WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te. Oh, won't you

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Fall in love again.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, mi linda, e a me mi lira, però è a ser la canzone.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, una prima parte in cui ci dedichiamo in modo particolare al mondo chiese dintorni, chiese protestanti, chiese evangeliche, chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane, avventiste e via dicendo, e vi raccontiamo quello che insomma avviene in varie parti d'Italia, partendoci sicuramente da un tot di appuntamenti che vogliamo ricordarvi per i prossimi giorni, ma passando anche attraverso progetti, iniziative, riflessioni e notizie di attualità, viste ovviamente con la lente del mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. La musica Johnny Dorelli, un salto di qualche anno, anzi decennio fa, arriva la bomba.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Oppure, se preferite, al 328-875-7845, numero per SMS WhatsApp, usatelo, utilizzatelo, è a vostra disposizione per, insomma, dialogare con la redazione di RBE, per segnalarci eventi, appuntamenti, iniziative e percorsi che si aprono appunto nei vari territori. In modo particolare, allora, volevo ricordarvi innanzitutto che per l'appuntamento della rassegna Scritto Misto, che prosegue, e credo che questo sia l'ultimo fine settimana di Scritto Misto, sabato 1 e domenica 2 di agosto, torna a Fenestrelle, al Forte di Fenestrelle, con alcuni appuntamenti molto interessanti. Alcuni di loro parlano anche di come comunicare con i cani, e ad esempio sabato pomeriggio, sabato 1 di agosto, saranno presenti al Forte di Fenestrelle dalle ore 16 in avanti Annalisa Gregoretti e Marina Guasco, che sono due addestratrici cinofile e che spiegheranno proprio alle persone come comunicare con i cani, quali sono gli atteggiamenti, i metodi, magari anche i toni di voce, i gesti da utilizzare per poter comunicare al meglio. E seguirà poi uno sguardo alle montagne, le Alpi in 30 montagne, il titolo del libro Edizioni La Terza di Enrico Camanni, che presenterà

appunto nella giornata di sabato 1° di agosto. E tra l'altro questo libro sarà diciamo abbinato anche con la mostra che è esposta nel centro storico di Fenestrelle, dedicata alle tracce del lupo. Mentre domenica 2, sempre per Scritto Misto, vi ricordo la presentazione del libro Le verità nascoste di Paolo Squizzato e il libro di Stefania Belmondo Ho imparato a vincere, che è stato presentato anche qualche giorno fa a Pralibro con la prima serata della rassegna a Prali. Seguiranno poi le musiche di Emanuele Crucianelli, violoncello solista dell'orchestra virtuale Cadmo Digi Orchestra, che è un progetto di fondazione dell'Accademia di Musica con Marco Robino, violoncellista e compositore. Anche in questo caso il tutto si svolgerà nella chiesetta del Forte di Fenestrelle dalle 16:30 in avanti domenica 2 di agosto. Quindi prosegue la rassegna Scritto Misto. Ricordo il tema di quest'anno della rassegna: umano barra disumano, quindi gli aspetti dell'umanità e della disumanità, quali sono diciamo qual è a volte il sottile filo, il sottile margine che separa l'umano dal disumano, e sono tutti libri che prestano diciamo la possibilità di poter dialogare proprio su questa tematica. Pharrell Williams con Happy.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso diamo voce ad una notizia che è stata ripubblicata sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che però è stata presa, diciamo, ripresa dall'agenzia ANSA, che ha reso pubblici i risultati della dichiarazione dei redditi del 2022 e in modo particolare quello che ci interessa sono le ripartizioni dei vari 8 per 1000 dell'IRPEF. Sono stati ripartiti adesso nel 2026, ma appunto fanno riferimento al 2022. Allora, il totale dei fondi appunto derivati dall'8 per 1000 dell'IRPEF sono 1,6 miliardi di euro. La stragrande maggioranza dei fondi, come si può immaginare, va alla Chiesa Cattolica, poco oltre un miliardo, ecco, rispetto alla totalità, quindi il 67% della totalità. Salgono i contributi allo Stato, cioè le scelte non espresse, ecco, tutto ciò che non viene espresso viene dato allo Stato e si arriva quasi a un 27%, mentre tra le varie confessioni religiose continua ad essere la Chiesa Valdese Metodista quella che ottiene, diciamo, più fondi dell'8 per 1000 dell'IRPEF. La Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Valdese Metodiste, ottiene anche in questa dichiarazione dei redditi 2022 un dato molto elevato, se pensiamo a quanti valdesi metodisti ci sono in Italia, perché ottiene 46 milioni di euro, quindi 46 milioni di euro che verranno assegnati alle chiese valdesi e metodiste, a fronte, se pensiamo, di una popolazione che non arriva neanche più alle 30.000 persone di appartenenza valdese in Italia. Insomma, si stimano sulle 27-28 mila, ovviamente sono delle stime molto approssimative, e quindi insomma ancora una volta è confermato questo dato che molte più persone e non solo i membri di chiesa delle chiese valdesi assegnano l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese Metodista. La confessione religiosa che dopo la Chiesa Valdese ottiene più fondi dell'8 per 1000 dell'IRPEF è l'Unione Buddista Italiana, che ottiene 17 milioni di euro e si piazza quindi al secondo posto, diciamo, come preferenze, come scelte, anche qua ampiamente superiore rispetto alle persone che sono parte attiva e sono membro appunto delle unioni buddiste italiane, ma anche in questo caso insomma si conferma una scelta particolarmente, diciamo, apprezzata dagli italiani. Sono dati appunto che sono emersi proprio in questi giorni, trovate i dettagli sull'agenzia ANSA e trovate l'articolo di riferimento dell'8 per 1000 sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

Joss Stone, Back in Style, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo adesso a parlare di attualità. Un'attualità purtroppo non piacevole da raccontare. Stiamo per parlare dei grandi incendi, dei tremendi incendi che tra Francia e Spagna continuano purtroppo a divampare. Ne parliamo perché c'è un lungo approfondimento che viene curato proprio oggi, pubblicato su reform.net, il quotidiano online delle chiese riformate protestanti francesi, con sempre il riferimento al settimanale Reform, così come anche in Italia abbiamo Riforma e riforma.it, diciamo la versione online quotidianamente aggiornata delle notizie. Questa mattina è stata pubblicata a cura della redazione appunto di Reform un approfondimento, una pagina molto ricca di notizie che riguarda proprio questa situazione drammatica che si sta vivendo sia in Francia, soprattutto nella zona della Gironda, quindi siamo sul Golfo di Biscaglia, sull'Atlantico, sia in Francia. E l'articolo porta queste parole come titolo: di fronte agli incendi, una grande ondata di solidarietà con i vigili del fuoco e ovviamente anche con le vittime. Gli agricoltori si sono mobilitati, sono stati forniti alloggi di emergenza, è stata lanciata una raccolta fondi per i vigili del fuoco, mentre purtroppo incendi senza precedenti continuano a devastare il sud della Francia. Si moltiplicano le azioni di solidarietà sia sul campo che online per appunto cercare di aiutare chi in questo momento è sul fronte dell'azione e sta cercando veramente di lottare chilometro dopo chilometro per cercare di arginare il fuoco. In questo caso Reform vuole appunto elencare una serie di iniziative di solidarietà che sono state attivate proprio in questi giorni a sostegno di coloro che sono stati costretti a fuggire e a sostegno anche di chi sta gestendo appunto fisicamente questa emergenza, quindi l'approvvigionamento idrico. Gli agricoltori in modo particolare stanno mettendo a disposizione le autocisterne agricole che sono trainate dai loro trattori e che danno un aiuto importante proprio ai camion dei pompieri, così come è stato attivato anche un sostegno ai vigili del fuoco, una serie di professionisti, stiamo parlando di osteopati, massaggiatori, fisioterapisti, medici, infermieri che si prestano nei centri di accoglienza dei vigili del fuoco per aiutare appunto coloro che magari hanno dovuto stare in piedi per giorni interi per continuare in questi turni di lavoro a volte molto massacranti. E poi sostegno anche sia per le persone sfollate, centinaia di persone residenti o di turisti che erano presenti in queste zone a rischio e che sono state allontanate, anziani, persone malate che necessitano di un alloggio adeguato, di cure mediche. Anche in questo caso sono scattate subito le iniziative di solidarietà, e in questo ambito diciamo che ci sono delle iniziative che riguardano anche il mondo delle chiese protestanti, ad esempio l'Esercito della Salvezza proprio ieri ha lanciato un appello alla mobilitazione e alla solidarietà e ha già accolto una serie di persone che sono state sfollate da case di riposo nella regione di Bordeaux. Così come una serie di enti si sono anche mobilitati per gli animali domestici, forse è uno dei temi che non spicca, ecco, come immediato, ma pensiamo alle centinaia di animali domestici, principalmente cani e gatti, che anche loro hanno dovuto essere allontanati e che non sempre è così facile trovare una sistemazione anche per questi animaletti. Quindi insomma una grande mobilitazione di solidarietà. Il sito web Entraid Gironde è una mappa interattiva che sta centralizzando le richieste e le offerte di aiuto per cercare proprio di velocizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta, quindi segnaliamo appunto questo servizio Entraid Gironde. E poi ovviamente le chiese protestanti, evangeliche
evangeliche, così come anche le chiese chiaramente cattoliche o di altre denominazioni, che aprono le porte per accogliere chi ha necessità o di un momento di calma, di requie, di preghiera, o ha necessità fisicamente di un luogo dove potersi riparare, dove poter trovare un tetto sopra la testa. Quindi reform.net riporta questa notizia oggi, è una notizia che riguarda principalmente l'attualità, ma è un modo per dimostrare ancora una volta come l'attualità, ciò che viviamo quotidianamente, non è slegato, diciamo, dall'attenzione e dall'invito, insomma, a rendersi il più possibile vicini gli uni agli altri da parte del mondo delle chiese. Daniele Silvestri, Monetine è il brano che ci ascoltiamo adesso, e se volete scriverci 328 8757845 oppure diretta @rbe.it.

0: altri appuntamenti, altre iniziative da segnalare sempre per questo fine settimana che si avvicina e che aprirà anche le porte al mese di agosto, perché da sabato si passerà all'ottavo mese di questo 2026, sabato 1 agosto, domenica 2 agosto, primo weekend, si inizia subito così, con un sabato e la domenica. Ebbene, domenica 2 agosto a Torre Pellice, alla Galleria Scroppo alle ore 21, c'è un interessante spettacolo proposto dalla compagnia cubana Teatro Sobre el Camino. È una compagnia ospite in questo periodo in Piemonte grazie al progetto di scambio culturale dal titolo Arte e Territorialità, promosso e organizzato dall'associazione Baco e dal progetto Rescue. Ebbene, questa compagnia cubana, appunto Teatro Sobre el Camino, proporrà una replica, l'ultima replica, ne hanno già fatte parecchie nel Pinerolese, ma questa sarà l'ultima replica, quindi non perdetela se ancora non l'avete visto, dello spettacolo Fronteras A, in collaborazione con l'associazione IFCA UCDG. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo che parla di attualità e parla delle frontiere, di come le frontiere diventano dei confini, dei limiti talmente grandi da diventare quasi assurdi. Le due fazioni che sono in scena si spartiscono il mondo, tracciano queste frontiere fino a dividere anche il corpo di una persona. Quindi è un teatro di figura che però vuole in qualche modo diventare un linguaggio civile, un linguaggio critico, un linguaggio profondamente attuale che parla anche della frammentazione contemporanea, della paura degli altri, della voglia di erigere muri anziché a volte di aprire le porte. Quindi uno spettacolo molto forte che fa riflettere, Fronteras.a, proposto dalla compagnia cubana Teatro Sobre el Camino, alle 21 domenica 2 agosto alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. E tra poco invece torniamo a parlare di attualità. Già ieri parlavamo delle prime reazioni del mondo delle chiese dopo l'attentato a Berlino, e oggi torniamo su questo tema perché intanto continuano ad arrivare messaggi di solidarietà, di cordoglio, ma soprattutto di sostegno al mondo LGBTQIA+ dal mondo delle chiese. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Colfo Persico, si riapre il conflitto. Iran ha lanciato nella notte un attacco a sorpresa contro basi americane in Giordania. Il Pentagono fa sapere di aver intercettato tutti i missili. Gli Stati Uniti hanno risposto con un raid sull'Iraq condotto insieme all'Arabia Saudita. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora. 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. Poco fa il regime iraniano ha fatto sapere anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: E la ripresa degli attacchi incrociati rompe una tregua durata quasi 5 giorni e arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. È stato un incontro eccellente, sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, così il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nelle ultime ore i paesi mediatori hanno cercato di far ripartire il dialogo tra le parti, finora senza successo. L'Iran ha bocciato la proposta dell'Oman di un accordo sullo stretto di Hormuz e ha dichiarato che i colloqui con Washington per ora non riprenderanno. Intanto sui mercati la ripresa dei raid ha fatto risalire il petrolio nelle contrattazioni delle borse asiatiche.
3: Israele intanto continua a colpire Gaza. Solo ieri 4 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito ad attacchi in tutta la striscia. Le autorità palestinesi denunciano che decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e non potranno essere salvate perché mancano i mezzi per liberarle. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1.200 le persone rimaste uccise in tutta Gaza.
4: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani, costretto a fare marcia indietro dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa, parole contro cui era insorta subito la Lega, visto che la maggioranza sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva ritrattato dicendo che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea, la Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno ricollocati.
3: Non è servito a nulla l'incontro di ieri tra governo e sindacati metalmeccanici sull'ex Ilva di Taranto. Dopo due ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico a partire da oggi. Il governo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Il dato di fatto è che il governo vorrebbe procedere attraverso un cronoprogramma di chiusura degli stabilimenti e questa per noi e per migliaia di lavoratori è una prospettiva drammatica, ha detto il segretario generale FIM Uliano.
4: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale. Il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
3: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale e commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto. Notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. 7.

Oggi protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Chiusa la violenza in nome della religione, bestemmia Dio, non conosce il cuore di Dio ed è cieco. Queste sono alcune parole che sono state dette dal vescovo evangelico di Berlino, il vescovo luterano Christian Stäblein, che parlando dell'attentato che è avvenuto lo scorso fine settimana, lo scorso sabato 25 di luglio, all'attacco al Christopher Street Day di Berlino. Di cui sicuramente insomma avete sentito parlare, ne abbiamo parlato anche ieri proprio all'interno di Voci Protestanti, ricordando non solo queste parole del vescovo luterano ma anche altri concetti che sono emersi in un comunicato stampa che ha emanato proprio nella giornata di domenica. Si aggiungono le reazioni di altri rappresentanti religiosi delle varie comunità evangeliche, cattoliche, musulmane, ebraiche. Tutti condannano quello che è avvenuto, tutti esprimono ovviamente il cordoglio per le vittime, la vicinanza alle persone ferite. Allora, che cosa è successo? È successo che nel quartiere Tiergarten di Berlino, sabato scorso, il 25 luglio, un uomo ha lanciato un furgone contro la folla che stava partecipando a questo appuntamento, appunto al Christopher Street Day, che è uno degli incontri annuali più importanti, più partecipati delle persone della comunità LGBTQIA+, equivale potremmo dire ai Pride che si svolgono appunto in Italia, ed è un momento importante anche di rivendicazione di diritti, di visibilità, di inclusione, e quindi c'erano moltissime persone. È morta una donna polacca che si trovava appunto a Berlino insieme alla figlia, altre 29 persone sono rimaste ferite, alcune anche in modo grave, e la persona sospettata è stata ricercata per diverse ore, poi è stata uccisa, almeno secondo quanto è stato diramato dall'informazione, è stato ucciso durante un'operazione nel quartiere di Spandau. In ogni caso, quello che rimane è la tristezza per quanto avvenuto, ed è rimasto appunto anche questo questa grande come potremmo dire, sì, dolore, ecco, nel vedere ancora una volta una minoranza, una comunità di minoranza, una minorità, ecco, attaccata proprio nel momento invece in cui le persone celebrano, ecco, l'apertura e l'integrazione. Dicevamo, le reazioni di vari rappresentanti religiosi, non solo della comunità luterana, che già vi citavo poco fa, del vescovo luterano di Berlino, ma anche dell'arcivescovo cattolico Heiner Koch, che ha anche in questo caso affermato che l'odio non deve prevalere. Anche le chiese, le comunità musulmane in Italia hanno condannato l'attacco, affermando che la violenza contro persone innocenti non trova mai alcuna giustificazione nell'Islam. Secondo appunto il Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania, chi usa la religione per giustificare la violenza ne tradisce il significato. E poi ancora l'imam di Berlino, l'imam Seyran Attesh, ha citato un versetto del Corano dicendo che dice queste parole: chi uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità, chi salva una vita è come se avesse salvato tutta l'umanità. Quindi ribadisce questo concetto, insomma, e l'ha ribadito all'interno della cerimonia commemorativa che si è svolta domenica 26 nella Marienkirche di Berlino. Anche le comunità ebraiche in Germania hanno espresso il proprio cordoglio, hanno pubblicato dei messaggi sui vari social media dicendosi profondamente sconvolte da questo attacco e ovviamente dimostrando la loro vicinanza a vittime, familiari e persone ferite. Quindi il mondo delle chiese in generale, delle confessioni religiose, che continua a reagire a quello che è avvenuto, ai fatti drammatici di Berlino del 25 luglio. Trovate questa notizia e questo elenco appunto di prese di posizione sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E come ogni buona abitudine, non la perdiamo neanche con questo caldo estivo, anzi noi molto volentieri diamo il bentornato a Samuele Revel, che è tornato in studio con noi per presentarci il numero di agosto. Prima ancora che sia iniziato il mese di agosto, oggi siamo in anticipo, Samuele.
1: Siamo un po' in anticipo.
0: Dell'Eco
1: sì.
0: Delle Valli Valdesi. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno a te, buongiorno.
0: Eccolo
1: a
0: qua, lo facciamo vedere e sentire anche a chi ci sta ascoltando. Questo è il cartaceo, ve lo sto facendo vedere, ma ve lo facciamo vedere più agevolmente tramite il video, in modo che lo possiate guardare meglio se ci state appunto guardando anche in versione video. Ecco qui il numero di agosto, Eco delle Valli Valdesi.
1: Sì, abbiamo anticipato di qualche giorno rispetto al nostro solito, ma in realtà poi uscirà tecnicamente il primo
0: giorni,
1: venerdì
0: sì.
1: di ogni mese, quindi siamo giusti, siamo ancora a luglio, però sì, è il numero estivo, che ha una copertina un po' fuorviante rispetto poi all'argomento centrale del nostro giornale, però abbiamo pensato, l'immagine è molto bella secondo noi, e l'argomento che affrontiamo è un argomento molto delicato, e abbiamo pensato che mettere una foto di copertina riguardo un argomento che divide molto, avremmo comunque scontentato qualcuno.
0: Allora raccontiamo che cos'è foto. La foto è un colpo d'occhio di quello che potrete vedere se andrete a visitare la mostra dedicata ai disegni e alle illustrazioni di Umberto Stagnaro alla Fondazione Centro Culturale Valdese, al Museo Valdese di Torre Pelli. C'è una mostra che rimarrà aperta per parecchio tempo e l'immagine appunto ci rappresenta un po' di tecniche, di provini,
1: anche le tempere,
0: esatto,
1: usate,
0: disegni in bianco e nero, disegni a colori, personaggi che fanno parte della storia valdese, Alpi, zone montane, zone del nostro territorio, diciamo delle valli valdese, quindi se ne parla anche poi nel numero, c'è un articolo.
1: Sì, c'è una presentazione di questa mostra, però ci piaceva molto questa immagine piena di colori.
0: Molto bella, molto, sì, è vero, è vero.
1: Molto mossa, se si può dire.
0: Molto mossa, quindi è così, un'anticipazione già di un articolo che poi ritroverete nelle pagine appunto dell'Eco delle Valli. Mentre il tema, e questo ve lo facciamo vedere anche in questo caso come titolo, il tema riguarda la caccia.
1: Assolutamente.
0: La proposta di variazione della legge,
1: di una legge
0: sulla caccia.
1: Che la regolamenta in Italia, ne abbiamo già parlato sia come giornale sia come radio in questi ultimi mesi, perché queste proposte che sono arrivate dal governo, insomma, rivoluzionano abbastanza questo mondo che sappiamo comunque dividere fra chi appunto va a caccia. I dati dicono sempre meno, almeno nel nostro territorio sono sempre meno i cacciatori, e chi invece la caccia vorrebbe totalmente abolirla. E quindi abbiamo cercato con Francesco Piperis di raccontare i due punti di vista, di avere un contributo equilibrato e per cercare proprio di capire che cosa cambia, che cosa succede, quali possono essere i rischi, quali possono essere, se ci sono, dei vantaggi con questo nuovo DDL.
0: Esatto, c'è una prima intervista con Davide Pistone, delegato responsabile della Lega per l'abolizione della caccia, la LAC Piemonte, e c'è una seconda intervista con praticamente le stesse domande
1: sì.
0: quindi le questioni viste proprio da un punto di vista e dall'altro, con Guido Della Rovere, presidente di Federcaccia Piemonte.
1: Che è una delle, forse la più grande associazione di cacciatori presente appunto sul territorio.
0: Quindi pro e contro, e ovviamente i punti di vista appunto di chi è a favore e di chi è contrario di queste nuove regole sulla caccia, cercando di andare un po' però anche nei dettagli rispetto magari alle tipologie di caccia che vengono portate avanti, agli animali. Tra l'altro ci sono state già delle modifiche a questa proposta di legge.
1: Abbiamo scritto proprio la questione che ha scatenato una levata di scudi soprattutto in Piemonte, ma in tutte le Alpi, perché era inserito fra le specie cacciabili lo stambecco, che ha rischiato veramente l'estinzione, se ne erano salvati pochissime decine di esemplari all'inizio secolo, e poi con un lento progetto di ripopolamento oggi c'è una buona popolazione, sempre molto delicata, perché col cambiamento climatico si spostano sempre più in alto, cioè ha un animale che ha una serie lunga di piccoli problemi che comunque mettono a repentaglio proprio l'esistenza della specie.
0: Non solo caccia ma anche pesca, questo è un altro argomento che viene toccato nell'inchiesta dell'Eco delle Valli Valdesi, in generale un po'.
1: Dimentichiamo sempre anche della pesca,
0: sì, è vero.
1: Quando parliamo di caccia in realtà, ed è anche loro stessi, abbiamo ascoltato i Diavoli Lusernesi, questa associazione appunto di Lusana San Giovanni, e anche loro si sentono un po' ai margini, se possiamo dire, di questo mondo, di questa nuova legge, perché comunque anche nella pesca ci sono vengono aperte altre specie pescabili, non cacciabili comunque.
0: Sì. E poi le infografiche, quindi una prima infografica sempre legata a questa tematica della caccia, che ci spiega un po' come funziona la caccia effettivamente, quali sono i primi passi che bisogna muovere se uno ha intenzione di diventare cacciatore.
1: Sì, forse sono cose scontate.
0: Forse no.
1: Per me non erano scontate, ad esempio. Esatto. Sapevo che esistevano i cacciatori, però capire un po' l'iter, come funziona, quali sono anche le regole, abbiamo pensato che fosse interessante.
0: Esatto, quando si caccia, la gestione, le regole di sicurezza, insomma, un po' a grandi linee quelle che sono i punti fermi, ecco, della gestione della caccia in Piemonte. E un'altra infografica invece che entra un po' più nel dettaglio di un argomento particolare.
1: Entra molto nel dettaglio, affrontando una conseguenza della caccia, che è una malattia che si chiama saturnismo, molto grave, diciamo, è poco conosciuta.
0: Avvelenamento da piombo.
1: Esatto, perché spesso si usano proiettili, o poi magari non uso i termini corretti nel modo più assoluto, però comunque i proiettili usati per la caccia sono di piombo, e questo, oltre a uccidere l'animale, ma spesso, se uno manca o comunque si disperdono nell'ambiente, si disperdono nell'acqua e poi entrano nella catena alimentare, e quindi magari ce li mangiamo anche noi.
0: Esatto.
1: E il piombo, lo sappiamo, non fa bene e porta a questo grave problema.
0: E quindi in questa infografica, insomma, si spiega intanto che cos'è il saturnismo, sì, come fa a colpire non solo il bioma acquatico ma poi appunto anche l'essere umano, e quali sono le norme in Italia rispetto appunto all'utilizzo di munizioni che contengono piombo.
1: Sì. E si sta cambiando,
0: ci sono delle alternative possibili, sì, assolutamente, che vengono già utilizzate, tra l'altro, quindi anche questa è un'attenzione.
1: Però hanno ancora allungato i tempi per smaltire, diciamo, le scorte di piombo. Diciamo, si aspetta sempre, forse un po' troppo.
0: Un po' come il carbone fossile.
1: Esatto.
0: Allora, questo quindi è il focus del numero di agosto, questo focus sul decreto legge della caccia in Piemonte. Poi però ci sono altri articoli, ci sono altre notizie, come sempre.
1: Ce ne sono molte altre, sicuramente una curiosa è quella che chi ci segue può vederla sul curling, perché a Pinerolo è arrivata. Una campionessa olimpica, Stefania Costantini da Cortina, che ha creato una squadra a Pinerolo per appunto promuovere questa specialità, che sta comunque crescendo. È nata, diciamo, con le Olimpiadi di 20 anni qua in Piemonte, e si è comunque diffusa.
0: L'avete sentita, se avete seguito un pochino le ultime Olimpiadi, il nome della Costantini è stato citato più e più volte,
1: sì,
0: nell'ambito delle varie partite. Si torna a parlare anche della Juventus a Villar Perosa, che purtroppo ha interrotto questa tradizione decennale. Speriamo il prossimo anno di parlare di un ritorno, vedremo.
1: Io
0: cosa
1: la vedo
0: accadrà.
1: Dura, perché il mondo del calcio sta cambiando molto.
0: E poi, insomma, varie notizie dedicate alla cultura, in primis il rimando a un appuntamento che sarà proprio questo fine settimana, sabato 1 agosto, l'incontro al Lago dell'O, che non sarà al Lago dell'O ma ad Ussò.
1: Si sposta.
0: Cattolici e valdesi vanno ad Ussò quest'anno.
1: Non molto lontano, però questo ormai storico, possiamo dire, è un appuntamento molto importante, scientificamente anche molto interessante, con interventi di peso, e quest'anno si parla di
0: devianze e giustizia. Questo è il tema scelto per il 2026 dell'incontro appunto del Lago dell'O, che quest'anno però si svolgerà nella chiesa di San Pietro Apostolo di Ussò. Come sempre, persone di varie rappresentanze, sia valdesi che cattolici, storici, teologi, che interverranno su queste tematiche.
1: Ci si confronta su questo.
0: Poi le pagine dedicate agli appuntamenti, tantissimi appuntamenti, rassegne, Pralibro che prosegue.
1: E a Pralibro una quantità di appuntamenti,
0: di incontri che
1: ci
0: proseguono.
1: Occupa troppo spazio, potremmo dire. No, vabbè, sicuramente per Prali è qualcosa di molto importante questa rassegna.
0: Fino al 22 di agosto, approfittatene, andate a Prali.
1: Oltre, c'è veramente di
0: di per tutto,
1: qualunque
0: di tutto,
1: gusto librario che abbiate.
0: E poi insomma un po' di schede dedicate anche alla lettura, magari dei libri che potreste approfittare di leggere durante appunto questo periodo estivo, o di mostre che potete andare a vedere, come appunto quella che citavamo, Stagnaro. Quella di Stagnaro.
1: Però abbiamo dimenticato una cosa.
0: Cosa abbiamo dimenticato, Samuele?
1: A inizio del numero c'è una pagina molto bella, che è stata una pagina che non abbiamo fatto direttamente noi giornalisti, o meglio due giornaliste, Sara Turno e Valentina Fries, hanno condotto questi ragazzi e ragazze di un gruppo cadetti, di un campo cadetti ad Agape, che hanno scritto, hanno disegnato, hanno fotografato, hanno fatto delle video interviste in cui raccontano la loro esperienza ad Agape, ed è, invitiamo a leggerla perché è particolare come pagina.
0: Esatto,
1: anche proprio come modo di scrivere, hanno voluto utilizzare un modo inclusivo per declinare, e quindi è molto molto interessante.
0: E ancora una volta insomma sperimentare sul giornalismo, facendo approcciare magari al giornalismo persone che non hanno mai sperimentato, può essere anche un'idea, no, di trovare nuove forme di comunicazione, nuovi metodi anche comunicativi. Quindi sì, pagina 4 è una pagina che si è nata un po' così, è nata sì, forse in modo un po' spontaneo, ma molto molto bella.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, io intanto ti ringrazio per essere venuto qui. Ricordo che il mensile L'Eco delle Valli Valdesi lo troverete tra qualche giorno. Oggi stiamo anticipando leggermente, ma questione davvero di pochi giorni, lo troverete in distribuzione gratuita in tutte le zone del Pinerolese. La redazione di Riforma si stoppa per qualche settimana ad agosto.
1: Sì, in realtà
0: con
1: il mensile va avanti perché dobbiamo andare avanti.
0: Ma il mensile
1: avanti,
0: va avanti e quindi puntuale uscirà il numero di settembre tra un mese, e quindi vi invitiamo a rimanere con noi. Lo potete però anche scaricare dal sito riforma.it, c'è la versione PDF consultabile appunto gratuitamente dai vostri device, dal PC, dal cellulare, come preferite.
1: Certo, è tutto, penso che abbiamo detto tutto.
0: Grazie Samuele
1: per chi può farle.
0: Un saluto a tutti quanti e a voi, e noi ci ascoltiamo ancora James Brown e poi ci salutiamo.
2: Yeah! Sex machine! I shall not feel good!

E sulle note di James Brown con I Feel Good noi finiamo e terminiamo la nostra prima parte di Voci Protestanti, quindi lasciamo spazio ancora alla musica. Per chi può continuare a seguirci in diretta, rimanete con noi perché proseguiamo con Voci Protestanti Talk tra pochi minuti. Per chi invece ha seguito la replica della puntata di oggi, finiamo qui, terminiamo qui l'ascolto e ci risentiamo invece domani con il prossimo appuntamento.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Golfo Persico, si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 8 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Su Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono Fim, Fiom e Wilma. In Giappone si cercano sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto che ieri ha colpito il sud del paese. 13 finora le vittime accertate, ma ci sono ancora decine di dispersi. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 29 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Giovanna Vernarecci, pastora metodista della Chiesa ispano-americana di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Sow in Tears, seminare nelle lacrime. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 42 il versetto 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? E dall'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, versetti 13 e 14, Paolo scrive: a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, come dice Paolo, buongiorno a ciascuna e a ciascuno di voi. Il tema dei due testi indicati da Un giorno una parola oggi non è immediato, almeno per me, da intendere. Da una parte, il salmista che chiede quasi disperatamente aiuto a Dio per la propria vita. Dall'altra, Paolo, che in carcere per via della predicazione, si rallegra quasi spavaldo che la sua triste condizione funzioni da pungolo per altri e altre testimoni. Forse, se volessimo forzarli a diventare un discorso unico, questi tre versetti potrebbero essere una parabola di quelle fulmine scolpite nella roccia. La credente, nella distretta, nelle difficoltà, chiede aiuto a Dio e Dio interviene, non eliminando la distretta, ma rendendola capace di buoni frutti. Nel caso di Paolo, il carcere non finisce, ma l'apostolo può sentire la gioia di sapere che le sue sofferenze non sono inutili, vane, per via del, diciamo così, effetto specchio che esse hanno nel dare coraggio a chi deve portare l'annuncio. Forse ci sta. Forse possiamo portare con noi nella nostra giornata questa, che è una consolazione che la parola ci offre. Siamo, sei, nel piano del Signore. Quel piano è un piano buono, di pace, e dunque quel che ti accade verrà comunque rivolto al bene dall'onnipotenza di Dio. Però io vorrei andare un po' oltre. Ne sento il bisogno perché se dopo la Bibbia leggo anche solo una pagina di un giornale, vedo figli e figlie di Dio, vedo il creato, immerse e immersi in un dolore che non si può oltrepassare con un andrà tutto bene, per quanto pio e teologicamente fondato. Allora penso che questi testi possano riguardare non solo l'incommensurabile potenza di Dio e la sua altrettanto incommensurabile volontà di misericordia per noi le sue creature, ma anche la necessità di cercare di capirla, questa misteriosa volontà di Dio, almeno in qualche suo frammento, e di metterla in pratica con le di solito poche forze che abbiamo e nelle circostanze che viviamo. Non posso cioè dire a una madre, a un padre che piange il figlio o la figlia uccisi, vorrei dire in Palestina, ma ovviamente vale in Ucraina, in Russia, in Germania, insomma ovunque l'essere umano trova occasione per perdere la sua umanità. Non posso dire a un umano che soffre semplicemente: Dio ti farà giustizia, ma posso dirle o dirgli: so che non è giusto e combatterò perché tu abbia pace, magari combatterò da casa mia perché qui che sono, parlandone, non voltando lo sguardo da un'altra parte, non ho altri mezzi, magari guardando al dolore che conosco, come Paolo conosceva il suo carcere, e sperando che serva almeno a incoraggiare chi è fuori, ma al mio stesso sangue, in Cristo Gesù. Il Signore benedica la vostra giornata e la vostra vita, sorelle e fratelli. Amen.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Popolare Network.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Golfo Persico si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petrolieri a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 10 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce, l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono FIM, FIOM e UILM. Sette e 32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un raid a sorpresa contro basi americane in Giordania e ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il servizio.
1: L'Iran torna a colpire le forze americane in Medio Oriente. Nella notte Teheran ha lanciato un attacco sorpresa con missili balistici contro obiettivi statunitensi. Secondo il Pentagono tutti i missili sono stati però intercettati e non risultano vittime. L'attacco arriva dopo 4 giorni senza bombardamenti da entrambe le parti e soprattutto nelle stesse ore di incontri decisivi a Washington. Ieri Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il 7° incontro tra i due nel corso di questo secondo mandato, un faccia a faccia a porte chiuse senza fotografi né domande, scelta insolita per un presidente che ha spesso trasformato lo studio Ovale in vetrina politica. Al termine del colloquio è stato Netanyahu a parlare, definendo quello con Trump uno dei migliori incontri mai avuti con un presidente americano. Al centro della discussione la strategia comune sull'Iran e il futuro, diviso tra bombe e diplomazia. Il nuovo attacco iraniano arriva infatti mentre i negoziati restano bloccati. Teheran ha respinto una proposta di mediazione dell'Oman sul futuro dello stretto di Hormuz e restano dubbi che Trump voglia ascoltare unilateralmente le proposte del premier israeliano nonostante il ricevimento in pompa magna. Non sembra quindi un caso che Netanyahu abbia visto Trump nella stessa giornata dell'incontro tra il presidente americano e la controparte ucraina Volodymyr Zelensky, i cui droni difensivi stanno giocando un ruolo fondamentale per la difesa delle forze statunitensi nella regione di influenza iraniana. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La Casa Bianca finora non ha commentato la ripresa degli attacchi, ma il Pentagono ha fatto sapere di aver intercettato tutti i missili diretti alle sue basi e insieme all'Arabia Saudita ha risposto attaccando l'Iraq. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora, 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. La ripresa degli attacchi incrociati arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Trump e Netanyahu. Sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, ha dichiarato il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nonostante le dichiarazioni concilianti, però, sul conflitto i due leader mantengono posizioni diverse, dettate soprattutto da questioni interne. L'obiettivo di Trump è di cercare di risolvere la guerra con l'Iran al più presto, mentre quello di Netanyahu è di abbattere definitivamente il regime di Teheran. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure in mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu, presidente americano, cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. E in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna è la questione più importante.
0: Nonostante le pressioni di Netanyahu, gli Stati Uniti per ora dunque non permettono a Tel Aviv di riprendere a colpire Teheran. L'esercito israeliano continua però le sue operazioni militari nella striscia di Gaza, dove ieri altre 4 persone sono morte a causa degli attacchi. Anche in Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi. Dalla morte di 2 soldati israeliani durante uno scontro a fuoco vicino a Nablus, venerdì scorso, in tutti i territori occupati si sono intensificate le aggressioni dei coloni e gli arresti di palestinesi. L'antropologa Anita De Donato è tra i volontari di Gaza Group che danno sostegno ai profughi palestinesi. Noi l'abbiamo raggiunta nel campo profughi di Isha in Cisgiordania.
3: La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, i soldati fanno violente incursioni soprattutto nei campi rifugiati, ma non solo, ogni giorno lanciano bombe al suono che fanno tremare i muri delle case e gas lacrimogeni che, come sappiamo, sono proibiti dalle leggi internazionali, sparano a macchine e persone che sono per strada, a volte fanno incursioni solo come azioni provocatorie, intimidatorie per far ritirare le persone nelle loro case, per impedire loro di vivere momenti di condivisione collettiva e anche di gioia. Durante le incursioni i soldati entrano nelle case per prelevare persone, gran parte delle volte ragazzi, devastano le case, picchiano e derubano le famiglie anche se nessuno pone resistenza. Dal 7 ottobre 2023 l'esercito sta proprio facendo arresti di massa, sta portando in carcere, in detenzione amministrativa la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, in misura preventiva senza che abbiano commesso alcun reato.
0: In Iran intanto, a 6 mesi dall'inizio del conflitto, le proteste di piazza contro il regime sono solo un ricordo e anzi stanno aumentando le esecuzioni di giovani che erano stati arrestati perché scesi in piazza. Nel più grande carcere iraniano centinaia di detenuti hanno iniziato uno sciopero della fame lanciando una clamorosa protesta. Il servizio.
4: Secondo Iran Human Rights, quest'anno sono state eseguite almeno 424 condanne a morte. I detenuti nel braccio della morte sarebbero centinaia. La maggior parte delle esecuzioni è stata comminata per reati di droga. Ieri 2 uomini sono stati impiccati per aver ucciso 2 poliziotti durante le proteste antigovernative. Nel più grande carcere iraniano, a Ghezel Hezar, vicino a Teheran, centinaia di detenuti si sono cuciti le labbra in segno di protesta, aderendo a uno sciopero però della fame di massa. Il motivo scatenante è l'aumento delle esecuzioni per reati di droga e accuse legate alle proteste antigovernative. Lo sciopero della fame coinvolge almeno 1500 condannati a morte. I detenuti hanno iniziato a scioperare 2 settimane fa dopo che 6 uomini condannati per reati legati alla droga sono stati trasferiti in isolamento in attesa di esecuzione. In una serie di video si vedono i detenuti seduti in corridoio in carcere con cartelli con le scritte no alle esecuzioni e fatti sentire la nostra voce. In un video un detenuto dice di essersi cucito le labbra perché dopo 6 giorni di sciopero della fame nessun funzionario del carcere ha ancora risposto alla protesta. Il filmato mostra un altro detenuto fuori campo, cuce le labbra dell'uomo con ago e filo. In un altro video un detenuto chiede assistenza medica per coloro le cui condizioni stanno peggiorando perché le guardie non aprono la porta per portarli all'infermeria del carcere. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Sul Saif nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles da destinare agli investimenti nella difesa, una posizione da cui ha subito ritrattato per le proteste della Lega. La maggioranza infatti sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati. Il servizio da Bruxelles.
5: Il mezzo passo avanti di Roma sui finanziamenti dal programma europeo di difesa SAFE viene accolto con una risposta soddisfatta della Commissione, ma solo a metà. Dall'Italia è arrivato un messaggio rassicurante, sarebbe molto positivo se si attenesse all'intero importo, ha commentato un portavoce del gabinetto von der Leyen, precisando però che Roma deve chiarire quali sono le intenzioni reali, perché non c'è tempo da perdere. A Bruxelles nessuno è particolarmente impressionato dalle parole del ministro Tajani, anche perché la Commissione ha approvato già a gennaio il piano nazionale italiano con uno stanziamento da 14,9 miliardi di euro in prestiti altamente agevolati per sostenere l'industria della difesa. Mentre i primi esborsi stanno già arrivando in Polonia, Belgio, Romania, Croazia e Lituania, il governo Meloni ha fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati su scala nazionale e non ha fatto più sapere nulla sulla firma di contratti per progetti congiunti con altri paesi europei. A oggi ha solo promesso che lo farà entro la fine dell'anno, ma senza ulteriori indicazioni. La Commissione ora pressa e mette in chiaro che attendere fino a dicembre come tempistica non ci va bene. Questo perché una scadenza c'è ed è messa nero su bianco nel regolamento che guida lo strumento SAFE da 150 miliardi di euro. Entro il 31 dicembre possono essere riassegnati i fondi non spesi ad altri paesi interessati, come l'Ucraina, a cui von der Leyen ha ventilato l'ipotesi di altri 10 miliardi potenziali sul tavolo. Ma la Commissione deve indire un bando e non ci bastano un paio di giorni, avverte il portavoce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sul tema ascoltiamo Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini, che dal 2015 lotta per la chiusura dell'impianto.
6: L'associazione Genitori Tarantini pretende dal governo che il decreto della Corte d'Appello di Milano venga immediatamente preso in carico e entro 90 giorni si arrivi allo spegnimento di tutti gli altoforni in funzione. Dopodiché, come ha ordinato in questo decreto la Corte d'Appello di Milano, si dovranno smontare gli altoforni, eliminare l'amianto dai copers e rimontarli. Per quanto ci riguarda, l'area a caldo deve essere totalmente chiusa, anzi tutta quell'azienda dovrebbe essere chiusa perché l'area a freddo non funziona e adesso con la propaganda ingannevole del governo sta parlando di produzione a freddo. Pretendiamo che nessun posto di lavoro venga perso più a Taranto, pretendiamo lo smantellamento di tutta l'azienda, di tutta la fabbrica, ad opera degli stessi lavoratori che attualmente vengono impegnati come schiavi in quell'azienda, pretendiamo la bonifica dopo un corso da bonificatore dagli stessi operai che adesso si stanno avvelenando tutti in quella azienda.
0: Sul fallimento delle politiche industriali relative all'ex Ilva ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
7: Da quel luglio 2012 sono passati esattamente 14 anni, 8 governi che non sono stati in grado di affrontare nessuno dei nodi dell'Ilva, il gruppo siderurgico venduto nel 1995 ai Riva, che sino al 2012 estrassero oltre 5 miliardi di profitti. Non è neppure stato speso integralmente il miliardo sequestrato agli stessi Riva nei paradisi fiscali e depositato in Italia dalla Procura nel 2017. La decisione della Corte d'Appello di Milano non sorprende, anche perché non fa altro che ribadire che la prescrizione sulla rimozione dell'amianto non può mancare nell'autorizzazione ambientale concessa dal governo all'amministrazione straordinaria. Nel frattempo la produzione di acciaio a Taranto si è ridotta a meno di un terzo e sono subentrati altri attori privati, Marcegaglia e ora Arvedi, che tornano alla carica per conquistare le spoglie degli stabilimenti, non solo quello pugliese che a questo punto dovrebbe dire addio all'area a caldo, la principale responsabile del disastro ambientale. Una totale incapacità di delineare una politica industriale sta regalando ai privati, indiani in primis, un pezzo della manifattura senza neppure dare seguito agli interventi di risanamento più urgenti come quello sulla rimozione dell'amianto. Un fallimento registrato nei numeri: 8 miliardi di debiti dell'ex Ilva, 24 miliardi di PIL italiano perso tra il 2012 e il 2023, oltre 15.000 posti di lavoro bruciati senza alcun risanamento ambientale neppure nei nodi più vistosi.
0: In chiusura, un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belkial e a darne notizia è stata la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo, visto che è successo all'una del pomeriggio, in un orario in cui il lavoratore non avrebbe dovuto trovarsi in serra. Tonino Russo è il segretario regionale della Fly CGL Sicilia.
8: Morto all'uscita dalla serra, dove intorno all'una non si dovrebbe lavorare perché in Sicilia c'è un'ordinanza del presidente della regione che vieta il lavoro durante le ore più calde, quando ci sono i picchi di calore. Addirittura nelle serre le temperature sono ancora più alte di quelle del lavoro in campo aperto, perché dentro una serra che è rivestita di plastica le temperature raddoppiano, se non triplicano alcune volte. Tant'è vero che molti datori di lavoro che stanno attenti proprio alla salute dei lavoratori, le lavorazioni in serra in questi periodi così caldi li fanno di notte con le lampadine, però purtroppo le ordinanze spesso non le rispettano e nessuno fa i controlli, e quindi fatti di questo tipo ne sono accaduti anche altri, ma le famiglie e i lavoratori hanno paura a denunziare questi fatti, primo perché perdono il lavoro anche i familiari, e poi pure perché spesso sono in mano ai caporali, alla criminalità organizzata, e hanno paura di esporsi.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia d'Asti. Per lavori sulla provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Canelli. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento chiaro, mi riri che chiedo che penso io.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. A rompere la tregua durata quasi 5 giorni è stato l'Iran. Poco fa la Giordania ha confermato di aver abbattuto 5 missili iraniani lanciati contro le basi statunitensi nel paese. Teheran ha colpito anche 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il Pentagono in risposta ha lanciato insieme all'Arabia Saudita un attacco sull'Iraq. A Ninive 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimaste uccise.
1: Negli Stati Uniti il Senato, alla presenza del presidente ucraino Zelensky, ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge per imporre nuove sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Donald Trump. Il voto arriva dopo l'incontro tra Zelensky e un gruppo bipartisan di parlamentari in memoria di Lindsey Graham, a cui è intitolato il provvedimento e di cui si sono celebrati ieri i funerali. In occasione della sua visita a Washington, il presidente ucraino ha anche incontrato Trump. È stato un grande onore incontrare Zelensky, è andata molto bene, ha detto del faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti.
0: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva parlato di un'accettazione da parte del governo di 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti nella difesa. Una posizione subito ritrattata dopo le proteste della Lega. Già ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati.
1: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
0: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale, ma il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
1: Sull'Italia è in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città bollino arancione, domani diventeranno 16 con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
0: Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Play. I titoli del giorno letti da noi. Caffè, giornali e iniziamo la giornata.
1: Buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Bequit. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi niente nomi strani in apertura, solo io qui a presenziare lo spazio informativo di RBE Radio e TV. Anche oggi iniziamo con una selezione, con il riassunto di quelli che sono i fatti più importanti della giornata, per poi dedicarci ai quotidiani nazionali e ai titoli, a vedere anche come i quotidiani leggono i fatti del giorno, e poi ci spostiamo verso lo spazio internazionale. I fatti più importanti del giorno, allora di sicuro bisogna parlare di Giappone, perché ieri in Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud del paese. Al momento il bilancio è di 13 morti, ma molte persone sono rimaste intrappolate dopo il crollo parziale di un centro commerciale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Si registrano inoltre diverse persone disperse in una cartiera e poi un ponte autostradale che è stato deformato dalla scossa. Torniamo a parlare dall'Estremo Oriente, ci spostiamo in Asia occidentale. Le forze statunitensi e saudite hanno sferrato attacchi contro gruppi filo-iraniani in Iraq, in rappresaglia per gli attacchi con droni orchestrati dall'esercito iraniano degli ultimi giorni, lo riporta Al Jazeera. L'Iran rivendica poi un attacco contro una base statunitense in Giordania, mentre l'esercito giordano afferma di aver abbattuto 5 missili all'alba. Per invece stare più su territorio nazionale, torniamo a parlare oggi dell'ex Ilva. Scattano oggi 8 ore di sciopero per chiedere garanzie sul futuro dell'industria siderurgica, e poi bisogna assolutamente menzionare il titolo di oggi dei giornali nazionali, che si concentrano per la maggior parte su una nuova spaccatura all'interno della maggioranza, quella sul fondo europeo SAFE destinato al riarmo. Tutto è nato in merito a questa vicenda da una dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, che tra l'altro ministro degli esteri nonché vice premier, e davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato ha comunicato la decisione del governo di ricorrere allo strumento europeo SAFE per investimenti nella difesa, prima dichiarando di aver chiesto SAFE per 14,9 miliardi di euro, e poi ha dovuto precisare che però il governo ha dovuto prenotare i 14 miliardi e deciderà entro l'anno che cosa farne, lasciando quindi intendere che non è ancora stata presa una decisione su quanto usare dei fondi a disposizione. Questo è stato il pretesto per un nuovo scontro nella maggioranza, in particolar modo con la Lega, ma lo andiamo subito a vedere attraverso i titoli dei giornali oggi, partendo da Avvenire, che in prima pagina scrive: primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. In audizione presso le commissioni esteri e difesa, come dicevamo prima, il vice premier Tajani comunica che l'Italia utilizzerà i prestiti europei SAFE per la difesa. L'ipotesi è di spenderle a partire dal 2027 circa la metà dei 14,9 miliardi di fondi prenotati, ma il suo annuncio è dirompente perché il tema della maggioranza è divisivo. Vediamo a pagina 5, prosegue l'articolo che era appunto posizionato in prima pagina su Avvenire. Marco Iasevoli scrive: pochi secondi per dare un annuncio dirompente e il resto della giornata è impiegato ad attenuarne l'impatto. Il nuovo giro sulle montagne russe del governo e della maggioranza ha un nome tecnico, SAFE, e un nome politico, riarmo. La decisione è presa. Per quanto poi la si voglia edulcorare, l'esecutivo chiederà al Parlamento di accedere ai prestiti europei SAFE per la difesa, non per la cifra prenotata di 14,9 miliardi, ma per un ammontare inferiore, forse la metà. E poi l'articolo continua: la sede in cui avviene l'annuncio ufficiale solenne, l'audizione dei ministri degli esteri e della difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, dinanzi alle competenti commissioni di Camera e Senato. Si parla del recente vertice NATO di Ankara, ma si finisce lì, alle scelte imminenti dell'Italia, e gli Tajani si sbottona: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro fine anno. Questo il fatto. Non è che ci sia bisogno di un traduttore, scrive Si scrive su Avvenire: ma così facendo e così dicendo Tajani squarcia la ferita presente dentro la maggioranza. Sono mesi che Crosetto, l'ala di Fratelli d'Italia e Forza Italia, spingono per prendere i prestiti europei convenienti e diluiti nei decenni. Dall'altra parte della barricata il ministro dell'economia Giorgetti e rappresentanza di Lega tutta intera schierata contro i progetti di riarmo, anche perché assalita sullo stesso tema dal generale pacifista Roberto Vannacci. Meloni lì nel centro, sinora giocato una partita sospesa tra la priorità sociale e il mantenimento degli impegni internazionali. Quindi, insomma, ci racconta Avvenire di una maggioranza in cui appunto le posizioni sul riarmo europeo sono diversificate e complesse. Non è l'unico giornale che dedica grande spazio alla vicenda, lo annuncia anche il Fatto Quotidiano, non in prima pagina ma a pagina 2, scrive il Fatto: Crosetto, le armi sono medicine, ma la Lega fa muro antifondi safe. Si riprende quello che è successo, la dichiarazione, la gaffa di Tajani, forse una gaffe rivelatrice, scrive il Fatto Quotidiano. Fatto sta che il ministro degli esteri Antonio Tajani, a metà dell'audizione in commissione difesa insieme al collega Guido Crosetto, fa saltare i colleghi sulle sedie. L'Italia ha deciso di usare i fondi safe per 14,9 miliardi. Non è così e toccherà spiegarlo. Il governo ha prenotato quei finanziamenti europei per il riarmo, ma non ha ancora deciso se prenderli e quanti, visto che la maggioranza sul tema è divisa. Ergo, Tajani innesca l'ennesima giornata di baruffa a destra con Crosetto, che già prenota nuovi aumenti sulla spesa, e la Lega che subito si sfila anche tramite una voce in attesa, quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Questo riarmo è preoccupante, questo da appunto Lorenzo Fontana, esponente di questa ala della maggioranza contro il riarmo europeo. Forse contro è esagerato, ma comunque non allineata con i principali obiettivi del governo, quantomeno con Crosetto. Repubblica anche in prima pagina titola: il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo safe per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, e solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Stampa anche si dedica a questo argomento: difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani, li useremo, poi ritromarcia dopo lo stop della Lega. E poi la Stampa si dedica anche a vicende internazionali: Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, nuovo scontro sul safe, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina. Appunto si fa riferimento anche agli incontri che ci sono stati ieri a Washington tra Trump, Netanyahu e Zelensky, non tutti insieme, prima Trump e Zelensky e poi Trump e Netanyahu, che si sono incontrati in occasione delle commemorazioni di Lindsey Graham, senatore statunitense morto che era stato a suo tempo grande sostenitore dell'Ucraina. Continuiamo questa carrellata dei titoli nazionali, perché anche il Corriere scrive: lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi, la Lega decida l'aula, missioni dall'estero, campo largo, diviso. Anche sul Manifesto si torna sull'argomento: sia il safe, anzi no, la gaffe di Tajani, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Il Domani anche sulla stessa linea: niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata, Tajani annuncia sia il governo del prestito. Insomma, si ripetono gli stessi toni e anche le stesse frasi sui quotidiani oggi. E anche il Foglio tratta l'argomento: l'ora delle verità sulla difesa. Si scrive sul Foglio: il mal Vannacci ha contagiato anche Tajani, però questa è l'analisi del Foglio. Dopo Salvini c'è un altro pizzicato da Vannacci, dalla sindrome del sorpasso. Tajani, il ministro sincerità, dichiara in commissione esteri e difesa: abbiamo chiesto il safe, ma è costretto a ritrattare, precisare, abbiamo prenotato il safe, dentro fine anno formuleremo la nostra proposta. Palazzo Chigi, leggono l'agenzia, che significa in Europa la portavoce della Commissione in prima battuta si congratula con il governo, ma una volta compreso che è un errore chiede stizzita, l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, perché in tutto questo c'è anche un'Europa che vuole accelerare i tempi per quanto riguarda la richiesta di questi fondi. Ricordiamo però brevemente che cos'è il SAFE sta per Security Action for Europe. Fornirà fino a 150 miliardi di euro sotto forma di prestiti a condizioni competitive e a lungo termine agli stati membri che richiedono assistenza finanziaria per investimenti nelle capacità di difesa. Questi prestiti finanzieranno iniziative di approvvigionamento urgenti e su larga scala, garantendo così che l'industria della difesa europea sia in grado di fornire le attrezzature necessarie proprio quando poi ce n'è più bisogno. Insomma, un'accelerata da parte di von der Leyen, se vogliamo dirla in questo modo. Ma c'è un altro fatto che rientra nelle prime pagine dei giornali nazionali. Ripartiamo in questo caso da Avvenire, perché il titolo di apertura di Avvenire questa mattina è l'industria perduta per l'ex Ilva, vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Come dicevamo in apertura, infatti oggi scattano le 8 ore di sciopero per chiedere garanzie sul futuro dell'industria siderurgica l'ex Ilva di Taranto, in seguito alla, appunto, come raccontavamo ieri attraverso i giornali, perché la Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area dell'ex Ilva di Taranto e questo comporterà di fatto la chiusura entro 90 giorni, quindi oggi ci sarà uno sciopero. A pagina 2 di Avvenire si approfondisce l'argomento: salvare l'ex Ilva al fallimento? Già, ma come? Dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati e la sentenza dei giudici di Milano che concede 3 mesi di tempo allo stabilimento di Taranto per mettersi in regola sotto l'aspetto ambientale, le distanze tra le parti restano ampie, se non addirittura incolmabili. Questo si legge su Avvenire alle 9:28:04, quando ci concediamo un breve passaggio musicale. Questa è Bust the Bus Stop.

0: E rieccoci, questa era Bust the Bus Stop, come avevamo annunciato il pezzo. Adesso sono le 9.31 e 46 secondi, insomma pochissimi secondi ci separano dal GR di Popolare Network, ma ne approfittiamo per dare una notizia, un'altra notizia che sulle principali pagine d'apertura dei quotidiani nazionali, ovvero appunto dopo il caos degli scorsi giorni è stata ufficializzata la nomina di Mancini a CT della Nazionale. Italia anno zero, si riparte da Mancini, Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Leggiamo ad esempio sul Corriere oppure la Gazzetta dello Sport che scrive: Malagò ha scelto Mancini CT e Ranieri DT, amici miei, il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia. La delusa voleva Conte. Si fa riferimento all'amicizia tra i due, tra Malagò e Mancini, che questa mattina sui quotidiani sportivi viene chiamato affettuosamente, credo, il Mancio, e si parla di rimancio. Quindi insomma vedremo come sarà questa nuova nazionale di Mancini, che torna per la seconda volta ad allenare gli azzurri. Adesso alle 9.32 e 52 secondi ascoltiamo il GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Iraq continua a salire il numero di vittime dell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato insieme in risposta ai raid iraniani sulla Giordania. Sono 20 i membri delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi, più di 30 quelli rimasti feriti. Il gruppo è considerato uno stretto alleato di Teheran. Il primo ministro iracheno ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio Ministeriale per la Sicurezza Nazionale, al termine della quale verrà rilasciata una dichiarazione dettagliata riguardante gli eventi e le decisioni prese. Gli attacchi di questa notte interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni.
3: L'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, e provocando un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio del paese. Sono state colpite diverse località. Secondo le autorità russe, una donna è rimasta uccisa, almeno 7 persone sono rimaste ferite.
2: E la Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti della guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max.
3: Oggi i sindacati metalmeccanici sono in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro. Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
2: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto.
3: Sull'Italia è in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16, con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
2: Notizie di Popolare Network tornano alle 10.30, una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E questa era Swamp degli iFade alle 9.40 e 29 secondi su RBE Radio TV. Bentornati, io sono ancora Jacopo Bertuglia e adesso continuiamo con la nostra rassegna, concludiamo la parte nazionale per poi transitare verso uno spazio appunto internazionale, dove raccontiamo i fatti del giorno e come li raccontano i quotidiani esteri. Però per concludere appunto gli affari interni, partiamo dal Sole 24 Ore, o meglio concludiamo sul Sole 24 Ore e su un rapporto che riporta il Sole 24 Ore. Il 62% degli italiani, si legge dal titolo, rinuncia ad avere più figli, due punti, costa troppo. Questo il appunto sul Sole 24 Ore. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere altri figli per ostacoli economici e sociali, lo rivela il dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e con il patrocinio dell'INPS. Oltre a 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche come ostacolo alla scelta di avere figli e una donna su due teme per la carriera. Insomma, ci racconta il Sole 24 Ore un problema del nostro paese che già da tempo sentiamo parlare, ma questo appunto, questo rapporto ne lo descrive e ne parla in modo particolarmente approfondito questo dossier. Il 62% degli italiani, appunto, ritorna il titolo a pagina 3, per quasi 3 milioni di persone ci sono difficoltà economiche e lavorative, il 49% delle donne teme conseguenze per la carriera, il crollo delle nascite che ha portato l'Italia al minimo storico di 355.000 nati nel 2025 deriva solo in piccola percentuale da una libera scelta. Ben il 62% delle persone in età feconda che non avrà altri figli dichiara di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, mentre per appena un 5,5% la parola non rientra in un progetto di vita. Insomma, non sono gli italiani che a prescindere non vogliono avere figli, ma le circostanze attorno non glielo permettono. Questa è la fotografia scattata dal dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, presentato ieri a Roma. Un'analisi che parte dai numeri per capire come invertire la rotta, ma i tempi saranno lunghi in un paese che solo negli ultimi anni ha messo a fuoco la grande emergenza demografica. La natalità non è una questione privata, avvisa il presidente della Fondazione Gigi De Palo, ma la condizione da cui dipendono il futuro del welfare, dell'economia e la coesione del paese. L'istantanea restituita dal dossier denuncia innanzitutto la distanza crescente tra quello che le persone vorrebbero e quello che riescono davvero a fare. Questo è il dossier che potete, volendo, reperire sul Sole 24 Ore. Ci sono anche delle statistiche, dei grafici, un paese sempre più anziano. L'indice di vecchiaia al 1 gennaio nel 2026 216,3, quando nel 1951 era 31,4. Le stime parlano nel 2050 di un indice di vecchiaia di 311. Insomma, con gli ultracentenari che vedranno un'impennata, mentre la popolazione da 0 a 14 si abbasserà drasticamente. Già quest'anno sono 6.852. Questo è il dato che viene riportato, ma non è 6.852 persone tra i 0 e 14, assolutamente no, è semplicemente come il grafico li riporta all'interno dei valori riportati dal grafico. Per concludere, la nostra rassegna nazionale, transitiamo verso l'internazionale e andiamo a parlare di Giappone. Infatti l'abbiamo annunciato in apertura, qui c'è stato nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo abbastanza importante in Giappone, 7.1, ieri pomeriggio appunto, e leggiamo da NHS, che è il servizio pubblico giapponese, che appunto questo terremoto di alta intensità ha colpito la regione di Kyushu nel sud-ovest del Giappone. Vediamo, per chi ci guarda anche in video, vediamo appunto il report del servizio pubblico giapponese: 13 morti dopo il terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. Questo sul servizio pubblico giapponese.
Il sisma ha causato ingenti danni, tra cui vittime, feriti, crolli di ponti, incendi domestici. Gli esperti invitano la popolazione delle zone colpite dal disastro a fare pause regolari mentre svolgono le operazioni di soccorso, sgombero e altre attività di ripristino, date le condizioni di caldo estremo che persistono. Quindi questo è un problema anche giapponese. La scossa di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto alle 16.27, si è registrato un livello 7 sulla scala di intensità sismica giapponese, livello più alto. L'ultimo terremoto di tale intensità risale al giorno del Capodanno 2024, quando si verificò il sisma della penisola di Noto. Un funzionario dell'agenzia meteorologica giapponese esorta la popolazione a prestare attenzione alla possibilità di ulteriori forti terremoti per la prossima settimana circa, in particolare nei prossimi 2-3 giorni. Vorremmo che la popolazione prestasse attenzione a possibili terremoti con un'intensità sismica massima di 7. Quindi, insomma, dovessero esserci altre scosse, non sembra che saranno più insomma più clementi rispetto a quest'ultima. Rimaniamo nostro malgrado però su altri disastri disastri appunto naturali. Torniamo, come abbiamo fatto, ne abbiamo parlato anche ieri, ma torniamo adesso sugli incendi in Europa, perché continuano a divampare i grandi incendi in Spagna e Francia, in particolare nella zona di Bordeaux, nella Gironda in Francia e vicino a Madrid in Spagna. Leggiamo dal Guardian, che riporta che ieri sera quasi 4.000 persone sono state evacuate dalle località turistiche della costa atlantica francese, poiché il ritorno dei venti e del caldo estremo mette a rischio gli sforzi dei vigili del fuoco per contenere gli incendi boschivi che imperversano in Francia e in Spagna. Sempre sul Guardian si parla poi di 42.000 ettari bruciati in Francia e di 50.000 ettari bruciati in Spagna. Funzionari dell'Unione Europea hanno affermato che gli incendi boschivi potrebbero continuare a divampare fino all'inizio di novembre. Non sarebbe un'operazione breve quella degli spegnimenti, dunque, in quello che rischia di essere un anno da record per la superficie bruciata, e già il 2025 lo era stato, l'abbiamo visto ieri dai grafici dell'Unione Europea. Tra le motivazioni degli incendi, si scrive sempre sul Guardian, ci sarebbe il fatto che l'Europa occidentale ha avuto un inverno piovoso e in alcune zone anche una primavera piovosa, il che ha favorito una rigogliosa crescita della vegetazione. Ciò ha fatto seguito un'estate pericolosamente calda, secca, con ondate di calore consecutive che hanno prosciugato l'umidità delle piante, lasciando dietro di sé un eccesso di combustibile che ha poi alimentato gli incendi a cui stiamo assistendo adesso. Questi fattori climatici sono stati poi aggravati dal prolungato abbandono dei terreni agricoli che un tempo frammentavano il paesaggio, in particolar modo in Francia, impedendo quindi ai piccoli incendi di trasformarsi in inferni di fuoco. Lo leggevamo anche ieri su Le Monde, si iniziava ad abbozzare un'ipotesi di di responsabilità anche governativa, umana, nell'espansione di questi incendi. Torniamo sui quotidiani nazionali dei paesi coinvolti, come abbiamo fatto anche ieri. Ad esempio andiamo su El País, principale quotidiano spagnolo. Una catastrofe di proporzioni enormi, ma non una sorpresa, il mix esplosivo che ha causato gli incendi che stanno devastando la Spagna. Gli esperti avvertono che grandi incendi boschivi sono la nuova realtà e che l'unico modo per affrontarli e adattarsi ad essi è gestire il territorio, ci dice il Paese. Anche nel suo aggiornamento live, dove specifica che l'incendio nei pressi di Madrid continua a divampare e ha continuato a divampare anche durante la notte. Cenere, barche bruciate, acqua nera, ecco cos'è diventato il bacino idrico di San Juan. Questo è un altro reportage di El País direttamente dal territorio. Dove sono poi in vigore gli avvisi di caldo, leggiamo ancora sul País, perché questo ci ricorda che oggi l'Europa sta venendo investita di nuovo da un'altra ondata di calore, l'ennesima, la quarta da maggio. Situazione meteorologica che di sicuro non aiuta la situazione a livello di spegnimento degli incendi che appunto stiamo monitorando. Anche Le Monde parla parla degli incendi che stanno devastando la Gironda nei dintorni delle località balneari di Lacanau, di fronte a un incendio che non ha ancora estinto, non ha ancora detto la sua ultima parola. Spinte del cambiamento dei venti e alimentate da una riserva di combustibile tutt'altro che esaurita, le fiamme minacciano ancora. Martedì 28 luglio, un'ampia fascia di territorio incastonata tra l'Atlantico e la periferia della metropoli di Bordeaux. Infatti abbiamo visto
che sulla costa atlantica francese ci sono state diverse evacuazioni di turisti. Per completare questa parte relativa ai disastri ambientali e a cosa sta accadendo in Spagna e Francia, andiamo un attimo su CNN. CNN che ci racconta un fenomeno a cui abbiamo accennato negli scorsi giorni, ma che non avevamo ancora approfondito. Infatti questi incendi sono assolutamente sensazionali per la dimensione che hanno raggiunto e unici per rispetto agli standard europei, ma anche per un nuovo appunto fenomeno climatico che si è verificato durante questa emergenza. Che l'emergenza incendi di quest'anno sia senza precedenti, scrive la CNN, è dimostrato dalla comparsa delle nuvole di fuoco, ovvero i pirocumulonembi si sono formate durante il fine settimana nella regione della Gironda vicino a Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità antincendio. È la prima volta che un fenomeno di questo tipo viene osservato in Europa, e sono letteralmente delle nuvole di fuoco. Questi pirocumulonembi si formano quando incendi boschivi particolarmente intensi generano un pennacchio di calore estremo. Sale rapidamente nell'aria più fredda sovrastante e si condensa in imponenti nuvole temporalesche. Queste possono generare vento, pioggia, fulmini autonomi, trasformando così le fiamme in tempeste di fuoco irregolari, imprevedibili, che si autoalimentano. I pirocumulonembi possono portare o allo spegnimento automatico, insomma, dell'incendio, oppure alla sua rapida espansione incontrollata. Questo alle 9:51 e 50 secondi, quando prima di cominciare a parlare insomma anche di altri avvenimenti internazionali, facciamo un piccolo passaggio musicale con gli U2.

0: Song of the Future, questi erano U2 dall'EP Days of Ash, è un EP appunto della rock band irlandese degli U2, pubblicato il 18 febbraio 2026, tra l'altro in concomitanza con la ricorrenza del mercoledì delle ceneri, ci informa il sito da cui sto prendendo spunto. Nella prima settimana di pubblicazione digitale raggiunge il primo posto della classifica mondiale di iTunes, quindi insomma un altro successo da parte degli U2, su cui non ci soffermiamo ancora perché andiamo su Al Jazeera per raccontare alcuni degli ultimi sviluppi per quanto riguarda l'Asia occidentale e l'Iran. Ovviamente prendiamo spunto dall'aggiornamento live di Al Jazeera. Guerra in Iran, forze statunitensi e saudite attaccano l'Iraq, le guardie rivoluzionarie lanciano missili contro la Giordania. Questi due principali avvenimenti che racconta Al Jazeera oggi. Tra l'altro c'è una nota a margine: il Pakistan esorta Stati Uniti e Iran a rispettare il memorandum d'intesa. Pakistan che sta cercando ancora di mediare tra le parti. E 8 minuti fa Al Jazeera ci informa: i ministri degli esteri sauditi e dei paesi del Golfo discutono di de-escalation e condannano gli attacchi riconducibili all'Iran. E poi ancora un ultimo, proprio una breaking news di un minuto fa, l'artiglieria israeliana ha preso di mira Nabatieh al-Fawqa nel sud del Libano. La città nel sud del Libano è stata presa d'assalto sotto un pesante fuoco di artiglieria. Gli attacchi si sono originati dalla posizione delle forze dell'IDF ancora nelle regioni occupate del Libano. Gli spari, il fuoco è stato intenso e concentrato, e gli attacchi arrivano nonostante il cessate il fuoco firmato da Israele e dal governo di Israele e del Libano, e nonostante ci siano degli sforzi diplomatici che sono ongoing, scrive Al Jazeera, quindi in corso per terminare l'occupazione israeliana delle zone del Libano. Non è l'unica Al Jazeera, non è l'unica emittente a raccontarci di questi ultimi attacchi da parte dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Andiamo su Arab News, che scrive: interessante notare come gli Stati Uniti siano scomparsi dall'articolo di Arab News. Arab News scrive: l'Arabia Saudita colpisce le milizie irachene sostenute dall'Iran. Il ministro della difesa saudita ha dichiarato nelle prime ore di oggi di aver colpito obiettivi di gruppi sostenuti dall'Iran in Iraq. Il ministero ha dichiarato in un post sui social media che l'Arabia Saudita non sta cercando un'escalation ma risponderà all'aggressione. Sì, infatti il pretesto, diciamo, per questi attacchi sono stati negli attacchi con droni negli ultimi giorni da parte appunto dell'Iran. C'è un'altra notizia che troviamo invece su Reuters per quanto riguarda il fronte iraniano. Secondo alcune fonti, l'Iran riceverà entro poche settimane sistemi missilistici portatili cinesi. L'Iran dovrebbe ricevere appunto entro poche settimane una prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, scrive Reuters. Secondo quanto riferito da 3 fonti a conoscenza dell'accordo, mentre ricostruisce le sue difese nel contesto della guerra con gli Stati Uniti. L'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele, che ha messo in luce le lacune nella capacità dell'Iran di proteggere siti militari e infrastrutture strategiche. Appunto, l'Iran ha bisogno di riarmarsi dopo mesi di guerra. Le fonti che cita Reuters parlano anche in condizioni di anonimato, ovviamente a causa della delicatezza della questione. Il ministero degli esteri iraniano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, e anzi il ministro degli esteri cinese ha dichiarato: le notizie in questione sono completamente infondate, la Cina ha sempre svolto un ruolo attivo nella promozione della pace e nella fine del conflitto. Questo ha dichiarato, ma Reuters insiste, parla anche di una società con sede a Pechino, società madre della Zhongxing Baoshang International Investment, che non ha risposto però immediatamente a una richiesta di commento anche in questo caso. L'Iran ha bisogno di riarmarsi dopo mesi di combattimenti in cui Stati Uniti e Israele hanno colpito installazioni legate ai suoi programmi missilistici, droni e di difesa aerea, e Teheran ha risposto con lanci di missili balistici e droni. Questo su Reuters, insomma la notizia non confermata dai diretti interessati, ma Reuters cita fonti familiari con la questione. Quindi questo per quanto riguarda il conflitto in Iran. Purtroppo siamo in coda, sono le 10:01. Vi accenno brevemente a un incontro che si è tenuto ieri, a due incontri in realtà che si sono tenuti ieri tra Trump, Netanyahu e Zelensky. Trump prima ha incontrato Zelensky e poi Netanyahu. Entrambi hanno sostenuto che sono stati degli incontri assolutamente produttivi. Gli incontri si sono tenuti a chiuse, infatti le uniche foto che ci arrivano in merito, come ad esempio quella che troviamo su New York Times, sono scatti rubati, insomma, attraverso le inferriate e non scatti ufficiali. E sui giornali israeliani appunto si parla, come ad esempio il Times of Israel, si cita le frasi di Netanyahu dopo l'incontro, e Netanyahu stesso ha detto che è stato uno delle migliori incontri che ha avuto con il presidente Donald Trump, forse il migliore, il più produttivo. E c'è il commento del Wall Street, anche per quanto riguarda ovviamente il presidente Volodymyr Zelensky, il commento del Wall Street Journal: impressed by Ukraine's battlefield gains, Trump's warms to Zelensky. Impressionato dall'avanzamento delle truppe ucraine sul campo di battaglia, Trump accoglie in modo più caloroso Zelensky. Insomma, ci ricordiamo come era stato trattato il presidente ucraino nello studio ovale, e invece ultimamente a quanto pare Trump sta un attimo ritrattando, e questo fa assolutamente il paio con un aspetto del presidente degli Stati Uniti, in questo caso enfatizzato nel Wall Street Journal, che è quello, insomma, di amare i vincenti a prescindere da insomma posizioni etiche o qualsiasi morale. Trump ama chi vince e chi sa prendersi quello che vuole, non importa il come lo faccia. In questo caso il rispetto di Trump va a Zelensky. Questo alle 10:02:53, quando noi ci fermiamo. Torniamo domani sempre alle 9:15 con la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio e TV.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano è tornato ad attaccare il sud del Libano. Fonti di stampa rivelano che la città di Nabatieh è stata colpita da un intenso bombardamento di artiglieria. Non è chiaro se ci sono vittime. I raid continuano anche su Gaza, 4 le vittime solo ieri. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1.200 i civili rimasti uccisi in tutta la striscia. Non si placa nemmeno l'ondata di violenza in Cisgiordania, 12 palestinesi arrestati nella notte dall'esercito, mentre restano impunite le aggressioni dei coloni che da venerdì si sono ulteriormente intensificate.
3: In Iraq è salito a 20 il numero di paramilitari delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi nell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato congiuntamente in risposta agli ultimi raid iraniani sulla Giordania. Il gruppo iracheno è considerato uno stretto alleato di Teheran. Gli attacchi di questa notte nel Golfo Persico interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni. Il Pentagono accusa l'Iran di aver riaperto il fuoco per primo. Il regime dichiara invece di aver reagito alle ultime aggressioni statunitense. Teheran rivendica anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: E a Roma è in corso la seconda giornata del summit per una soluzione a 2 stati su Israele e Palestina. A presiedere l'incontro è il ministro degli esteri Tajani, che è intervenuto poco fa a margine dell'evento. L'obiettivo è quello di disarmare Hamas da una parte ed Hezbollah dall'altra, ha detto Tajani, che ha sottolineato che l'Iran deve svolgere un ruolo importante per impedire che i suoi proxy non siano strumento di tensione, di guerra e di pericoli per la pace in Medio Oriente. Il ministro ha inoltre ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare.
3: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a niente l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro. Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano, che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
2: In Giappone è salito a 13 il numero di vittime per il terremoto che si è registrato nel sud del paese. Il dato non è ancora definitivo, i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. Nelle ultime 24 ore nella regione colpita sono state avvertite 170 scosse. Gli esperti non escludono che nell'arco di una settimana circa possa verificarsi un'altra forte scossa prossima al livello massimo di magnitudo 7.
3: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di avere agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti coinvolte nella guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max. Durov, nato in Russia ma che ha anche i passaporti francese ed emiratino, secondo le autorità russe sarebbe al momento in Francia.
2: Sull'Italia arriva oggi la quarta ondata di caldo di quest'estate. Permane oggi un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30. Una buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì 29 luglio dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Malesco. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

rotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chierenza. I carabinieri di Pinerolo hanno arrestato due persone per l'omicidio di Giovanni Bruno, titolare di un bar tabaccheria in Corso Torino, ucciso durante una rapina nel suo esercizio il 4 giugno di 13 anni fa. Un terzo componente del gruppo che effettuò la rapina è nel frattempo deceduto. La svolta è arrivata al termine di un'approfondita attività investigativa che ha permesso la ricostruzione dei fatti. Il primo a essere arrestato è stato un 79enne già conosciuto alle forze dell'ordine, rintracciato a Torino lo scorso 27 luglio. Il giorno successivo è stato arrestato anche un uomo di 53 anni, anch'egli con precedenti. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere Lorusso Cotugno del capoluogo piemontese. Continuano anche in Piemonte gli incendi boschivi che ormai da settimane hanno colpito soprattutto la zona nord-orientale della regione, dove negli ultimi giorni sono ripresi alcuni fronti che sembravano domati, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Sentiamo il servizio di Nicolo Sezzu.
3: La situazione incendi non terrorizza solo il Piemonte, infatti negli ultimi giorni la Spagna sta affrontando il più grande incendio della sua storia con l'evacuazione di circa 15.000 persone e la Francia combatte con il fuoco nei dipartimenti della Gironde e delle Landes, senza dimenticare gli incendi in Corsica e quelli nelle Alte Alpi. Il presidente francese Macron chiede di rimanere uniti, ma si prevedono nuove ondate di calore con temperature fino a 40 gradi. L'emergenza idrica presente anche nelle nostre regioni è un perfetto aggravante della situazione. Le foreste bruciano più facilmente perché la vegetazione e i terreni europei sono molto secchi da mesi. E anche in Piemonte la situazione è tornata a preoccupare. Nella giornata di lunedì 27 luglio il forte vento in quota ha favorito la ripresa di diversi fronti che nelle ore precedenti sembravano ormai sotto controllo, costringendo il sistema regionale di protezione civile a mantenere il massimo livello di allerta. I fronti di incendio attualmente aperti interessano il comune di Volprato Soana, le località di Cravagliana e Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli, dove stanno intervenendo in supporto al comando locale anche squadre provenienti dal comando dei vigili del fuoco di Novara e il monte Limidario nel Verbania Cusio-Sola, lungo il confine con la Svizzera. Complessivamente in campo ci sono 70 vigili del fuoco con 30 mezzi che garantiscono presidi operativi notturni in prossimità dei fronti di incendio per assicurare il monitoraggio e il tempestivo intervento in caso di riattivazioni. A supporto anche le risorse aeree, oggi impegnati con 3 Canadair, 2 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati principalmente gli CNE di interfaccia e 2 elicotteri della flotta regionale. Oltre ai sistemi di monitoraggio e prevenzione gestiti dalla Regione Piemonte ci sono alcuni divieti per tutti i cittadini, come il divieto di abbruciamento, divieto dell'uso di fiamme libere e l'obbligo di segnalazione tempestiva in caso di fumo o focolai. Secondo le stime dei vigili del fuoco, gli incendi boschivi che nelle ultime settimane hanno interessato il Piemonte avrebbero distrutto circa 700.000 alberi, coinvolgendo una superficie complessiva compresa tra gli 8 e i 9 km quadrati. Perché i nuovi alberi raggiungano la piena maturità e il paesaggio forestale possa avvicinarsi alle condizioni precedenti agli incendi, potrebbero essere necessari tra i 50 e i 70 anni. Nicolo Sezzu per RBE.
2: Il Consiglio regionale piemontese ha approvato a maggioranza il nuovo piano regionale di qualità dell'aria che scongiura il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto a partire da ottobre. Tra le misure compensative figurano incentivi all'uso di biocarburanti, il potenziamento del trasporto pubblico, delle infrastrutture ciclabili, dell'intermodalità e dei sistemi di mobilità condivisa. Presenti inoltre l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico e sistemi avanzati di filtrazione dell'aria nelle aree più esposte agli inquinanti. Il provvedimento prevede poi misure anche per gli allevamenti con l'adozione di tecniche innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, per l'efficienza energetica degli edifici e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento inquinanti. In seguito ai primi casi di peste suina riscontrati nel Cuneese, l'ente provinciale ha stabilito l'aggiornamento del regolamento provinciale sui compensi destinati agli operatori impegnati nelle attività di controllo della specie cinghiale, adottato nel 2023, con il quale intende contrastare con maggiore efficacia l'epidemia in corso. Il nuovo sistema di incentivi, approvato nella giornata di ieri, recepisce le più recenti disposizioni

0: tattica militare che si allena all'Accademia Scherma Marchesa di Torino. La schermitrice piemontese è risultata decisiva con le sue stoccate in avvio di una gara tesa ed equilibrata, conclusa con il punteggio di 31-30 in favore delle azzurre, guidate dal CT Davide Chiadò, anch'egli piemontese di Venaria. L'Italia, con 7 medaglie conquistate in 4 giorni, di cui 3 d'oro, ha già migliorato il risultato ottenuto un anno fa ai mondiali di Tbilisi. Oggi, per la penultima giornata di incontri, il torinese Simone Mencarelli sarà impegnato nella gara a squadre di spada maschile. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti in accentuazione in montagne nord Piemonte, qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra Valli di Lanzo, Canavese e Monte Rosa. In Liguria giornata stabile e soleggiata sull'intero territorio, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle vette avetane e sporadicamente anche sulle Alpi Liguri, con possibilità di veloci rovesci in esaurimento entro le prime ore della sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

giustizia, la maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia. Un modo per evitare altri scossoni dopo quello sulla legge elettorale. Beppe Grillo torna e attacca. Ormai il movimento si occupa delle poltrone invece che del futuro. In un lungo post sul suo blog, il fondatore dei 5 Stelle boccia su tutta la linea la leadership di Conte. Sindacati verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Il governo si assuma le proprie responsabilità, dice la CGIL, che chiede la continuità lavorativa per gli operai. Senza investimenti pubblici, Taranto chiuderà. Golfo Persico, la tregua è già finita. L'Iran colpisce 3 petroliere e basi degli Stati Uniti in Giordania. Il Pentagono risponde colpendo i paramilitari iracheni alleati di Teheran. 20 le vittime.

0: 12:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni, che potrebbe creare non pochi problemi al Senato dopo quelli sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia molto probabilmente non sarà ammesso. Lo ha detto poco fa Ignazio La Russa incontrando i giornalisti prima della pausa estiva a Palazzo Madama. E per noi Ciana Bredice.
1: L'annuncio sul decreto sulle intercettazioni all'esame in Senato La Russa l'ha dato durante la cerimonia del ventaglio, che è in corso ancora in questi minuti. Quell'emendamento sull'ampliamento delle intercettazioni per i reati spia non sarà ritenuto presentabile, quindi l'annuncio poi ufficiale verrà dato nel pomeriggio, probabilmente nell'aula. La Russa quindi toglie un po' le castagne dal fuoco alla maggioranza, spostando un po' più in là una divisione nei partiti di governo che sarebbe stata evidente nei voti in aula, visto che Forza Italia aveva già annunciato di non votarlo. Gli ostacoli del governo con le sue divisioni sono molto evidenti su tanti temi, dal SAFE al sostegno all'Ucraina fino alla legge elettorale, e La Russa, ora che la legge al Senato, difende le preferenze proponendo forse qualche modifica, quindi sarà inevitabile un confronto con un voto palese con la Lega e Forza Italia, che alla Camera avrebbero probabilmente con quasi certezza votato no alle preferenze col voto segreto. La Russa e il modo di svolgere il suo ruolo di seconda carica dello Stato ha sempre dimostrato di non riuscire ad essere imparziale e uomo di partito, e oggi lo rivendica nel confronto con la stampa. Entra nel merito di tanti argomenti, a cominciare dalla candidatura di Meloni al Quirinale. Dopo un grande presidente come Mattarella, dice, può esserci una grande presidente come Meloni. Sostiene La Russa che non vuole ricevere lezioni di destra da Vannacci. Sostiene, se c'è una gara a chi è più di destra, forse la vinco io, dice il presidente del Senato. Linea allo studio.
0: Torna Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle di Conte. Da molto tempo il fondatore e poi garante del movimento non si faceva sentire. Oggi ha pubblicato sul suo blog un lungo post in cui accusa: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Questo è il cuore dell'attacco di Grillo, che poi procede con un'analisi che tocca alcuni dei tradizionali temi su cui si è fondata la sua attività. Critica il capitalismo, ambiente, tecnologia, democrazia partecipativa. Giuseppe Conte non viene mai citato, ma è evidente che il bersaglio sia lui e la sua leadership. Non è la prima volta che il fondatore lo accusa di aver snaturato la sua creatura. Tra i due c'è stato anche un duro scontro legale per la titolarità del nome e del simbolo. I sindacati metalmeccanici verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Le mobilitazioni sono state annunciate dopo il nulla di fatto dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. L'esecutivo continua a non dare risposte, dicono i sindacati, e senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Cosa succede ora all'ex Ilva? Lo abbiamo chiesto a Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGL Puglia.
2: Ieri il governo ha detto chiaramente che avrebbe incominciato le procedure di spegnimento e avrebbe rivisitato il bando di vendita internazionale, facendo una riperimetrazione completamente differente rispetto a quella che era iniziale sul bando di vendita internazionale, che riguardava ovviamente tutto lo stabilimento, compreso l'area a caldo. Abbiamo detto ovviamente di fermarsi, non stiamo discutendo rispetto alla questione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma è evidente che prima di fare qualsiasi passaggio, compreso le novità che emergeranno sul nuovo bando di vendita, diamo la necessità di discutere dei temi che sono la continuità lavorativa per i lavoratori, occupazionale, salariale, rispetto allo tsunami che sta arrivando dal punto di vista di una bomba sociale che determinerebbe, parliamo di circa 20.000 lavoratori di tutto il gruppo. Il tema vero che abbiamo posto anche ieri al governo è che si deve assumere la responsabilità di non aver scelto in questi due anni di aver attuato il processo di decarbonizzazione. Sono passati 14 anni di decreti d'urgenza dove non c'è stata mai la programmazione. Come abbiamo detto, se non si risolveva il problema ambientale non avremmo risolto il problema occupazionale, e adesso siamo di fronte al fatto che la Corte d'Appello di Milano con quel decreto ha di fatto sentenziato la chiusura dell'ex Ilva. Succederanno quindi gli incontri che si terranno con i ministeri competenti, servirà a capire come arriviamo di qui alla fine di agosto. Bisogna trovare delle misure straordinarie per avviare il processo di transizione ecologica rispetto alla questione dello spegnimento, all'utilizzo della cassa integrazione, dell'integrazione salariale per questi lavoratori.
0: E Oggi c'è stato un morto sul lavoro, si tratta di un operaio di cui non sono state rese note le generalità, deceduto in seguito al crollo di una tettoia in un cantiere edile. È successo a Mesagne nel Brindisino. Nel crollo è rimasto ferito un secondo operaio che è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ora la guerra in Medio Oriente. Dopo una tregua durata quasi 5 giorni, nella notte nel Golfo Persico sono ripresi i bombardamenti incrociati. L'Iran ha rivendicato attacchi a 3 petroliere e contro basi statunitensi in Giordania. Il Pentagono invece ha lanciato, insieme all'Arabia Saudita, un attacco sull'Iraq nel quale sono rimasti uccisi 20 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene, cioè un gruppo alleato al regime iraniano. I due paesi si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco per primi. L'operazione congiunta tra Washington e Riyadh segna però un altro punto di svolta nell'allargamento del conflitto. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Arabia Saudita elargendo a Riyadh il nucleare. In cambio, per ringraziare il presidente americano Donald Trump, l'Arabia Saudita si è unita agli Stati Uniti nel bombardare le milizie filo-iraniane in Iraq. Di conseguenza il conflitto in Medio Oriente si allarga ulteriormente, nonostante il tentativo di Pakistan, Qatar e Oman di portare la pace nella regione. Evidentemente c'è chi ha tutto il vantaggio nel proseguire la guerra. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in 7 province dell'Iraq hanno ucciso almeno 20 membri delle forze di mobilitazione popolare e ne hanno feriti altri 32. Le forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene. Intanto Reuters ha scritto che l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di circa 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Il costo dell'operazione di circa 60-70 milioni di dollari. Per Teheran l'obiettivo è rafforzare le difese aeree a corto raggio. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa contro Durov, che non vive in Russia, è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe infatti rimosso materiale utilizzato dai servizi segreti ucraini per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Ma Telegram è ampiamente usata da entrambe le parti nella guerra e questa decisione arriva a sorpresa, secondo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
4: Nessuno se lo aspettava, nemmeno che meno in questo momento. È vero che da mesi vi è una campagna contro Telegram portata avanti soprattutto dall'intelligence e dall'FSB. Dall'altro lato ci sono delle resistenze alquanto trasversali a questa persecuzione nei confronti di Telegram, perché viene ritenuto un mezzo di comunicazione abbastanza importante anche per chi è leale al regime putiniano, soprattutto in un periodo che è contrassegnato da quella che è la campagna elettorale verso il rinnovo del Parlamento russo, la Duma, il 18 e 20 settembre di quest'anno. Assieme a questo verranno rinnovati tutta una serie di consigli regionali, governatori e così via. Telegram è uno dei principali luoghi dove si svolge la campagna elettorale. Il ruolo di Telegram nel creare un sostegno a quelli che sono i militari al fronte, nel provare a raccogliere anche equipaggiamenti, fondi per chi combatte, anche nel creare chat e canali per le famiglie dei militari è enorme, tant'è che noi non sentiamo nemmeno più tanto parlare del passaggio a Max, il messenger russo che è completamente in mano ai servizi di intelligence.
0: In Giappone è salito a 13 il numero dei morti per il terremoto di magnitudo 7.1 che si è registrato ieri nel sud del paese. Questo dato però potrebbe aumentare perché i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. In tutta la regione colpita si sono registrate 170 scosse di assestamento. Secondo gli esperti, lo sciame sismico potrebbe durare diversi giorni e non si esclude il verificarsi di un altro terremoto di alta intensità. In Giappone questa mattina abbiamo raggiunto il nostro Disma Pestalozza, che si trova a Kyoto.
5: È stato grande, ci sono stati 13 morti, sono in corso ancora le operazioni di soccorso, ci sono ancora tante persone, quasi 400 feriti. Tante persone al momento senza energia elettrica e acqua, e quindi hanno iniziato a sfollare, insomma, una parte delle persone dell'area di Kumamoto, che è in Shikoku. Ma la sensazione che ho io è che comunque c'è una sorta di rassegnazione, abitudine a sapere che prima o poi quella roba lì prima o poi capita, cioè, insomma, può capitare e purtroppo diventa una cosa anche quotidiana, anche quando ci sono così tanti morti, perché in effetti questo terremoto è stato, al di là poi dei numeri, è stato particolarmente impattante, perché la scossa è stata avvertita molto forte, perché era piuttosto vicina al suolo, era solo a 10 chilometri, diciamo, è stato, per dire, più impattante a livello di scossa avvertita dalle persone di quando c'era stato lo tsunami di Fukushima, anche se quello aveva creato molti più disastri, per, diciamo, come percezione.
0: Sull'Italia arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate, che durerà almeno una decina di giorni. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Ascoltiamo Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana.
6: Possiamo dire che ormai quest'estate ha assunto questa impronta canicolare e diciamo che nei prossimi 7-10 giorni non si vede un'inversione di tendenza, anzi siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo che colpirà soprattutto il centro-nord Italia, mentre in questo caso forse rimane un po' più al margine l'estremo sud, comunque con temperature oltre i 30 gradi, ma mentre al centro-nord tenderemo di nuovo ad andare diffusamente oltre i 35 gradi, nel complesso questa sarà un po' la situazione prevalente. Diciamo che nelle estati che eravamo abituati a conoscere in anni passati, parliamo anche di 20-30 anni fa, eccetera, avevamo questi picchi di caldo alternati da delle rinfrescate. Le rinfrescate portavano le temperature al di sotto dei 30 gradi. Cosa è successo quest'anno? Che abbiamo avuto dei picchi di calore molto intensi, e con questo intendo dei picchi oltre i 35 gradi con punte fino a 40. Le rinfrescate sono state molto relative, perché ormai la temperatura è rimasta costantemente oltre i 30 gradi. Fondamentalmente è la continuità del caldo di questa stagione che colpisce, e quindi di fatto le attenuazioni del caldo sono molto relative.
0: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Una frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro, questa la scoperta della Guardia di Finanza di Savona, 190 denunciati e 200 le società coinvolte all'interno della maxi operazione China Express, l'indagine della Guardia di Finanza nei confronti della criminalità economica di origine cinese. L'operazione nasce da una verifica fiscale in un centro estetico di Albenga. Il titolare, pur del tutto privo di magazzino, dipendenti, capacità manageriali ed economiche, aveva emesso fatture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso 204 società operanti in tutta Italia e anche all'estero per circa 20 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato un sistema diffuso di frode, complessivamente le somme transitate ammontano a 1,5 miliardi di euro. Continuano anche in Piemonte gli incendi boschivi, che ormai da settimane hanno colpito soprattutto la zona nord-orientale della regione, dove negli ultimi giorni sono ripresi alcuni fronti che sembravano domati, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Il servizio di Nicolo Sezzu.
3: La situazione incendi non terrorizza solo il Piemonte, infatti negli ultimi giorni la Spagna sta affrontando il più grande incendio della sua storia con l'evacuazione di circa 15.000 persone e la Francia combatte con il fuoco nei dipartimenti della Gironde e delle Landes, senza dimenticare gli incendi in Corsica e quelli nelle Alte Alpi. Il presidente francese Macron chiede di rimanere uniti, ma si prevedono nuove ondate di calore con temperature fino a 40 gradi. L'emergenza idrica presente anche nelle nostre regioni è un perfetto aggravante della situazione. Le foreste bruciano più facilmente perché la vegetazione e i terreni europei sono molto secchi da mesi. E anche in Piemonte la situazione è tornata a preoccupare. Nella giornata di lunedì 27 luglio il forte vento in quota ha favorito la ripresa di diversi fronti che nelle ore precedenti sembravano ormai sotto controllo, costringendo il sistema regionale di protezione civile a mantenere il massimo livello di allerta. I fronti di incendio attualmente aperti interessano il comune di Volprato Soana, le località di Cravagliana e Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli, dove stanno intervenendo in supporto al comando locale anche squadre provenienti dal comando dei vigili del fuoco di Novara e il monte Limidario nel Verbania Cusio-Sola lungo il confine con la Svizzera. Complessivamente in campo ci sono 70 vigili del fuoco con 30 mezzi che garantiscono presidi operativi notturni in prossimità dei fronti di incendio per assicurare il monitoraggio e il tempestivo intervento in caso di riattivazioni. A supporto anche le risorse aeree, oggi impegnati con 3 Canadair, 2 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati principalmente gli scenari di interfaccia e 2 elicotteri della flotta regionale. Oltre ai sistemi di monitoraggio e prevenzione gestiti dalla Regione Piemonte ci sono alcuni divieti per tutti i cittadini, come il divieto di abbruciamento, divieto dell'uso di fiamme libere e l'obbligo di segnalazione tempestiva in caso di fumo o focolai. Secondo le stime dei vigili del fuoco, gli incendi boschivi che nelle ultime settimane hanno interessato il Piemonte avrebbero distrutto circa 700.000 alberi, coinvolgendo una superficie complessiva compresa tra gli 8 e i 9 km quadrati, perché i nuovi alberi raggiungano la piena maturità e il paesaggio forestale possa avvicinarsi alle condizioni precedenti agli incendi, potrebbero essere necessari tra i 50 e i 70 anni. Nicolo Sezzu per RBE.
2: Subito disagi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, che nella giornata di ieri ha ripreso il funzionamento dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che l'hanno tenuta chiusa dall'inizio di maggio. I pendolari hanno segnalato che il treno delle 16:17 non è partito, mentre un altro sarebbe stato cancellato a Anone causa guasto della linea. Cancellati anche il treno delle 16.27 in arrivo da Chivasso, il treno delle 17.46 in partenza da Pinerolo per Torino e quello in arrivo a Pinerolo alle 19.14, dati che smentiscono il comunicato diffuso poche ore prima da RFI, nel quale si prospettava un miglioramento nell'efficienza della linea. Ai nostri microfoni l'assessora del comune di Pinerolo, Giulia Proietti.
4: Sì, ho provato sulla mia pelle, diciamo così, il servizio che, come giustamente dicevi, è ripartito nella giornata di ieri e dovevo andare giù a consegnare le firme, la raccolta firme per la difesa del pullman Pinerolo-Torino, che era stato fortemente ridotto in un piano di futuro dei trasporti. Quindi, dovendo consegnare questa raccolta firme, volevo andare giù in treno. E il treno che dovevo prendere è stato cancellato. Durante tutta la giornata ci sono stati dei problemi di diverso tipo. Il treno in particolare che dovevo prendere io ho avuto dei problemi su una strumentazione a piscina. Questa strumentazione non era inserita nei lavori che sono stati effettuati in questi mesi, quindi è stato un problema che non era stato interessato nei lavori. Nella giornata di oggi ci sono altri problemi, infatti ci sono state anche oggi ritardi e cancellazioni sul nodo però di Lingotto, quindi a quell'altezza lì. Come consiglio comunale, sul treno abbiamo presentato un ODG per attestare il treno Pinerolo-Chivasso a Pinerolo.

0: Siracusa con il punteggio di 31-30 in favore delle azzurre guidate dal CT Davide Chiadò, anche egli piemontese di Venaria. L'Italia, con 7 medaglie conquistate in 4 giorni, di cui 3 ori e 4 argenti, ha già migliorato il risultato ottenuto un anno fa ai mondiali di Tbilisi. Oggi, per la penultima giornata di incontri, il torinese Simone Mencarelli sarà impegnato nella gara a squadre di spada maschile.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 29 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Giovanna Vernarecci, pastora metodista della Chiesa ispano-americana di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Sow in Tears, seminare nelle lacrime. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 42 il versetto 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? E dall'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, versetti 13 e 14, Paolo scrive: a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, come dice Paolo, buongiorno a ciascuna e a ciascuno di voi. Il tema dei due testi indicati da Un giorno una parola oggi non è immediato, almeno per me, da intendere. Da una parte, il salmista che chiede quasi disperatamente aiuto a Dio per la propria vita. Dall'altra, Paolo, che in carcere per via della predicazione, si rallegra quasi spavaldo che la sua triste condizione funzioni da pungolo per altri e altre testimoni. Forse, se volessimo forzarli a diventare un discorso unico, questi tre versetti potrebbero essere una parabola di quelle fulmine scolpite nella roccia. Il, la, credente, nella distretta, nelle difficoltà, chiede aiuto a Dio e Dio interviene, non eliminando la distretta, ma rendendola capace di buoni frutti. Nel caso di Paolo, il carcere non finisce, ma l'apostolo può sentire la gioia di sapere che le sue sofferenze non sono inutili, vane, per via del, diciamo così, effetto specchio che esse hanno nel dare coraggio a chi deve portare l'annuncio. Forse ci sta. Forse possiamo portare con noi nella nostra giornata questa, che è una consolazione che la parola ci offre. Siamo, sei, nel piano del Signore. Quel piano è un piano buono, di pace, e dunque quel che ti accade verrà comunque rivolto al bene dall'onnipotenza di Dio. Però io vorrei andare un po' oltre. Ne sento il bisogno perché se dopo la Bibbia leggo anche solo una pagina di un giornale, vedo figli e figlie di Dio, vedo il creato, immerse e immersi in un dolore che non si può oltrepassare con un andrà tutto bene, per quanto pio e teologicamente fondato. Allora penso che questi testi possano riguardare non solo l'incommensurabile potenza di Dio e la sua altrettanto incommensurabile volontà di misericordia per noi le sue creature, ma anche la necessità di cercare di capirla, questa misteriosa volontà di Dio, almeno in qualche suo frammento, e di metterla in pratica con le di solito poche forze che abbiamo e nelle circostanze che viviamo. Non posso cioè dire a una madre, a un padre che piange il figlio o la figlia uccisi, vorrei dire in Palestina, ma ovviamente vale in Ucraina, in Russia, in Germania, insomma ovunque l'essere umano trova occasione per perdere la sua umanità, non posso dire a un umano che soffre semplicemente Dio ti farà giustizia, ma posso dirle o dirgli: so che non è giusto e combatterò perché tu abbia pace, magari combatterò da casa mia perché è qui che sono, parlandone, non voltando lo sguardo da un'altra parte, non ho altri mezzi, magari guardando al dolore che conosco come Paolo conosceva il suo carcere e sperando che serva almeno a incoraggiare chi è fuori, ma al mio stesso sangue, in Cristo Gesù. Il Signore benedica la vostra giornata e la vostra vita, sorelle e fratelli. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla A21 Torino Piacenza. Per lavori il traffico è rallentato fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Voci protestanti in questo mercoledì 29 di luglio, buongiorno e bentornati e bentornate a tutte e tutti voi, in diretta fino alle 16, due ore di programma, di cui una prima parte che si focalizza in modo particolare sul mondo chiese protestanti, chiese evangeliche, chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, avventiste e via dicendo, non solo in Italia ma anche nel mondo. E oggi insieme a me, tra l'altro, c'è anche Sara Turn della redazione di Riforma, che è tornata a trovarci. Ciao Sara, bentornata, buongiorno.
2: Grazie Daniela, buon pomeriggio ieri, a te e a tutti.
1: Ieri con noi c'era Samuele Revel della redazione di Riforma, che ha presentato il numero dell'Eco delle Valli Valdesi di agosto. L'abbiamo addirittura presentato in anticipo perché ormai ci siamo quasi in arrivo, e oggi ci sei tu a tenere compagnia, insomma, gli ascoltatori e le ascoltatrici insieme a me.
2: Così ci diamo un po' il cambio.
1: Ci diamo un po' il cambio, ma è molto bella anche questa collaborazione appunto con Riforma, con cui di fatto in effetti facciamo parecchie cose e quindi si concretizzano anche così nei momenti di diretta insieme. Allora iniziamo con la musica. I Beach Boys, Barbara Ann. Facciamo un salto nel passato, ci proiettiamo sulle lunghe coste californiane, sogniamo un po' di mare, un po'
2: l'acqua
1: di oceano
2: fresca,
1: un po' di acqua fresca, un po' di onde, e poi torniamo in Voci Protestanti Talk. Bye bye.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Nel frattempo un po' di iniziative ve le segnaliamo anche noi, anche grazie ovviamente scusate alle vostre segnalazioni, siete in tanti e siete in tante a scrivere o alla redazione di RBE o alla redazione di Riforma, ma poco cambia perché tutto confluisce all'interno della stessa agenda di appuntamenti, di eventi, di iniziative, di progetti e quindi insomma condividiamo ecco il calendario di eventi e di appuntamenti anche con Riforma, anche con l'agenzia stampa NEV. Troverete gli appuntamenti del territorio delle Valli Valdesi sul mensile appunto ecco delle Valli Valdesi, quindi insomma a seconda poi dei pubblici di riferimento comunque gli incontri vengono ripubblicati, valorizzati e pubblicizzati.
1: Sì, perché più si dicono le cose
0: meglio è.
1: E più si ha la possibilità di cogliere gli appuntamenti.
0: Allora io inizierei ricordando un evento collaterale a Pralibro previsto per domenica 2 agosto, perché Pralibro intanto è iniziata questa rassegna culturale che proseguirà fino al 22 di agosto e praticamente tutti i giorni tranne il 15 di agosto credo sia l'unica giorno in cui non c'è nulla, se no ci sono uno o più appuntamenti, ma ci sono anche delle camminate storiche e domenica 2 agosto sarà proprio una di queste occasioni, una passeggiata storica a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese denominata Sulle tracce del lupo. Se qualcuno vuole partecipare e magari ha necessità di avere dettagli sugli orari di partenza, sulla durata, sul dislivello, vi consigliamo di andare sul sito museovaldese.org e troverete la locandina con tutti gli appuntamenti precisi e dettagliati. Se invece siete già convinti e volete partecipare, prenotatevi perché è necessaria la prenotazione, scrivete al il.barba@fondazionevaldese.org. ripeto, questa passeggiata è organizzata, è vero, dalla Fondazione Centro Culturale Valdese, ma si inserisce negli eventi proposti appunto all'interno della rassegna Pralibro.
1: Esattamente, sì, un bel mix di passeggiate, presentazioni di libri, anche incontri teatrali, artistici e anche quello che si trova nella rassegna Scritto Misto, anche di quello ne abbiamo già parlato, abbiamo segnalato diverse iniziative, ma visto che ci siamo, parlavamo di domenica 2, ricordiamo che anche domenica 2 ci sono anche degli appuntamenti per Scritto Misto. Questa volta ci spostiamo dalla Val Germanasca alla Val Chisone, a Fenestrelle. Quest'anno il tema della rassegna è Umano Disumano, che è un tema veramente molto molto interessante, e quindi ci

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Ripensare luoghi di culto. Non stiamo parlando tanto dell'Italia in questo caso, ma della Germania, dove è partita in effetti da parte delle chiese evangeliche tedesche una riflessione importante, perché insomma i luoghi di culto sono tanti, templi,

0: o anche non per forza ecco templi, ma luoghi dove si celebrano dei culti o si fanno delle attività legate al mondo della Chiesa, ma i membri di Chiesa in generale, delle chiese, del mondo chiese, sono in riduzione, quindi rimangono locali a volte un po' sovradimensionati rispetto alle reali necessità. Ce ne accorgiamo a volte anche nelle zone, insomma, delle valli o dei nostri piccoli comuni, in cui a volte devi riscaldare, soprattutto d'inverno, magari un grande tempio, un grande luogo, e poi ti ritrovi in 15-20 persone magari nel momento del culto, e quindi si trova sovente la soluzione di fare il culto in un altro luogo, un po' più semplice anche da mantenere, da riscaldare. E questo però è un discorso che non riguarda solo l'Italia.
1: No, è un discorso che riguarda le chiese cristiane storiche, soprattutto un po' in tutta Europa. Abbiamo in questi ultimi anni citato diversi esempi, dalla Gran Bretagna alla Francia e poi la Germania, come nel caso dell'articolo di cui parliamo oggi, che si è posta questo problema a livello proprio, diciamo, istituzionale, quindi facendo un'analisi su quali sono i luoghi di culto che potenzialmente andrebbero rivisti nel loro utilizzo, perché appunto non più utilizzati.
0: Anche perché a volte il ragionamento è un peccato avere un luogo che alla fine può contenere molte persone, si presta anche acusticamente, per dire, molto bene a degli spettacoli, dei concerti, e non utilizzarlo. Quindi la riflessione è proprio questa: capire se e come i luoghi di culto possono essere, diciamo, utilizzati in modo condiviso con la parte pubblica, con le istituzioni. E l'idea è quella di prendere in considerazione appunto un po' un'abitudine nel concepire un luogo di culto, non solo di culto, e quindi che non diventi più un'eccezione usarlo per qualcos'altro, ma che diventi un po' un'abitudine.
1: È proprio vero quello che dici.
0: Perché qualcuno l'ha già fatto.
1: Assolutamente.
0: Ci sono degli esempi.
1: Ci sono molti esempi, anche molto creativi, bisogna dire. Allora, possiamo distinguere i vari filoni. Già dalle nostre parti effettivamente sì, da tempo, per esempio pensiamo alla rassegna Suoni d'autunno, è una rassegna, diciamo, civile, tra virgolette, che è ospitata spesso e volentieri nelle chiese, nei templi valdesi e nelle chiese cattoliche, nella parte bassa, diciamo, della valle del Pinerolese, perché appunto hanno un'acustica e una capienza che sono ottimali. E poi ci sono invece quelle sperimentazioni, quelle soluzioni più creative a cui forse non siamo ancora pronti, ma chissà, quelle per esempio appunto che citavamo prima, di paesi come la Gran Bretagna e la Francia, in cui ex luoghi di culto sono diventati locali di ristorazione, bar, caffè, ristoranti o luoghi come piscine o come biblioteche. Quindi lo spettro di possibilità potenziali è molto molto ampio. Tutto sta poi nel verificare l'effettiva traducibilità di questi luoghi in altro, però intanto si può cominciare a riflettere, che appunto, come dicevi, sono locali, sono come si dice, edifici spesso anche storici, quindi con una manutenzione costosa, impegnativa, e spesso vengono utilizzati sempre meno, e quindi l'alternativa qual è? Lasciarli crollare o fare dei monumenti che rimangono vuoti tutto l'anno, oppure reinventarsi?
0: Eh sì, anche perché entra in gioco anche il fattore economico in questo caso, nel senso che appunto mantenere anche proprio la manutenzione ordinaria di un immobile molto grande, un immobile di chiesa, se non ricade tutta come manutenzione sulle spalle della chiesa, è una cosa positiva. Quindi, diciamo, coinvolgere il settore pubblico nell'utilizzo delle chiese potrebbe anche voler dire richiedere sovvenzioni pubbliche che potrebbero aiutare la manutenzione della proprietà ecclesiastica. Quindi, insomma, è tutto siamo ai punti di partenza, siamo solo all'avvio di questa riflessione, però certo è una riflessione che fa i conti con i tempi che ci sono e con questa questo disallineamento, ecco, tra le proprietà immobili delle chiese, che sono tante in effetti, e il numero di fedeli partecipanti partecipanti, che invece nel corso degli anni e dei decenni si è sempre più assottigliato. Quindi ci sembrava un ragionamento interessante da condividere, che potrebbe così far partire anche delle riflessioni in casa nostra, nella nostra Italia. Se invece volete avere maggiori dettagli, l'articolo è stato pubblicato qualche giorno fa su riforma.it e lo trovate con il titolo Germania, ripensare i luoghi di culto.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Beh, in questo caso diamo voce a chi 75 anni fa si mise in gioco. Stiamo parlando dei 75 anni che sono trascorsi dalle firme il 28 luglio del 1951, quindi proprio in questi giorni, della Convenzione sui rifugiati, che rimane tuttora il fondamento del sistema internazionale di protezione dei rifugiati ed è anche uno degli strumenti giuridici internazionali più importanti e più significativi, che dovrebbe essere anche un po', diciamo, la base su cui riflettere quando si parla di diritto d'asilo, di accoglienza e via dicendo. Riforma pubblica oggi un testo e comunque un ricordo proprio su questa tematica, Sara.
2: Sì, sono le parole di Elizabeth Tan, che è la direttrice della divisione protezione internazionale e soluzioni dell'UNHCR, appunto l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, durante la conferenza stampa che si è tenuta proprio in occasione di questo anniversario importante, in cui ripercorre un po' questo percorso e un po' quello che si dice oggi. Oggi sono passati 75 anni, 149 stati nel mondo sono parte di questa convenzione, quindi non la totalità,
1: tutti, no.
2: E anche del protocollo che è derivato poi nel 1967 o di entrambi, però appunto c'è anche chi dice il mondo nel frattempo è cambiato, viviamo in un mondo globalizzato, quindi questa convenzione non è più adeguata, però intanto è un punto di partenza, un insieme di diritti e di doveri che dovrebbero regolare l'accoglienza di persone che scappano da guerre, da carestie, da persecuzioni e che invece molto spesso trovano dei muri, trovano delle barriere, trovano delle porte chiuse e vengono trattate come se fossero persone da rifiutare e non come persone da accogliere. Quindi questo messaggio ribadisce l'importanza di questo documento e in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, in cui appunto ce n'è estremamente bisogno.
1: Esatto, avrà pure 75 anni e il mondo certo è cambiato, sono cambiate le dinamiche, sono cambiati i rapporti geopolitici tra gli stati, questo sicuro, ma nonostante appunto l'età di questa convenzione, il punto fermo rimane appunto l'idea di accoglienza, che tuttora non viene sempre attuata e rispettata, anzi come appunto accennava Sara, ci sono sempre più pratiche di limitazione all'accesso all'asilo, respingimenti, muri che si innalzano, rimpatri forzati e anche un po' così mal gestiti, guardiamo la nostra stessa Italia. Insomma, la convenzione forse è datata rispetto all'attualità, ma fornisce un punto di riferimento importante, ma soprattutto fornisce la protezione internazionale per le persone che ne hanno bisogno, cioè garantisce questo diritto e lo struttura anche in una serie di punti che nonostante siamo passati 75 anni ancora non sono del tutto rispettati. Quindi l'occasione di questi 75 anni appunto della convenzione di cui stiamo parlando, cioè questa convenzione sui rifugiati, la richiesta da parte dei vari organismi tra cui l'UNHCR qual è? È quella di un rinnovato impegno a livello politico, a livello internazionale sull'istituzione dell'asilo, sulla cooperazione, sul sostegno alle persone rifugiate, alle comunità che li ospitano. Anche per arrivare a questo obiettivo e sensibilizzare maggiormente, una serie di incontri sono previsti proprio da adesso in avanti, nei prossimi mesi del 2026, a livello locale, a livello regionale o a livello internazionale, incontri che coinvolgeranno la società civile, i rifugiati, i settori privati, i governi, proprio per cercare di magari immaginare anche delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo sotto gli occhi o delle modalità di attuazione diverse. Quindi è vero, 75 anni dall'entrata in vigore sono tanti, ma comunque sia è una garanzia ed è una dei pilastri, ecco, questa convenzione che garantisce l'accesso di asilo a chi ne ha bisogno. Se volete avere maggiori dettagli, beh, ovviamente sul sito dell'UNHCR troverete delle informazioni, oppure potete riprendere queste parole ripubblicate su Riforma della direttrice della divisione protezione internazionale internazionale Elizabeth Tan.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora pubblicità.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa. È da quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Eccoci nuovamente in onda, in diretta con Voci Protestanti, oggi pomeriggio mercoledì 29 luglio, oppure se ci ascoltate in differita nella mattinata successiva, quindi comunque buon pomeriggio e buona giornata a tutti, a chi si fosse appena sintonizzato. Per tutti quanti, non l'abbiamo ancora anticipato, vi abbiamo fatto una sorpresa, oggi siamo in collegamento con una persona che conosciamo bene perché l'abbiamo coinvolta, ne abbiamo parlato diverse volte, diverse iniziative che porta avanti. Parliamo della pastora Giuseppina Bagnato, con cui siamo collegati in Zoom, ma solo audio oggi, dalla Calabria. Buon pomeriggio, Giusy.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
3: Ciao Giusy, grazie per essere con noi.
1: Allora, Giusy Bagnato, pastora delle chiese valdesi di, adesso farò l'errore, le sbaglierò tutte.
3: Qualcuna la zecchi, secondo me, magari Catanzaro. Le dimentichiamo.
1: Catanzaro, Di Pignano e Cosenza.
2: Esatto.
1: Ce l'ho fatta. Noi in particolare parliamo di Catanzaro e parliamo di un'iniziativa che vede coinvolta te e la tua chiesa, ma in realtà è un'iniziativa ecumenica, interreligiosa e fortemente sociale, perché parliamo del primo Pride che si terrà appunto a Catanzaro l'8 agosto. Però è un processo a cui siete arrivati, diciamo, con un viaggio abbastanza lungo, quindi è per questo che oggi ti abbiamo coinvolta, per raccontarci un po' ma come mai avverrà un primo Pride a Catanzaro e perché è così importante segnare questa data.
2: Allora, in realtà questa è una battaglia per i diritti civili delle persone, parte da un percorso che in realtà precede la Chiesa Valdese locale e all'interno della quadra ci siamo inseriti spontaneamente, proprio perché nel mese di maggio a Cosenza, dove io sono pastora da 2 anni, ma ben prima che arrivassi io, il nuovo vescovo Gianni Checchinnato aveva favorito la partecipazione della diocesi a questa iniziativa nazionale che è la veglia ecumenica per il superamento dell'omotransbifobia. Arrivata a Catanzaro, Gianni era già amico e persona cara alle nostre chiese perché avevamo lavorato con lui già nell'ottavo circuito, quindi Emilia Romagna, Bassa Padana e un pezzettino, diciamo così, delle Marche. Con lui avevamo fatto degli studi biblici, c'era già una certa affinità. È stato abbastanza naturale incrociare il nostro percorso su Cosenza, nonostante le pressioni molto negative che erano arrivate in questi anni dai social e i commenti degli haters che erano stati spietati, specialmente, va riconosciuto, nei confronti della sua persona. E quando abbiamo fatto appunto questa veglia per il superamento dell'omotransbifobia a Cosenza, Protestantesimo della RAI ha realizzato un bellissimo servizio quest'anno che ci ha permesso di dare un certo eco a questa presa di posizione locale anche nelle altre realtà più prossime e vicine, tra queste Catanzaro. Io avevo buttato così la proposta di provare a immaginare una veglia dello stesso tipo anche su Catanzaro. Mi era stato risposto in maniera non ufficiale, ma comunque attraverso dei dialoghi molto attenti: Catanzaro non è pronta per queste cose. Catanzaro, in particolare la diocesi, sta lavorando sulla questione della famiglia naturale all'interno del percorso catechetico. Quindi io avevo lasciato lì, abbandonato l'idea, dicendo vabbè, ci vorrà un po' di tempo, ci arriveremo, però ci arriveremo. In realtà è accaduto che più o meno nello stesso periodo fosse iniziato un certo tam tam via Instagram, in particolare rispetto al percorso del primo Pride in Calabria, perché questo è effettivamente il primo Pride ufficiale. Si sono tenuti dei Pride locali a Cosenza e Reggio Calabria negli anni prima, ma nulla che rientrasse nella cosiddetta onda Pride con il sostegno delle varie realtà nazionali. Perché la Calabria effettivamente è una popolazione fortemente invecchiata a causa delle continue migrazioni di questi anni e si è sempre trovata in posizioni, diciamo così, meno coraggiose rispetto ai temi dei diritti civili e delle questioni politiche nazionali. E invece io con grande stupore vedevo che questa solidarietà cresceva moltissimo nella rete, perché non dimentichiamo mai, e questo lo dico anche per le nostre chiese del sud che si sentono sempre fanolina di coda, che le persone che comunque sono migrate altrove comunque rappresentano hanno comunque un legame delle radici dei luoghi di provenienza e provano a restituire sempre qualcosa, se non altro a livello di energie, di investimento dei doni che si sono arricchiti nel tempo e così via. E io durante una serata, perché hanno realizzato un calendario molto ben fatto, gli organizzatori e le organizzatrici dell'evento Pride, che ruota attorno ad Arci Equa, questa associazione, hanno organizzato degli eventi di sensibilizzazione grazie alle magnifiche performance artistiche del gruppo delle drag queen di Catanzaro, quindi una serie di aperi pride, dei momenti aperti in cui si unisce la chiacchierata, l'impegno politico, diciamo così, al momento anche di leggerezza della conoscenza, del canto, della convivialità. E io ero andata al primo appuntamento che c'era stato a Catanzaro e mi sono presentata da sola agli organizzatori e gli ho detto: guardate, a Cosenza sta succedendo questo, non vogliamo provare a fare qualcosa di diverso ma altrettanto importante qui, perché non organizziamo un talk con le religioni? E così è nata questa iniziativa, questo appuntamento a Peri Pride ha visto all'interno dei vari appuntamenti, che erano quelli dei diritti del popolo palestinese, dei diritti civili in Italia, della coscienza e del coming out delle persone, anche il primo per i Pride dedicato alle fedi, e vi hanno partecipato l'associazione buddista Soka Gakkai, la diocesi di Catanzaro, che forte un po' di quello che era accaduto a Cosenza ha poi deciso di organizzare lunedì scorso una veglia per i fedeli cattolici per accompagnare le comunità all'accoglienza dei diritti delle persone legate tra di loro da relazioni omoaffettive. Poi c'era la Chiesa Valdese, poi c'era un'associazione islamica e poi c'era il pubblico con degli interventi fantastici. E la cosa che mi piace tantissimo di quello che sta accadendo: una partecipazione di giovani, di famiglie con bambini e di persone di mezza età mai vista prima in una città per lo più appunto caratterizzata da una popolazione molto anziana. E che vuol dire che queste cose attirano l'interesse della società civile.
3: Molto bene, questa è una bella cosa che ci sia così tanta partecipazione non solo nella rete organizzativa, Giuseppina, ma anche proprio a livello di pubblico interessato, di presa in carico di tutti noi di quello che giustamente, come dicevi tu, è una lotta per i diritti delle persone.
1: È molto bello questo spirito che si è vissuto in questa serata. Ne ha scritto per riforma.it, per Riforma in generale, Tommaso Scicchitano, che era proprio lì, e in questo articolo l'inverno scardinato riprende anche una metafora che avevi usato tu, quella del mandorlo. Ci vuoi un po' raccontare questa immagine bellissima del mandorlo, che è il primo a fiorire? Come mai hai usato questa immagine?
2: Allora, io di solito non mi preparo quasi nulla, ascolto molto quando partecipo a dei tavoli di lavoro, e l'intervento che mi procedeva era della rappresentante regionale della Soka Gakkai, che riportava questa immagine usata dal buddismo: se tu guardi fuori da una finestra vedrai che ci sono alberi di vario tipo, c'è il ciliegio, c'è il mandorlo, c'è il pesco, ognuno è stato creato dalla buddhità nella sua idea di bellezza nella diversità. E siccome il mio intervento era quello immediatamente successivo, mi è venuta in mente questa immagine del libro del profeta Geremia, che mi sembrava calzasse molto, perché è questo ragazzo che si sente chiamato a portare una profezia nella sua giovane età e rifiuta la chiamata, e il Signore gli fa prendere del tempo, gli dice: fermati, guarda, cosa vedi? E lui dice: vedo un mandorlo, un ramo di mandorlo in fiore. E quindi c'è tutta la metafora di questo albero che prima di altri fiorisce per comunicare agli altri alberi che l'inverno è qualcosa che non può durare per sempre e che la primavera arriverà. E questa è una profezia a cui noi non ci possiamo sottrarre come credenti. Cioè l'immagine di qualcosa che comunque è destinato a cambiare, perché Dio ha dei progetti buoni, dei progetti positivi, e questo profumo ci preannuncia questa speranza che, su cui è radicata la nostra fede. Ecco, questa per me è la più semplice, diretta e immediata forma di evangelizzazione che la Chiesa possa portare, cioè annunciare la buona novella attraverso dei testi che sanno essere ancora così diretti e così attuali. Una cosa incredibile.
3: Giuseppina, qual è l'importanza di vedere la Chiesa Valdese in prima linea nell'organizzazione di questo primo Catanzaro Pride?
2: È l'importanza di non aver paura. In questi giorni ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà, ma anche tanti messaggi pieni di odio, di attacco. Come tutti i Pride saremo attenti agli spostamenti, però è importante rimanere fermi sulle proprie posizioni in questo caso, perché dietro non c'è un'ideologia, al di là di quello che si dica e con cui vengano in qualche modo screditate queste marce. Dietro c'è tutta la vita di uomini e donne che stanno cercando di dichiarare il diritto all'esistenza. E noi come Chiesa Valdese sappiamo cosa significa marciare, sappiamo cosa significa diritto all'autodeterminazione, sappiamo cosa significa essere una minoranza privata di diritti. Allora credo che questa esperienza non soltanto deve fare memoria, ma deve essere messa al servizio della società italiana oggi, perché c'è appunto un annuncio che deve essere non più sussurrato, ma va gridato, e questa volta lo faremo mano nella mano assieme a uomini e donne di altri fedi o non credenti, perché c'è un messaggio importante che dobbiamo portare tutti assieme.
3: Beh, grazie insomma anche per queste parole, Giuseppina. Noi ci diamo appuntamento, non saremo forse lì fisicamente, ma lo saremo con lo spirito, con il pensiero, con la preghiera, con la vicinanza. L'8 agosto il primo Pride della Calabria, potremmo dire,
2: della Calabria,
3: sì. A Catanzaro, e sì, con la presenza appunto della Chiesa Valdese e di tante altre associazioni e organizzazioni. Grazie per essere stata con noi, pastora Giuseppina Bagnato, e buon proseguimento di cammino in vista dell'8 agosto.
2: Grazie.
3: A presto. Ciao.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di appuntamenti e abbiamo ancora il tempo, anche se siamo in chiusura di questa prima ora di Voci Protestanti, di segnalarveli, cioè rilanciamo praticamente degli eventi che anche voi ci avete ricordato, ma lo facciamo molto volentieri. Partiamo proprio da questa domenica, Sara. Cosa accade?
1: Partiamo proprio da Rorà, visto che posso giocare anche un po' in casa. Stamattina c'era un profumino di biscotti per le strade di Rorà che, mamma mia, faceva venire l'acquolina in bocca, e quindi perché non segnalarlo? Si terrà domenica 2 agosto, quindi la prossima domenica, il bazar del gruppo donne della Chiesa Valdese di Rorà, e appunto saranno protagoniste, tra le altre cose, anche le paste di Meliga e vari altri oggetti, marmellate, pane, oggetti fatti a maglia, cuciti. Quindi per tutta la giornata nella piazza principale di Rorà, se fa bello, o nella sala Valdese, sala delle attività, se piove, ma diciamo che sono due mesi che non piove, quindi speriamo.
0: Per quanto ambiamo alla pioggia, insomma, domenica lasciatecela ancora godere
1: proprio con per quella giornata
0: per
1: lì,
0: quella giornata.
1: Quindi tutta la giornata dalle 9 alle 17 ci sarà appunto il bazar del gruppo donne, e ci sarà anche l'apertura del Museo Valdese, che è proprio lì davanti. Quindi se volete fare un salto, Rorà è un bel paesino in montagna, non troppo alta, un pochino più di fresco forse rispetto alla pianura c'è, e quindi andate a vedere, andate a curiosare.
0: Esatto. Invece io mi sposto, faccio un balzo in avanti alla domenica successiva, cioè il 9 di agosto, per ricordarvi che sarà la giornata di festa della casa per persone anziane Miramonti di Villarpellice. Anche qua giornata di festa. Peraltro il culto il mattino sarà realizzato proprio nel giardino della casa Miramonti, sempre ovviamente meteo e tempo permettendo. Sarà curato dal pastore William Jourdan, che è in servizio a Genova, nella chiesa valdese di Genova, ma che in questo periodo sarà alle valli. Il pranzo sarà consumabile in loco oppure acquistabile da sporto, e nel pomeriggio banchetti, animazione musicale, sottoscrizione a premi, quindi un modo anche per sostenere le attività della casa Miramonti di Villarpellice, e perché no, insomma, trascorrere una giornata insieme alle persone che la vivono quotidianamente, questa casa per persone anziane. Quindi recare visita, ma anche animare così per una giornata di festa le attività della Miramonti. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora il tempo per ascoltarci Negramaro con Via le mani dagli occhi, poi ci salutiamo.

0: E noi vi dobbiamo salutare, o meglio, Sara vi deve salutare. Io in realtà rimango qui in studio per proseguire con la seconda parte di Voci Protestanti Talk, ma congediamo Sara ringraziandola per essere stata con noi, e noi ci risentiamo tra qualche settimana. Riforma va in pausa, giusto? Va in ferie,
1: sì,
0: per qualche settimana.
1: Sospendiamo per 2 settimane con l'uscita del settimanale e anche della newsletter, e quindi ci ritroveremo nella settimana che precede il sinodo, in cui ci saranno tanti appuntamenti
0: dal
1: 17
0: di agosto,
1: esatto, e quindi ci riaggiorniamo, ci rivedremo presto.
0: Bene, quindi buone vacanze anche a te Sara.
1: Grazie.
0: E all'intera redazione di Riforma, e noi invece io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha ascoltato la replica del mattino successivo. Con voi il momento, diciamo, di replica si chiude qui, mentre per chi è all'ascolto della diretta sono le 15:14:59 minuti, ma continuiamo con la seconda parte Voci Protestanti Talk. A tra poco, ciao.
1: Ciao.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e sempre.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E come promesso, eccoci qui nuovamente insieme, continuiamo in realtà la nostra diretta pomeridiana, Voci Protestanti Talk, seconda parte della nostra puntata della trasmissione Voci Protestanti, che tra le 2 e le 4 vi tiene compagnia in una prima ora, quella che si è appena conclusa, dedica attenzione e spazio in modo particolare al mondo delle chiese evangeliche protestanti, e una seconda ora invece allarga lo sguardo anche alla collettività, attività, i territori, in modo particolare iniziative, eventi dei territori del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia, anche se appunto sovente valichiamo le frontiere regionali. Poco fa eravamo in collegamento in diretta con la pastora Giuseppina Bagnato, pastora delle chiese valdesi di Cosenza, Catanzaro e di Pignano, e con lei abbiamo parlato della partecipazione attiva, del coinvolgimento attivo della chiesa valdese in vista del primo Pride della Calabria, che si terrà l'8 agosto a Catanzaro e che appunto ci teniamo a ricordare come un evento importante per i diritti di tutte e di tutti, di cui parleremo ancora prossimamente. Intanto anche la musica continua a tenerci compagnia, un bel brano allegro che ci introduce in Voci Protestanti Talk è quello di Buddy Holly con It's So Easy to Fall in Love.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Forse conoscete la campagna del FAI, Fondo Ambiente Italiano, dedicata ai luoghi del cuore. Se non la conoscete, ve la racconto adesso, insomma ve la presento, perché si è aperta proprio in questi giorni. Ve la faccio vedere anche a video se ci state guardando in video. Se andate sul sito fondoambiente.it, scusate, troverete la pagina Vota i tuoi luoghi del cuore. Allora, questa è la 13ª edizione del censimento che invita appunto le persone a votare i luoghi preferiti che possono essere sostenuti e presi sotto l'ala, diciamo, del FAI.

voto. Ci sono anche alcuni luoghi in Piemonte che si possono votare, alcuni luoghi della classifica provvisoria vedono ad esempio l'abbazia della Sacra di San Michele a Sant'Ambrogio nel Torinese, oppure il Forte Bormida nell'Alessandrino, la ferrovia Torino Ceres di Cirié, Macugnaga, il Monte Rosa, ecco, quindi nel Verbano Cusiossola, o ancora il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese nel Novarese. Quindi anche in questo caso sono diverse le regioni protagoniste. C'è tempo fino al 15 dicembre per candidare e votare i luoghi del cuore, i luoghi del cuore che sono intesi come luoghi che necessitano anche di manutenzione straordinaria, che quindi sono da valorizzare e sono soprattutto da proteggere. E quindi se c'è qualche luogo che volete aggiungere a questo lungo elenco presente appunto sul sito del Fondo Ambiente Italiano, potete farlo, oppure potete procedere alla votazione attraverso il vostro click a seconda poi insomma della quantità di voti ottenuti sarà stilata una graduatoria dei luoghi che saranno stati proposti e scelti. Fate un giro sul sito fondoambiente.it e troverete maggiori dettagli.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Dal grano al pane, questo è il titolo della giornata organizzata dal gruppo Alpini della sezione di Pinerolo e di Prarostino con la Proloco e con l'amministrazione comunale, il comune appunto di Prarostino. Domenica 2 agosto, questa domenica, un'intera giornata dal mattino, dalle 10.30 del mattino fino al pomeriggio, con una serie di attività, ovviamente dedicate al concetto del grano che debitamente lavorato può diventare farina e poi debitamente lavorato ulteriormente diventa pane. Quindi intanto ci sarà un raduno di trattori d'epoca antecedenti al 1980, ci sarà un'esposizione di attrezzature agricole manuali e meccanizzate e poi la dimostrazione di cos'è la trebbiatura. Quello che è particolare è che sarà realizzata con macchine e mezzi d'epoca, quindi una trebbiatura come veniva fatta nei decenni passati. Dopodiché una dimostrazione di macinatura con mulino a pietra e in seguito una vera e propria dimostrazione di panificazione artigianale con cottura all'interno del forno a legna. Quindi c'è il percorso completo, dalla trebbiatura del grano, la macinatura per far diventare appunto per ottenere la farina e poi la panificazione artigianale per ottenere il pane. Ecco perché la giornata è stata intitolata Dal grano al pane. Vi sto facendo vedere, se ci guardate in versione video, anche la locandina che comunque trovate sul sito del comune di Prarostino, e quindi dalle 10.30 in avanti di domenica 2 agosto si potrà appunto partecipare a queste dimostrazioni pratiche a cui ovviamente tutti e tutte sono invitate. L'importante è porre particolare attenzione perché sono macchinari anche particolarmente importanti, ecco, dal punto di vista delle dimensioni, quindi prestare attenzione a come ci si muove e a quelle che sono appunto le esigenze dello spazio che devono occupare. Se qualcuno volesse diciamo prenotare, c'è anche la possibilità di avere il pranzo curato dal gruppo Alpini. Il tutto si svolgerà in frazione San Bartolomeo, quindi sulla parte più alta della collina di Prarostino, e quindi vi invitiamo appunto a partecipare numerosi a questa iniziativa Dal grano al pane, domenica 2 agosto 2026.

Questa era Cecilia con Maine, il brano che abbiamo ascoltato, una bellissima sonorità anche molto dolce. Noi continuiamo, Voci Protestanti Talk prosegue, sono le 15:20 minuti di questo mercoledì 29 luglio e ci spostiamo in alto, ci spostiamo al Forte di Vinadio. Vinadio è un piccolo comune italiano in provincia di Cuneo, in Piemonte. Diciamo che saliamo nella vallata dello Stura di Demonte da Borgo San Dalmazzo e arriviamo appunto in questo luogo a Vinadio, dove ogni estate ci sono parecchie iniziative e attività, e parte anche quest'anno Estate al Forte. Tra l'altro il Forte è anche visitabile, c'è tutto un percorso diciamo artistico inserito all'interno del Forte che si può di cui si può approfittare all'interno della visita stessa del Forte. Dal 30 luglio al 30 agosto tornano quindi le iniziative per Estate al Forte di Vinadio. Tra queste iniziative ve ne possiamo citare alcune, ad esempio il Temporary Shop, questo appuntamento che vuole valorizzare artigianato, creatività ed eccellenze del territorio, una serie di prodotti che saranno appunto esposti in questo negozio, chiamiamolo così, temporaneo, dal 30 di luglio fino al 30 di agosto. È un'opportunità anche appunto per scoprire i manufatti, l'oggettistica del territorio, ma anche e soprattutto i prodotti culinari locali, dalla cosmesi alle torte, ai biscotti, al vino, agli sciroppi, il miele, le marmellate, tutto facendo riferimento ovviamente al chilometro zero, quindi al territorio stesso della vallata di Stura di Demonte. Una novità di quest'anno è un'esperienza pensata per le famiglie. Giovedì 13 di agosto al Forte di Vinadio sarà inaugurato il progetto A Piccoli Passi, pensato per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni e che vuole offrire appunto una esperienza di visita il più confortevole possibile. Sovente infatti si pensa magari a dei percorsi di visita per bambini e ragazzi, però diciamo dall'età scolastica in avanti, 5-6 anni. In questo caso invece il percorso per famiglie è pensato per i bimbi più piccoli, tra gli 0 e i 3 anni, proprio per essere ancora più inclusivi. Quindi appuntamento giovedì 13 agosto alle 15 al Forte di Vinadio per appunto questo progetto che sarà inaugurato. E infine, ultimo progetto che torna anche quest'anno, anzi che torna, in realtà anche questa è una novità, gli altri anni non era stato proposto, ed è Fiori nei Cannoni. Allora, stiamo parlando di un forte, quindi di un luogo che in passato è stato utilizzato anche per, lo sappiamo, il contrasto, le guerre, i conflitti, per la tutela del territorio, ma una tutela armata. In questo caso si vuole lanciare il progetto Fiori nei Cannoni, quindi ribaltare un po' il concetto di utilizzo di un forte e trasformare il forte in un luogo di incontro, di educazione ambientale, di patrimonio storico e di valorizzazione della biodiversità. Beh, mi sembra veramente un bel modo per parlare, certo, di fortificazioni, di fortezze del passato, ma diciamo ridare loro anche un significato più eticamente condivisibile nei giorni nostri. Quindi insomma avete l'imbarazzo della scelta con questa Estate al Forte di Vinadio, tra l'altro appunto in montagna, si sta al fresco, cultura, natura, esperienze per grandi e per piccoli in questo luogo del Cuneese, con appunto delle iniziative pensate anche per le varie età. Insomma, già un po' di cosine le abbiamo delineate, dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, alla festa dedicata al grano e al pane che si svolgerà questa domenica 2 agosto per Arostino, oppure alle novità del Forte di Vinadio per quest'estate 2026. Torniamo tra poco, dopo la musica e dopo gli aggiornamenti con Popolare Network, per parlarvi ancora di altri appuntamenti. Tra le varie cose di cui volevo parlarvi oggi, anche l'incontro che si terrà tra fine luglio e inizio agosto ad Agape Centro Ecumenico, e poi insomma un altro appuntamento di questo periodo legato ai libri. Quindi rimanete con noi, ci risentiamo tra pochissimo sempre all'interno di Voci Protestanti Talk. Intanto abbiamo Eddie Cochran con Come On Everybody,
Poi appunto l'aggiornamento con l'informazione di Popolare Network. Rimangono invariati i modi per contattare la nostra redazione. Se volete scriverci, 328 87 57 845, sms, whatsapp, oppure per la diretta l'email chiocciola diretta chiocciola rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, sono le 15.30, le notizie di Popolare Network. La televisione di Stato iraniana ha comunicato che gli Stati Uniti hanno colpito il nord-ovest del paese, al confine con l'Iraq. Non dovrebbero esserci vittime. L'attacco arriva dopo i raid condotti dagli USA e dall'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachene, che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi e il raid statunitense è stato una risposta agli attacchi iraniani. Nella notte, infatti, Teheran ha lanciato missili contro una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha ribadito che gli USA colpiranno duramente l'Iran e ha sottolineato che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq.
3: Il ministro del governo yemenita ha fatto sapere che i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandeb. Lo stretto ha un ruolo chiave a livello internazionale. Secondo il ministro yemenita Aler Thani, si tratta di una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari della milizia.
2: Un uomo è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. La vittima si chiama Antonio Del Rico, 66 anni, titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta gravemente ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Nel 2026 i morti sono il 5,7% in più rispetto al 2025.
3: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi oggi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono salite dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. Quasi 4 milioni di lavoratori dipendenti sono in attesa di rinnovo del contratto.
2: Avviato il confronto tra CGIL, CISL e UIL e 14 associazioni imprenditoriali sul modello contrattuale rappresentanza. La riunione nella sede di Confindustria vede intorno a un unico tavolo le diverse sigle, dopo che i sindacati da una parte il 17 giugno e le imprese dall'altra il 10 luglio sono arrivate a un'intesa tra loro. La trattativa aperta oggi potrebbe proseguire anche domani e poi vedere tavoli tecnici. L'obiettivo è arrivare a un nuovo accordo entro settembre con nuove regole sul dumping salariale e gli accordi pirata.
3: I prossimi giorni saranno molto difficili per la Francia, ma il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, a dirlo è Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta all'emergenza dell'Unione Europea. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate, se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber. I roghi attivi in Spagna al momento sono 10, secondo il premier Pedro Sanchez, le prossime 12 ore saranno decisive. In Francia le autorità della prefettura della Gironda, la zona più colpita dagli incendi, hanno segnalato una notte tranquilla, ma il presidente Macron ha ribadito che l'allerta resta alta.
2: Dopo Porsche e Volkswagen tocca BMW. La casa automobilistica taglierà in tutto il mondo circa 8.000 posti di lavoro. Le voci su un programma di tagli circolavano da metà giugno e un portavoce di BMW ha confermato che l'azienda ha raggiunto un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania, senza dare ulteriori commenti. Secondo Bloomberg, BMW sta offrendo pacchetti di incentivi all'esodo volontario ai propri dipendenti tedeschi. Il programma di uscite volontarie, che inizierà ad ottobre e durerà fino al 2027, verrà annunciato durante un incontro con il personale nelle prossime settimane.
3: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre, l'ha detto il presidente del Senato La Russa a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La data potrebbe essere l'8-9 settembre.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. Le 15.34, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Voci protestanti talk, proseguiamo il nostro pomeriggio di questo mercoledì 29 luglio. Rinnovo l'invito a tutte e tutti voi a scriverci 328 875 7845, se volete mandarci un sms, un whatsapp, e invece la mail diretta@rbe.it. e ritorniamo in onda dopo il momento dedicato all'informazione nazionale ed internazionale. Proseguiamo con la nostra puntata di oggi di Voci protestanti talk, e poi tra mezz'oretta ricordo l'appuntamento con l'informazione invece locale. Alle ore 16 ci sarà l'aggiornamento con il GR dal nord-ovest Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, curato dalla redazione di RBE. Ricordo anche che i GR, se non riuscite a seguirli durante le dirette, potete sempre andarli a riprendere dal nostro sito rbe.it. trovate sempre l'ultimo aggiornamento del notiziario andato in onda nelle quattro edizioni, diciamo, giornaliere su RBE, alle 11, alle 13, alle 16, alle 18. Tra poco invece parliamo di Agape, Centro Ecumenico, che ha in programma proprio per queste prossime giornate un incontro importante.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Agape Centro Ecumenico a Prali, per chi non lo conosce, luogo importante per le nostre chiese valdesi, metodiste, battiste, luogo di incontro, luogo di confronto, luogo intergenerazionale, internazionale, che appunto da anni, da decenni porta avanti progetti dedicati al rispetto delle persone, ai diritti, alla pace e alle comunità allargate, potremmo dire così. Ebbene, per i prossimi giorni, dal 31 luglio al 2 agosto, ci sarà un momento importante per Agape, ovvero l'assemblea delle amiche e degli amici di Agape, centro ecumenico, che si ritrovano a Prali, e sarà un momento importante anche per, diciamo, ipotizzare, impostare il lavoro dei prossimi anni. Questo momento di incontro offrirà appunto ad Agape e all'assemblea degli amici e delle amiche, a questa comunità, di confrontarsi sul proprio statuto. Sarà presente anche la moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, la diacona Alessandra Trotta, che parteciperà ad una parte dei lavori dell'assemblea di Agape. Diciamo, lo spunto sarà quello di approfondire lo spirito originario e le prospettive presenti e future proprio del centro ecumenico Agape di Prali. Sarà anche un modo per parlare di attualità e di fede, di politica, perché sarà presente in questa assemblea delle amiche e degli amici di Agape anche il gruppo Dalla Parte di Abele, che riunisce credenti di varie tradizioni protestanti ed è impegnato nel lavoro sulla questione palestinese. Quindi saranno tre giorni intensi in cui i comitati, il gruppo residente, i gruppi di lavoro condivideranno quello che è stato Agape finora, quello che potrebbe essere, quello che, insomma, intanto in questo periodo anche un po' di transizione, e quindi un momento di riflessione, di consolidamento sicuramente. Quindi ci tenevamo a ricordare questo importante momento di incontro, l'assemblea delle amiche e degli amici di Agape Centro Ecumenico, dal 31 luglio al 2 agosto. Visto che ho citato il gruppo Dalla Parte di Abele, vi ricordo un appuntamento importante che si terrà ad agosto, precisamente il 20 di agosto a Torre Pellice. Ci sarà un incontro proprio organizzato dal gruppo Dalla Parte di Abele, un incontro pubblico dal titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Si parlerà del secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. Sarà presente il pastore palestinese luterano di Betlemme, Munther Isaac, che è uno dei principali firmatari e autori del documento Kairos. E l'appuntamento sarà appunto in un momento di diretta con RBE, Radio e TV, che proporrà questo incontro anche sulle proprie frequenze, quindi chi non può essere a Torre Pellice il 20 di agosto lo potrà seguire su Radio Bequit, e per chi invece potrà essere presente, l'inizio è previsto alle 20:30 appunto a Torre Pellice. Vi daremo ancora notizia e dettagli rispetto a questo incontro appunto nel periodo sinodale. Continuiamo ancora con la musica, proseguiamo, anche se in realtà siamo quasi in chiusura, e ci ascoltiamo un ultimo brano, un penultimo brano anzi, della puntata, ovvero Robbie Williams con Come Undone.

Abbiamo parlato del Fondo Ambiente Italiano, Luoghi del Cuore, abbiamo parlato del Forte di Vinadio, abbiamo parlato di questa giornata dal grano al pane che si terrà domenica 2 agosto a Prarostino e abbiamo parlato di Agape, Centro Ecumenico, con questa assemblea che si terrà dal 21 luglio al 2 agosto. Tanti temi, tanti argomenti, tanti incontri in quest'estate 2026. E con questa insomma segnalazione noi chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Da parte mia un saluto, ci risentiamo domani, come sempre, l'orario della diretta tra le 14 e le 16, tutti i pomeriggi su RVE. Un saluto a chi ci ha seguito in parte solo, a chi ci ha seguito per tutto il momento della diretta. Continuate a seguirci ed ascoltarci. Lascio la linea al notiziario curato dalla redazione di RVE. A domani, buon pomeriggio, buona serata a tutte e tutti voi.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. I carabinieri di Pinerolo hanno arrestato due persone per l'omicidio di Giovanni Bruno, titolare di un bar tabaccheria in Corso Torino, ucciso durante una rapina nel suo esercizio il 4 giugno di 13 anni fa. La svolta è arrivata al termine di un'approfondita attività investigativa che ha permesso la ricostruzione dei fatti. Il primo a essere arrestato è stato un 79enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, rintracciato a Torino il 27 luglio. Il giorno successivo è stato arrestato anche un uomo di 53 anni, anch'egli con precedenti. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino. Sono circa 500 gli operatori e le operatrici sanitari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che hanno aderito alla campagna No CPR Torino, con la quale chiedono per ragioni di salute pubblica la chiusura del CPR di Torino e di tutte le strutture analoghe. Alla campagna hanno aderito l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino e 24 associazioni del territorio. Le osservazioni degli aderenti alla campagna attengono innanzitutto al campo più specificatamente sanitario, come spiega ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine torinese Guido Giustetto.
1: Abbiamo aderito alla campagna proprio partendo dal fatto che non si può ritenere che una struttura come il CPR non si può non ritenere che non sia nociva, cioè che di per sé non determini dei problemi di salute. E questo deriva da osservazioni principalmente mediche e che poi hanno tante sfumature diverse. Uno degli aspetti più critici è il fatto che chi è trattenuto in questi posti sa pochissimo del suo futuro e quindi si crea una situazione che anche da un punto di vista strettamente fisiopatologico, quindi proprio medico in senso stretto, altera il funzionamento dell'organo. Certo. Per cui una situazione di questo tipo di per sé è una situazione che non tutela la salute. Un secondo motivo è quello che c'è un aspetto che sia da un punto di vista sanitario in senso stretto, ma anche da un punto di vista deontologico, etico, ci lascia molti dubbi, molte perplessità e mi riferisco alla questione della visita di idoneità. Rischia di essere una visita un po' pro forma, un po' formale. Per esempio, un altro aspetto importante è la possibilità che sia presente un mediatore culturale, perché questo è un tema molto importante se devi fare un'anamnesi, capire la storia di quella persona. Su questo problema dell'idoneità c'è proprio un aspetto invece molto importante deontologico e etico che tra l'altro è stato sollevato dalla nostra federazione nazionale. La FLUNCEO ha preso una posizione molto netta su questo quando ha scritto e ha detto che non è corretto che una valutazione medica diventi in automatico un'autorizzazione amministrativa.
0: Ci sono subito disagi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso che nella giornata di ieri ha ripreso il funzionamento dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che l'hanno tenuta chiusa dall'inizio di maggio. I pendolari hanno segnalato che il treno delle 16:17 non è partito, mentre un altro sarebbe stato cancellato a None, causa guasto della linea. Cancellati anche il treno delle 16:27 in arrivo da Chivasso, il treno delle 17:46 in partenza a Pinerolo per Torino e quello in arrivo a Pinerolo delle 19:14. Dati che smentiscono il comunicato diffuso poche ore prima da RFI, nel quale si prospettava un miglioramento nell'efficienza della linea. Ai nostri microfoni l'assessora del comune di Pinerolo, Giulia Proietti.
2: Sì, ho provato sulla mia pelle, diciamo così, il servizio che, come giustamente dicevi, è ripartito nella giornata di ieri. E dovevo andare giù a consegnare le firme. La raccolta firme per la difesa del pullman Pinerolo-Torino che era stato fortemente ridotto in un piano di futuro dei trasporti. Quindi dovendo consegnare questa raccolta firme volevo andare giù in treno e il treno che dovevo prendere è stato cancellato. Durante tutta la giornata ci sono stati dei problemi di diverso tipo. Il treno in particolare che dovevo prendere io ho avuto dei problemi su una strumentazione a piscina. Questa strumentazione non era inserita nei lavori che sono stati effettuati in questi mesi, quindi è stato un problema che non era stato interessato nei lavori. Nella giornata di oggi ci sono altri problemi, infatti ci sono state anche oggi ritardi e cancellazioni sul nodo però di Lingotto, quindi a quell'altezza lì. Come consiglio comunale, sul treno abbiamo presentato un ODG per attestare il treno Pinerolo-Chivasso a Pinerolo-Porta Nuova. Questo perché nella linea, nel tratto Lingotto-Chivasso ci sono tantissimi problemi non legati alla nostra linea, ma che si riflettono sulla nostra linea. Quindi attestando la Porta Nuova tanti problemi si riducono e quindi impattano meno sulla nostra linea.
0: Il Consiglio regionale piemontese ha approvato a maggioranza il nuovo piano regionale di qualità dell'aria che scongiura il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto a partire da ottobre. Tra le misure compensative figurano incentivi all'uso dei biocarburanti, potenziamento del trasporto pubblico, delle infrastrutture ciclabili, dell'intermodalità e dei sistemi di mobilità condivisa. Presenti inoltre l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico e sistemi avanzati di filtrazione dell'aria nelle aree più esposte agli inquinamenti. Il provvedimento prevede anche misure per gli allevamenti con l'adozione di tecniche innovative per la riduzione dell'emissione di ammoniaca, per l'efficienza energetica degli edifici e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento inquinanti. Torna a rinforzarsi sul Piemonte un anticiclone di origine tropicale che porterà ad un nuovo innalzamento delle temperature. Si parla di valori massimi tra i 33 e i 37 gradi su aree pianeggianti e basso collinari tra martedì e giovedì e fin verso i 38-40 gradi tra venerdì, il weekend e l'inizio della prossima settimana in pianura, nonché picchi di oltre 30 gradi anche verso i 1100-1300 metri di quota sull'arco alpino piemontese. L'anticiclone potrebbe persistere anche per le prime settimane di agosto con precipitazioni molto scarse, dinamica che aggraverà ulteriormente la già severa condizione di siccità presente su gran parte del territorio regionale. Terminiamo infine col meteo. Nella giornata di domani, come anticipato, in Piemonte regna l'anticiclone subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, ci sarà infatti un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno in pianura e più nuvoloso in montagna. Temperature massime comprese tra i 26 e i 38 gradi, minime tropicali. Situazione identica in Liguria con ampio soleggiamento in pianura e più nuvoloso in montagna. Temperature massime comprese tra i 31 e i 33 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare calmo. L'informazione alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao! Yo, yo. Hey.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Popolare Network.
1: Alle 17.30 le notizie di Popolare Network. Due vigili del fuoco sono morti in un incendio in corso nell'isola greca di Creta. I due uomini sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Ieri sera un rogo si è acceso anche nell'isola di Paros e 9 centri abitati sono stati evacuati. Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea, ha avvertito che il rischio di incendi boschivi è un aumento per Grecia, Italia e Europa centrale, oltre a Francia e Spagna. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber.
2: Colpiremo duramente l'Iran, lo ha detto Donald Trump in seguito agli attacchi di Teheran stanotte a una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà la risposta degli Stati Uniti è già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachena che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta è inevitabile, che potrebbero colpire gli asset statunitensi in Arabia Saudita. Nel frattempo, l'agenzia Reuters ha riferito che nelle prossime settimane l'Iran dovrebbe ricevere una fornitura di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. L'acquisto rappresenterebbe uno dei maggiori sforzi di Teheran per rafforzare le proprie difese dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: È stata sgomberata oggi la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivevano centinaia di braccianti stranieri che lavorano nelle campagne della piana. I braccianti sarebbero ricollocati temporaneamente in diverse strutture. Sull'avvio delle operazioni interviene Emergency, presente nella tendopoli dal 2011, che definisce positivo il superamento del modello dell'insediamento emergenziale realizzato quasi 15 anni fa dal Ministero dell'Interno, ma esprime preoccupazione per l'assenza di un piano strutturale per il futuro dei lavoratori.
2: Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista dell'autunno. Forza Italia non molla sulle preferenze, ho già chiesto un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia, non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni.
1: È stata firmata l'ipotesi di contratto della sanità pubblica per oltre 592.000 dipendenti tra ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri, oltre gli arretrati.
2: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giornalista di un settimanale vicentino, che aveva denunciato di aver subito un attentato al portone di casa, aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Maurizio Patriciello e la Presidente del Consiglio Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare, informatica nella sua abitazione, lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Vicenza.
1: 17.33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona continuazione d'ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzo. Un'operazione di intelligence condotta dalla Guardia di Finanza e Biella ha portato alla luce un articolato sistema di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, svelando una voragine patrimoniale da oltre 3,3 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle sono scattate a seguito di un'analisi info-investigativa su un'azienda locale attiva nello sviluppo immobiliare. La società aveva concluso un'operazione d'oro, la cessione di due terreni edificabili a Torino alla cifra di 5,3 milioni di euro. Nonostante l'ingente incasso, l'impresa ha omesso di presentare varie dichiarazioni dei redditi dal 2020 in poi. Il provvedimento di sequestro preventivo ha colpito un'imprenditrice biellese e altri due immobiliaristi astigiani che avrebbero ricoperto il ruolo di amministratori di fatto dell'impresa. Il Consiglio regionale piemontese ha approvato a maggioranza un nuovo piano regionale di qualità dell'aria che scongiura il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto a partire da ottobre. Tra le misure compensative figurano incentivi all'uso dei biocarburanti, potenziamento del trasporto pubblico, delle infrastrutture ciclabili, dell'intermodalità e dei sistemi di mobilità condivisa. Presenti inoltre l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico e sistemi avanzati di filtrazione dell'aria nelle aree più esposte agli inquinanti. Il provvedimento prevede anche misure per gli allevamenti con l'adozione di tecniche innovative per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, per l'efficienza energetica degli edifici e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento inquinanti. Torna a rinforzarsi sul Piemonte un anticiclone di origine tropicale che porterà ad un nuovo innalzamento delle temperature. Si parla di valori massimi tra i 33 e i 37 gradi su aree pianeggianti e basso collinari tra martedì e giovedì e fin verso i 38-40 gradi tra venerdì, il weekend e l'inizio della prossima settimana. In pianura nonché picchi di oltre 30 gradi anche verso i 1100-1300 metri di quota sull'arco alpino piemontese. L'anticiclone potrebbe persistere anche per le prime settimane di agosto con precipitazioni molto scarse, dinamica che aggraverà ulteriormente la già severa condizione di siccità presente su gran parte del territorio regionale. Da domani 30 luglio fino al 9 agosto torna con l'ottava edizione Cima Ambiente in Val Chiusella. La rassegna itinerante, come sempre, abbraccerà in successione tutti gli 8 comuni della valle: Val di Cii, Traversella, Vidracco, Rueglio, Brosso, Val Chiusa, Issiglio e Vistrorio. Come sempre la rassegna non si limiterà solo alle proiezioni serali, ma le 8 giornate saranno riempite da laboratori, talk con scrittori, camminate e molte altre iniziative, tutte legate alla consapevolezza e all'educazione ambientale. Particolare attenzione quest'anno al tema della biodiversità. A parlarcene Lia Furgì, direttrice del Festival Cinema Ambiente e di Cinema Ambiente in Val Chiusella.
1: L'impostazione è sempre stata quella di, da un lato, appunto, valorizzare o far scoprire al pubblico che partecipa a tutte le attività le curiosità, le bellezze e le particolarità della Val Chiusella, dall'altro soprattutto con gli incontri e con le proiezioni dei film serali invece c'è un approccio ovviamente più globale e internazionale a temi che sono di interesse appunto generale. Quindi tutte le mattine vengono organizzate delle passeggiate guidate, tutti i pomeriggi ci sono dei laboratori didattici per i bambini più piccoli, nella fascia oraria diciamo più o meno pre-aperitivo ci sono degli appuntamenti che vanno dalla presentazione di libri a presentazione di progetti o performance. Importantissimo il coinvolgimento degli spettatori più piccoli, anche perché la consapevolezza ambientale la si può educare fino dalla più tenera età, diciamo. Non per nulla organizziamo i laboratori didattici in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali e con Arnica tutti i giorni. E ne fa in un luogo in cui la biodiversità è fondamentale, perché è una valle di montagna in cui appunto la salvaguardia della flora e della fauna e di tutto il paesaggio che compone, che fa sì che la Val Chiusella sia così bella, interessante e assolutamente fondamentale. Quindi sì, la tutela della biodiversità in questo caso ci sembrava un tema importante da affrontare e da ribadire, ovviamente.
0: Terminiamo infine con il meteo. Come anticipato prima, nella giornata di domani in Piemonte regna l'anticiclone subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà infatti un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno in pianura e più nuvoloso in montagna. Temperature massime comprese tra i 26 e i 38 gradi, minime tropicali. Situazione pressoché identica in Liguria, con ampio soleggiamento in pianura e più nuvoloso in montagna. Temperature massime comprese tra i 31 e i 33 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare calmo. Questo era l'ultimo aggiornamento della giornata, prima di quello di domani delle ore 11, quindi vi auguro un buon proseguimento di serata con RBE.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buonasera. Le notizie delle 18:30. Due vigili del fuoco sono morti a Creta in un incendio. In Grecia anche Paros e Lesbo stanno bruciando. L'Unione Europea avverte tutta l'Europa in fiamme se entro l'inizio di agosto, quando l'ondata di caldo raggiungerà il picco, gli incendi in corso non saranno spenti. Colpiremo duramente l'Iran. La minaccia di Donald Trump dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già risposto colpendo insieme all'Arabia Saudita l'Iraq. 20 morti tra le forze di mobilitazione popolare irachene vicine all'Iran. Anthony Fauci, l'immunologo che da tempo è bersaglio di Trump, si è rifiutato di rispondere alle domande in audizione alla commissione che vorrebbe far luce sulle origini del Covid e dimostrare che è stato prodotto in laboratorio dalla Cina. Grillo si risveglia e attacca Conte con un post su Facebook e denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle. Conte replica, ma si diceva che Draghi era un grillino. Grillo è sempre stato un nemico di Conte, al suo posto alla guida del Movimento vedrebbe bene Chiara Appendino, e c'è lo scenario estremo sponsorizzare la nascita di un nuovo movimento guidato da Di Battista. Armi, benzina, giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Forza Italia non molla sulle preferenze e non ci sarà l'emendamento di Fratelli d'Italia sulla giustizia. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. 18:32 minuti, per ora è tutto. Alle 19:30, tra meno di un'ora, il giornale di Popolare Network. A più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione traforo. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gallo d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 29 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Giovanna Vernarecci, pastora metodista della Chiesa ispano-americana di Genova. In chiusura ascolteremo il brano Sow in Tears, seminare nelle lacrime. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 42 il versetto 3. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? E dall'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, versetti 13 e 14, Paolo scrive: a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, come dice Paolo, buongiorno a ciascuna e a ciascuno di voi. Il tema dei due testi indicati da Un giorno una parola oggi non è immediato, almeno per me, da intendere. Da una parte, il salmista che chiede quasi disperatamente aiuto a Dio per

propria vita. Dall'altra Paolo, che in carcere per via della predicazione, si rallegra quasi spavaldo che la sua triste condizione funzioni da pungolo per altri e altre testimoni. Forse, se volessimo forzarli a diventare un discorso unico, questi tre versetti potrebbero essere una parabola di quelle fulmine scolpite nella roccia. Il, la, credente, nella distretta, nelle difficoltà, chiede aiuto a Dio e Dio interviene, non eliminando la distretta, ma rendendola capace di buoni frutti. Nel caso di Paolo, il carcere non finisce, ma l'apostolo può sentire la gioia di sapere che le sue sofferenze non sono inutili, vane, per via del, diciamo così, effetto specchio che esse hanno nel dare coraggio a chi deve portare l'annuncio. Forse ci sta. Forse possiamo portare con noi nella nostra giornata questa, che è una consolazione che la parola ci offre. Siamo, sei, nel piano del Signore. Quel piano è un piano buono, di pace, e dunque quel che ti accade verrà comunque rivolto al bene dall'onnipotenza di Dio. Però io vorrei andare un po' oltre. Ne sento il bisogno perché se dopo la Bibbia leggo anche solo una pagina di un giornale, vedo figli e figlie di Dio, vedo il creato, immerse e immersi in un dolore che non si può oltrepassare con un andrà tutto bene, per quanto pio e teologicamente fondato. Allora penso che questi testi possano riguardare non solo l'incommensurabile potenza di Dio e la sua altrettanto incommensurabile volontà di misericordia per noi le sue creature, ma anche la necessità di cercare di capirla, questa misteriosa volontà di Dio, almeno in qualche suo frammento, e di metterla in pratica con le di solito poche forze che abbiamo e nelle circostanze che viviamo. Non posso cioè dire a una madre, a un padre che piange il figlio o la figlia uccisi, vorrei dire in Palestina, ma ovviamente vale in Ucraina, in Russia, in Germania, insomma ovunque l'essere umano trova occasione per perdere la sua umanità, non posso dire a un umano che soffre semplicemente Dio ti farà giustizia, ma posso dirle o dirgli so che non è giusto e combatterò perché tu abbia pace, magari combatterò da casa mia perché qui che sono, parlandone, non voltando lo sguardo da un'altra parte, non ho altri mezzi, magari guardando al dolore che conosco, come Paolo conosceva il suo carcere, e sperando che serva, almeno, a incoraggiare chi è fuori, ma al mio stesso sangue, in Cristo Gesù. Il Signore benedica la vostra giornata e la vostra vita, sorelle e fratelli. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: In Europa cresce ancora il rischio incendi, 3 vigili del fuoco morti a Creta, le fiamme minacciano diverse isole greche. Nel GR racconto da Paros, per il centro emergenze europeo necessario spegnere gli incendi prima del picco dell'ondata di caldo. Colpiremo duramente l'Iran, la minaccia di Trump dopo gli attacchi di Teheran, una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già colpito l'Iraq insieme all'Arabia Saudita, l'obiettivo le milizie filo-iraniane. Anthony Fauci, volto della lotta agli Stati Uniti alla pandemia, da tempo bersaglio di Trump e di una crociata antiscientifica, non risponde alle domande della commissione Covid per evitare l'incriminazione. Grillo si risveglia e attacca Conte, con un post su Facebook denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle, Conte replica, per lui Draghi era un grillino. Armi, benzina e giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19:30. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e in Europa continua ad allargarsi il fronte degli incendi. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Tra poco ci torneremo. Oggi a destare particolare allarme il fronte che si è aperto in Grecia. 3 pompieri sono morti a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 km ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo l'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo la testimonianza.
2: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché non sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nei ristoranti, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa in piedi e intorno tutto bruciato.
1: E continuano a bruciare Francia e Spagna. In Francia una violenta ripresa dei focolai ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi in Gironda, l'area più colpita. In Spagna la situazione sembra essersi stabilizzata nelle zone di Madrid e Avila, ma il premier Sanchez avverte che le prossime ore saranno decisive.
3: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica e nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi UE e non che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Trump ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran per l'ennesima volta. È una risposta agli attacchi di Teheran, una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane, almeno 20 membri sarebbero stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iran sarà inevitabile, che potrebbero colpire asset statunitensi in Arabia Saudita. Proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
0: Il discorso degli IAD è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyad è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
1: E veniamo ai problemi interni di Trump negli Stati Uniti. L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia, è tornato al Senato americano per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci nel bersaglio di Trump e dei MAGA, impegnati in una crociata antiscientifica. Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente il repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la Sicurezza Interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per l'incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese di buona parte della politica dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan. E poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe impastato, finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso 1 miliardo di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quel Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà, nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
1: In Italia con la politica è tornato Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha scritto un post per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria dei 5 Stelle, una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone, ma si diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita ci sono i conflitti sul simbolo, non ancora risolti, e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe, e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione a uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle, dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista, al contrario di Conte. Ipotesi retroscena rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
1: E poi ci sono i mal di pancia nella maggioranza, dove i fronti continuano ad aumentare in vista di settembre, dopo il riarmo, la benzina, ora il decreto giustizia e ancora la legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi a riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
1: E poco fa si è appreso che il governo ha messo la fiducia invece sul DL giustizia, che andrà al voto nei prossimi giorni. Un uomo è morto, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Antonio Del Rico, 66 anni, era il titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia. Per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione, per la precisione 0,5 punto perso. È un dato significativo perché conferma la fragilità della struttura dei salari italiani, che non è protetta da fiammate inflattive. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. È morta a 56 anni in un incidente motociclistico nei pressi di Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese, tra le figure più amate del folk contemporaneo. Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolo Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
1: All Valentina Bosoni, Valeria Schroeter, Massimo Alberti in redazione, in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Sì.
1: E il pubblico da casa risponde:
0: Yeah! Dai, forse sta tornando!
1: Yeah!

0: Amici e amiche di RBS, siamo sul divano con i tre Lilu. In realtà sono loro sul divano. Buongiorno, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Belli comodi sul divano, eh?
1: Comodi, stiamo un po' stretti.
0: Un po' stretti, però insomma, tanto vicini, vicini. Bertu. Franco. Poi il Magister Spiegazza. È giusto?
2: Sì,
0: Magister.
2: Sì,
0: e poi Peru. Eccoli qua. Bertu. Ci avete suonato la sigla, l'apertura, come è giusto che sia, ci deve essere il principio a tutte le cose.
3: Su My Tre Lilu, che è su un quad, vero o non è vero?
0: Chissà quante volte lo avete detto questo.
3: È proprio, se avessimo fatto, raccolto delle firme in un...
4: in un librone,
3: in un tomo, si il dice tomo.
0: Il tomo.
3: Tina, sarebbe alto così più o meno, vero?
4: Il tomo è di Murazzano.
0: Sì,
3: anche
0: la toma.
3: Anche di Roccaviano, anche di...
0: Sì. Poi... stagionate oppure fresche?
3: Esatto.
5: Queste battute,
0: ma così, nate così.
3: Noi siamo stagionati perché abbiamo 34 anni di stagionatura.
0: 1992,
3: bravo.
0: Giusto? Ho fatto qualche caso. Sì, sì, ho letto. Lessi.
1: C'erano ancora le lire.
0: Pensate. Le lire. Quelle che si suonano.
1: Le lire che si suonano.
3: No, ma anche quelle che si
0: anche quelle che frusciano.
3: Che si spendevano.
5: perché finivano subito.
3: Esatto.
0: Bertu, 1992, dove eravate?
3: Eravamo a Caraglio in tre, però. Franco c'era, ma dove eri?
0: Dove eri, Franco?
6: Tra il pubblico.
0: Ah.
6: E grignavo.
0: Ah, grignavi?
6: Grignavo, sarebbe che ridevo.
0: E ridevi. E come eri finito in quel bar? Era un bar, vero? Era...
5: Sì, un bar che faceva concerti. E che concerti? Che
6: era il debutto di un gruppo di amici, quindi eravamo tutti lì.
0: Bellissimo. Quindi tu li conoscevi già,
6: sì.
0: Però non facevi parte dei tre lì.
6: Suonavamo insieme con lui e Peru.
0: Con Bertu e Peru.
6: E Filippo era una conoscenza di un giro di amici di Piozzo.
0: Chi era Filippo, scusate?
6: Il cantante
3: che avevamo prima di ieri.
7: Prima di me.
0: Ah, prima del maestro Spiegazza.
3: Prima del maestro.
6: Okay. Filippo e lui hanno creato il gruppo, poi è arrivato Peru, gli hanno regalato un paio di scarpe di quelle da auspizio per ingaggiare.
3: Quelle con la cerniera.
0: Ah, quelle davanti, quelle lì.
3: Quelle belle imbottite.
6: E certo, io che... sono arrivato dopo 2 o 3 mesi del 92, più o meno fine aprile. Così.
3: Se diciamo che aveva già capito che la cosa funzionava, dopo il concerto già faceva dire, ragazzi,
0: c'è spazio.
3: Se ci fosse poi bisogno.
0: Spiegazza, racconta.
7: No, è che io mi immagino, è successo a Franco quello che è successo a me, perché io... da sempre, non dal primo concerto ma da secondo concerto, ero sempre a seguirli tra il pubblico e sapevo a memoria tutte le canzoni e tutte le volte alla fine del concerto andavo da Bertu e dice: ma fammi cantare con i tre Lilu, fatemi cantare con voi
0: e alla fine
7: poi ci siamo riusciti.
0: E quindi le canzoni dei tre Lilu, Bertu, come nascono le canzoni dei tre Lilu? Come nascevano e come nascono oggi?
3: Ma diciamo che il punto di vista non è mai cambiato, nel senso che il punto di vista dei tre Lilu, l'ottica dei tre Lilu, come si dice, va a cercare delle idee nel mondo corrente e le interpreta così con modo un po' originale.
7: Scorci di vita quotidiana.
3: Sì, scorci di vita quotidiana col punto di vista dei tre Lilu.
0: Quindi voi uscite, siamo in provincia di Cuneo, diciamolo.
3: Sì, ma noi andiamo anche, non stiamo solo, ogni tanto andiamo, lui è andato a Napoli.
0: Addirittura?
7: Già.
0: Ma a suonare?
3: No, a vedere cosa succede.
0: A vedere, ok.
3: A ficcare un po' il povron.
0: Se voi non avete mai suonato fuori dalla provincia di Cuneo.
3: Sì. Vabbè, fuori dalla provincia.
4: San Bartolomeo al mare.
0: Ad esempio.
7: Beh, ma anche
3: sì,
7: Svizzera.
3: Siamo stati in Svizzera, in Francia, in Spagna.
0: Sempre cantando canzoni.
3: In dialetto, certo.
4: Anche a Roma.
0: Cantando canzoni, attenzione, del territorio.
7: Evviva! Finalmente qualcuno che lo dice.
0: E quindi il nuovo capitolo dei tre Lilu è...
4: Questo qua. Mi abbasso a favore di camera e prendo...
6: Ma veramente?
0: Eccolo.
3: Hai visto?
0: Love,
3: com'è?
7: Lova la cocca.
3: Abbiamo
7: Lova
3: cominciato, cocca. Questo è il calendario, ma noi abbiamo già cominciato la nostra tournée, esatto, che è cominciata nei teatri,
0: teatri,
3: perché d'inverno fuori fa freddo, allora andiamo nei teatri. Teatri.
0: Invece d'estate?
3: D'estate che fa caldo.
0: Alla Pea, Dehors. Dei teatri o Dehors delle piazze?
1: Abbiamo il Dehors fuori.
0: Fuori Dehors.
3: Bravo. E quindi cominciamo il giro nelle piazze con le proloco, le enti manifestazioni, eccetera, eccetera. Dove ci chiamano, se riusciamo, andiamo. Okay.
0: Questa era la prima canzone, che in realtà è un po' una sigla, quella che ci avete suonato adesso.
1: Allora. Un po' la sigla.
0: Ed è anche il brano con cui aprite solitamente il vostro spettacolo?
3: Anche. Ogni tanto.
0: Spesso sì. Quella che adesso vorrei ascoltare è la storia di alcuni biscotti. Biscotti, io ricordo nel vostro Spotify, che siete su Spotify, diversi CD in digitale.
3: Esatto.
0: Tra questi CD c'è anche una canzone che si intitola Biscotti della salute. Non so se l'ho pronunciato
3: perfetto.
0: Ci ho provato, Berto,
7: un
0: mi
7: prodotto,
0: pazienza.
7: Sono un diversamente fantastico a cui
5: le tette biscottate
7: che però non ci hanno mai fruttato una sponsorizzazione della Vamar per questo.
0: No.
7: Tagliamola questa.
0: Ma va bene, tanto. E quindi insomma, voi a un certo punto vi siete ispirati, Bertu, ai biscotti della salute.
3: È venuta fuori sta storia che con l'abitudine di andare all'ospedale a trovare qualcuno uno porta o il caffè
0: o i biscotti della salute. Voilà. E quindi è nata una storia.
7: Per far piacere a chi è ammalato, augurio un regalo ben augurante a chi è ammalato.
0: Di buon auspicio.
1: Bel augurio.
5: Però con queste spalme insieme ai biscotti.
1: Marmellata.
5: Franco invece?
2: La Nutella
0: direttamente. Tu invece, Bertu?
3: Io il Bruce.
0: E cos'è il Bruce? Aspetta, perdonami, io sono diversamente piemontese.
5: Spiegaglielo tu.
0: Vai,
7: è un formaggio...
1: È andata male, una marmellata.
7: No, è un formaggio fatto con tutto ciò che va male delle parti del formaggio. C'ha i vermi, c'è un formaggio che cammina, insomma.
0: Ah, ma anche qua ci sia il formaggio con i vermi?
7: Sì, solo
0: in Sardegna.
7: Sì, è buonissimo.
5: No,
7: sì.
5: Anche qua.
7: Il nostro è un po' diverso dal casumarzo sardo, ma funziona allo stesso modo.
3: Quello di Frabosa Soprana. È buono.
0: Frabosa Soprana. Tra l'altro c'è una storia intorno a Frabosa.
3: La sagra della raschera del Bruce.
0: Esatto.
3: A noi ci hanno dato il premio Simpatia.
0: Ma che cosa avete dato voi a Frabosa? Anche un inno, mi sembra.
3: Un inno. Abbiamo scritto l'inno
0: di Frabosa.
3: Del Suma Tutti Frabusan.
0: Eccolo qua.
1: Tutti Frabusan, ne che quella lì anche se arriva da lontan. Suma Tutti Kerman. Bella festa, bene sì,
3: e loro ci fanno andare tutti gli anni a Ferragosto e noi ci andiamo.
7: E noi ci andiamo.
5: L'hai presa alta perché è in montagna.
0: Bravo! Adesso lasciamo lo spazio ai biscotti della salute. Da un biscotto, da più biscotti, nasce una storia. Una delle storie dei Tre Lilù, qui sul divano con, su RBE.
8: Na smaga d'ospedal. Intervent, chiamo per me, arrivami barba con regalo, volete sapere cosa portame? Una cosa che porto tutti, è già una tradizione. A tanti piace, io non dico che sia un embun.
1: Ecco.
8: No. Mi è mai dire, ma

0: valise mi è saccat. Io la se fette impacchettà con suo bel nastro e suo fiucat. Più non, niente a toccare, finché andai all'ospedale mesile. In vergogna, io rifilai, ma lo fanno tutti, l'ho fatto anch'io. E che non diva?
1: Ma perché ti disturbate? Ti ha già fatto tanti anni. Ma cos'è ti portava? Ti sa po', eh?

0: sala da Sour Taurin.
1: Perché?
0: Spareso. Alla mattina presti, è quella lì che passo. I ciamoreosci.
1: Sono quelle magre.
0: Pulito tutto.
1: Magre.

0: tanto Taurin. Li dà usin al pappagallo.
1: Il pappagallo,
0: già.
2: Ma è bestia, l'ospedale degli anali.
0: E l'idea così a col del primario. Perché sua funna a suo portanello il bestia a casa sua. Allora, che lo porta il pappagallo entro l'ospedale, lo stromandretta a Taurin.
3: Mattiati.
0: Sì, lo fa proprio fare.
3: Mattiati.
4: E allora? Reva a cavolo la cappelleria, ma stamattina lì hanno passato a me che i costi per la lotteria, banca e beneficenza, zampe. Insieme a tratte le robe, io con dai se fette biscottate e quando la festa è finita, io c'è mamme, ma chi le avrà bagnate? Vero che niente pochettin, forse e mangiava colazione. Col costa sotto di me, il mio sin, gli dite, cosa mangiate voi?
5: Fette biscottate, a gratis, io pappagaie. Er sei a pacco di beneficenza, io vi chi? Io vagnaie!
0: Che fortuna, che fortuna!

0: Biscotti della salute, loro sono i tre Lilu sul divano. Qua non sono loro sul divano, io sono sulla sedia, sulla cadrega.
1: Cadrega, bravo.
0: La sto azzeccando. Che periodo era quello dei biscotti della salute?
1: 1999.
0: 99.
1: Il secolo scorso.
0: C'era la lira.
1: Era l'ultimo anno.
0: L'ultimo era l'ultimo, no, era 2002 poi.
1: Però ci sono stati quegli anni di transizione.
0: Che c'erano le due.
1: Come il film Spazio 1992.
2: Sì, aumentava la pizza tantissimo.
0: Già, sì. Vedevi che c'era la differenza. Qua ci sto. Ci avevano dato anche la calcolatrice, quella blu.
1: Vero?
0: Io ce l'ho ancora da qualche parte. Il convertitore, andavamo in giro con quei convertitori. Come si convertono i tre Lilu dal momento del disco al live? Cioè le canzoni, una canzone come Biscotti della Salute, registrata, non vuol dire un po' fermarla, perché voi siete in continuo mutamento.
1: Ma perché noi siamo bastan contrari.
0: Ah.
1: Noi facciamo prima le canzoni dal vivo, poi quando sono belle mature, belle
3: esatto,
1: calde,
3: quando...
1: tac!
0: La registrate.
3: Le cogliamo quando sono bene.
1: Maure.
3: Quando sono maure e che yima.
0: Quindi le testate, tra virgolette, le provate col pubblico in teatro oppure al dehors, come diceva Peru.
4: Fuori dal dehors.
0: E poi, ok, è il momento di metterla in un disco.
1: Sì, esatto.
0: Ah, e quindi scegliete una delle versioni del live, del concerto, dello spettacolo. Concerto o spettacolo?
1: No, ma non è che aspetta, poi andiamo in studio di registrazione.
0: Ah, non è che non è live. Ma io ho ascoltato anche diverse canzoni live.
1: Però sono...
5: Alcune sì.
1: Ma anche in studio è un live in studio, perché li suoniamo sempre insieme.
4: Sempre live, perché fossimo morti non lo registriamo.
0: Bravo. Live dal vivo. E spesso e volentieri le vostre canzoni partono con un'introduzione, un po' come quella che ci avete offerto.
1: Sì, per accompagnare, come si dice?
0: Maestro Spiegazza.
3: Per creare l'indotto.
0: L'indotto?
3: Il contesto.
0: Ah, ok. Quindi
1: Luigi Puzza.

0: Così si fanno delle idee.
1: Esatto.
2: Quindi, si fanno delle idee. Prima di ascoltare, uno poi... si fa già un'idea. Sì. No?
3: Per fare bene Franco. Questo lavoro generalmente parliamo di tutt'altro e poi comincia una canzone che
1: un po' come stiamo facendo adesso.
2: Esatto, okay. Infatti la prossima canzone è quella cavana. Più iconica del
1: iconica.
2: Cosa vuol dire? Iconica.
1: Ma si dice, lui? Attenzione, sì. Si dice iconica sul territorio.
4: Ma in piemontese iconica come si dice?
1: Ah, e via, si risolve così, boh, vero Spiegazza?
4: Meno male.
0: Riunda.
1: Bella, bella, tradizione di Peru. Torniamo un attimo al discorso del registrare, di sì. Mettere su disco, di fermare in qualche modo il racconto dei Trelilu. Un racconto che nasce osservando il...
4: Non dirlo più, basta.
1: Così, benissimo. Comunque si osserva la gente più che altro, vero?
4: Sì, certo.
1: Questo è bello, questa è una cosa, certo. Una cosa assolutamente bella. Quindi si registra dopo aver suonato un bel po' in giro, si suona nei teatri, nelle piazze, con le Proloco. Io farei veramente un applauso alle Proloco, meravigliose le Proloco. Il vero motore.
4: È vero.
1: Quando vanno oltre le cover, le Proloco.
4: Le jacket,
1: hanno questa cosa delle cover, le Proloco. Noi vogliamo bene alle Proloco.
3: Facciamo cover dei Trelilu.
1: Bravo, e l'avete risolta così. E le cover sono sempre nuove, le sì. Canzoni dal 1992.
4: Sì. Sì, ma visto che parli di dischi, posso mettere, come si dice, dare uno scoop o uno scoopass, come si dice
1: a Franco?
4: Allora. Prossimo mese andiamo in studio di registrazione.
1: Nel momento in cui stiamo registrando, siamo a febbraio, quindi a marzo, in primavera.
4: No, andiamo a maggio. Ho sbagliato, non è prossimo
1: mese. Comunque a primavera.
4: A marzo e maggio, tanto più o meno.
0: Sì.
4: A maggio
0: inizia sempre per maggio.
4: Vero, bravo. Andiamo a registrare il disco nuovo che uscirà a Natale.
1: Nuove canzoni.
4: E sarà il disco celebratore dei 35 anni dei Trelilu, che sono... nel 2027.
1: Quindi, nozze di che nozze sono di quale metallo
2: 35 cos'è? Nozze di Peru.
1: Se nozze di Peru
0: sarebbe quasi ora
2: che ti sposassi, scusa
1: E quindi insomma nuove canzoni
4: nuove arie, perché le nostre sono arie, perché sono tutto nuovo
3: e
4: guardiamo al futuro.
1: Ecco, il Trelilu che guarda al futuro è molto bello questa cosa. Stavamo parlando delle introduzioni alle canzoni ed è un aspetto questo che mi collega alla dimensione teatrale della piazza Spiegazza. È un momento importante questo, perché definire forma canzone, quella che propone il contesto del Trelilu, forse è un po' limitante, perché parliamo di canzone, d'accordo, sicuramente, però c'è anche il teatro, c'è
2: perché comunque,
1: la messa in scena.
2: Comunque la messa in scena e fa parte un po' della nostra formazione, del modo con cui interagiamo, anche dal punto di vista...
0: caratteriale
2: e d'immagine, cioè noi siamo quelli più eleganti ma fuori moda.
1: Io vorrei anche ringraziare lo stilista dei Trelilu,
2: GDG.
3: Cioè lui
1: c'è una firma, c'è anche la firma.
3: È un manufatto.
1: Franco è suo, di GDG?
4: Lui è il suo stilista personale.
1: Ah, un altro.
3: Carla
1: si chiama, benissimo. Ma io l'ho visto anche in testa, Franco, possibile, sì, in qualche tipo egiziano.
3: Oggi ho questo qui.
1: Ecco, questo pensavo fosse di un abat-jour, no, invece no, è proprio un cappello. capito. Chiedo scusa, Spiegazza, ho interrotto. No,
2: va bene così.
0: È un cappello tanto... che non è del territorio.
1: Mamma mia. Di un altro territorio, dove arriva la...
3: È Kirghizistan.
1: Già,
2: del
1: Kirghizistan. Kirghizistan, non è Kirghizistan.
3: Non so pronunciare.
2: Kirghizistan.
1: Quindi fanno i capelli.
4: È una frazione di Brandizzo.
1: Ah, ecco, quindi provincia di Torino. Abbiamo cambiato provincia, insomma. Benissimo. Quindi teatro, musica assieme. Cerco di tenere il filo della situazione. Ci provo.
2: Una cosa che hanno fatto in pochi.
1: Oddio, voi avete anche avuto modo di dialogare con Gipo. Tempo fa.
2: Certo.
1: A proposito di teatro musica, di teatro musicale, di teatro canzone, c'è un legame anche con quel mondo raccontato da Gipo in qualche modo? O è un qualcosa alla quale vi siete subito staccati e non ci avete pensato?
4: Diciamo
1: Bertu.
4: Che Gipo dobbiamo dire la verità che Gippo
5: viene prima di noi,
4: viene prima di noi in un altro contesto storico, però diciamo che la comicità in dialetto piemontese sotto forma di canzone è simile. Certamente lui affrontava altri temi, noi abbiamo...
5: Lui è più cittadino.
1: La barriera, di Milano. Cioè.
4: E poi diciamo che c'è stato un momento che non voglio dire una cavolata, doveva essere 2010.
1: 2010 forse. Vi siete incontrati.
4: Certo, e lui ci ha passato un po' il testimone. Cioè i suoi amici e fan, vedi Marello e compagni, ci dicono Gippo vi ha passato il testimone. Diciamo che è un orgoglio aver continuato anche un modo. Certamente lui era un one man... e noi invece siamo un gruppo,
1: una band.
4: E questo a livello teatrale ci dà molte opportunità in più, sia musicalmente, perché siamo ricchi musicalmente, anche se gli strumenti sono pochi, però abbiamo quattro voci e tutto un po'. E in più anche il fatto di avere quattro personaggi con un carattere e un marchio, un timbro diverso, ci dà la possibilità di essere anche vari. Questo ci dà anche la possibilità di essere longevi.
1: Bello. Quindi di cambiare di volta in volta, di essere nuovi anche all'ascolto.
4: Ma anche non avere mai dei momenti, diciamo così, di crisi, perché un tavolo quando ha quattro gambe, se una gamba ha un po' di problemi, sta comunque su.
1: Beh, ci mette comunque al massimo qualcosa, certo, per tenerlo in bolla. Su. Contrabbasso, chitarra, voce, clarinetto, poi cioè, ci sono anche altri strumenti, però ci sono dei...
0: Ci sono strumenti occasionali recuperati da rumenta varia.
1: La rumenta?
0: Sì, per, un po'
1: diversamente
0: di
1: piemontese sarebbe il... c'è la traduzione di rumenta?
0: Il ciappa ciappa.
1: Direi che è la traduzione perfetta dal piemontese.
5: Spazzatura.
1: È la spazzatura, quelli del
0: ferramento. Oppure dei flauti, ma sovente percussioni.
1: C'è una storia che so che è lì pronta, che vi permetterà di lasciare il divano e di tornare nella vostra postazione del tavolo, con i vostri strumenti, tra questi...
5: Oggi si dice board.
1: A noi ci piace tavolo, un tavolo di legno bello massiccio.
5: Non ci piace board.
1: Non ci piace.
0: Board.
1: Noi preferiamo una storia come quella della cavalla. Chi era la cavalla, Bertu? Immaginiamo di essere nel retroscena di uno dei vostri DVD, perché siete anche usciti in video con la vostra bibliografia, compaiono anche DVD, quindi immagini fermate in disco video. Ebbene, immaginiamo di andare nel dietro le quinte, nel backstage, nel contenuto speciale della prossima canzone, della cavalla. Bertu.
4: La cavalla c'è la perro a casa.
1: C'è?
4: Sì. La guarda lui da tempo.
0: Da mangiare.
4: La codisse.
0: Avena. Quando la chiamo, Avena. Se non la chiamo, Avò.
1: Mi sembra chiarissimo. Lasciamo spazio alla musica e alle storie dei Tre di Lu qui sul divano con su RBE.
2: Magari che ecco. Oh, ma è ancora Arzilla, questa cavalla. Quanti anni c'ha?
0: 33.
2: Gli anni di Cristo, È più vecchia di Varenne.
5: Oh, già.
2: Avancù, Su ma partina mattina, mi pare. Parti per andare al mercato, io mi piatta cavalla in testa ola, in sera cavalla per su ma monta, ma proprio in sera via, io va in cui passava da lì, ho detto guarda che bella famiglia, so povero cavallo, era fan sfini, io dì papà, fu una brutta figura.

0: Uto Ughi. Ugo Uti. Uto Ughi.
1: Namadami, vista la scena, a mortificarmi me.

0: già, odio.
1: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con i tre Lilu. Divano e tavolo, board come diceva.
3: Ciao.
2: Board, ma ci piace tavolo, il tavolo con tante storie e tante idee come quella della cavalla. C'è un concetto che a me piace molto. Franco, Spigazza, insomma, chi di voi vuole rispondere e approfondire un dialogo che avete con il pubblico? Mi hanno detto 1992 era il Civil Bar. C'è ancora il Civil Bar? Non so. C'è ancora? Sì, sì, a Caraglio?
3: A Caraglio, nella curva, che se non prendi la curva entri con la macchina
2: voilà,
3: dentro.
2: Nel bar?
3: Sì.
2: Beh, è un posto strategico anche questo.
4: Sì, facile, sì, sì.
2: Ecco, a proposito di rapporto con il pubblico, da quel momento del 1992 a oggi, il momento in cui registriamo, 2026, io penso che un elemento importante del progetto e dell'idea tra gli russi è il rapporto con le persone che vanno a vedere i vostri concerti, i vostri spettacoli a teatro e al dehors che è fuori. Buone. Esatto. Ecco, che rapporto avete con il pubblico? Chi vuole rispondere? Franco, hai il microfono in mano.
3: E beh, è bellissimo vedere le famiglie intere.
2: Anche perché tu eri pubblico, tra l'altro, hai cominciato da pubblico.
3: Sì, ero dentro, sì. A differenza, sì. E beh, le famiglie intere che escono tutti, i nipotini, i genitori, i nonni, questa è la cosa più bella. E poi i matti, più matti di me, che mi regalano i cappelli, ne avrò, non lo so, ne avrò 200.
2: Sì, quindi tu in ogni concerto proponi
3: c'è un rapporto di affetto, veramente, di vero affetto.
2: Franco parlava di pubblico, di nonni, di nipoti, quindi Bertu, mi viene in mente il discorso legato a più generazioni che seguono Tre Lilu.
4: Sono passati 35 anni quasi, quindi
2: si diventa adulti con Tre Lilu.
4: I nonni portavano, venivo con mio padre, con mia madre.
3: Ho imparato Franco. Il piemontese con le
2: vedi, il piemontese per tutti.
4: Esatto.
2: Ecco, le comode dispense.
4: I Tre Lilu hanno avuto questa, la fortuna di... Secondo me due fortune. La fortuna di avere un pubblico che comunque non ci ha mai mollati, che ci aspetta, che ci esorta. La fortuna poi di attaccarsi. Il pubblico si è attaccato un po' a noi anche perché ai tempi abbiamo disinibito un po' il fatto di parlare dialetto, che parlavano solo i barotti, no?
2: I contadini, ecco, quelli della campagna.
4: E allora ci si riguardava un po' da parlare in dialetto, invece con le nostre canzoni, diciamo che... E poi nei nostri dischi, ne abbiamo parlato prima, abbiamo raccolto in 17 album, il prossimo se non sbaglio è il 18esimo. Ne abbiamo fatti più dei Rolling Stones. Non
2: so, tra l'altro...
4: Abbiamo raccolto tantissimi modi di dire, tantissime. Come posso, maestro, spiega tu che studi.
5: Sono le situazioni che normalmente cantiamo, sono dei modi di dire, dei modi di essere tipici del piemontese. E quindi cogliamo queste piccole immagini di vita quotidiana che poi diventano un pretesto.
4: No, ma ferma. Io intendevo dire un'altra cosa.
2: Cosa volevi dire? Cosa volevi dire?
4: Beh, no.
3: Come facciamo adesso?
4: Ripartiamo.
2: No, andiamo avanti così, è bello così, come a teatro. Cioè, mica si taglia,
4: esatto.
2: Via, in scena.
4: Dire il fatto che raccogliamo dei modi di dire, non l'ambiente,
5: sì,
4: che diventa un archivio di frasi, di cose che si dicono e che spariranno, perché purtroppo...
2: Quindi anche un archivio tra i Lilu. Microfono a Franco.
5: Un'enciclopedia.
3: Salviamo le cose.
2: La 15.
3: Come quelli che salvano i semi.
2: Esiste ancora la 15? Sì. Ve la ricordate la 15? La Bibbia? Ce l'avevi?
6: Ce l'avevo solo 13, ma va bene.
2: Ok, va bene. E quindi, spiegazza, è un modo per recuperare la memoria, avere la memoria e soprattutto generazioni di ascoltatori, di ascoltatrici
5: che magari non hanno un lessico piemontese completo, ma se lo formano poco per volta ascoltando i Tre Lilu.
6: Lessico morde.
2: No,
5: torna
2: dai,
5: a casa
2: morde,
5: lessico.
2: E con le persone più giovani, oggi? Che rapporto avete durante i concerti, Bertu?
4: Noi abbiamo molti giovani.
2: Perché parliamo, sembra che sia una cosa, il cantare, arrivo alla questione che vorrei affrontare con voi, sembra che il discorso legato alla tradizione, alla cultura, al folk, che sì, è diverso da board.
4: Ma
2: di prima,
4: diciamo la verità, noi il nostro dialetto, il dialetto purtroppo, specialmente nelle città, si parla sempre di meno, inutile nascondersi dietro un dito. Negli ultimi anni, noi negli ultimi 15 anni, abbiamo cercato anche di miscelare il dialetto all'italiano, all'italiacano, che è questo mix tra piemontese tradotto in maniera così esagerata in italiano.
7: Accorgiuto, no?
4: Accorgiuto.
7: Mi sono accorgiuto.
4: Mi sono accorgiuto.
2: Che bellezza.
4: E allora si arriva anche un po' più facilmente a chi non ha in mano la dimestichezza del dialetto piemontese.
2: Anche perché le canzoni sono assolutamente comprensibili, e questo anche è bello che sia così, cioè non è che parlate solo a un certo tipo di comunità, di persone, ma in realtà il vostro sguardo
4: è vero.
2: Aperto. No, non per nulla avete suonato davvero in contesti, ricordo ad esempio Terra Madre, forse avete suonato
4: sì, più di una volta
2: per Slow Food, certo. E quindi insomma la musica cantata, le canzoni cantate in piemontese, il teatro canzone dei Tre Lilù, in tutto il mondo, all over the world.
4: Sì, sì, sicuramente. E i giovani comunque apprezzano. Diciamo, tornando al dialetto piemontese, certamente i giovani, per i giovani della città siamo una sorpresa, magari una curiosità, mentre i giovani delle vallate e anche di zone aperte di campagna, dei paesi più piccoli, dove c'è fortunatamente la tendenza di vedere il dialetto come una cosa fruibile, quindi di parlarlo, allora per loro siamo sempre sul pezzo, nel senso che aspettano le nuove canzoni e le cantano, perché poi alla fine
2: aspettano le nuove canzoni, quindi non rimangono ancorate al vecchio, a quello che è già stato, ma sono curiosi e curiose, insomma, esatto, del futuro, esatto, del Tre Lilù. Esatto. Bello, bella questa,
4: anche
2: cosa,
4: perché continuiamo a scrivere e a partorire nuove arie.
6: Certo.
2: Le arie, è vero, non sono canzoni ma sono arie. Prima Bertu parlava delle zone delle campagne, delle valli, e in città insomma sta
5: meno,
2: in realtà più o meno, perché comunque non voglio assolutamente sminuire, anzi apprezzare quello che ha detto Bertu, ma vorrei aggiungere un altro tassello. In realtà nei teatri, quando si porta in scena spettacoli in piemontese, concerti, è sempre pieno, quindi in realtà vuol dire che sì, c'è voglia di ascoltare queste, certo, cose. Parlo di città abbastanza grandi e anche ovviamente Torino. Voi avete anche un rapporto particolare con Torino, siete in cartellone ad esempio per la stagione di Torino
5: Teatro Erba, sì,
2: Torino Spettacoli.
5: E comunque è comunque una forma di affetto del pubblico quella di venirci a sentire a teatro, anche perché lo spettacolo in teatro è una cosa un po' più intima, un po' più ci si sente più vicini. La piazza spesso è divertente, è entusiasmante, c'è ritmo, c'è energia, però è un po' più dispersiva, è tutto un po' più chiassoso, mentre invece in teatro si fruisce meglio della comicità.
2: Anche perché ti siedi, paghi il biglietto.
6: Si sentono i respiri,
2: è vero. Questa ovatta, no? Cioè questa atmosfera all'aperto, invece c'è quello che va, quello che viene. E come si fa a fermare quello che va e quello che viene?
5: Li si lascia andare.
4: Ma sì, anzi,
5: che facciano quello che... Diventano parte dello spettacolo. Il pubblico è veramente parte dello spettacolo. Spesso interagiamo col pubblico. E quindi c'è
2: Bertu,
5: la voglia,
2: quindi
5: anche
2: la quarta parete, la quarta parete.
5: E lì
6: ci siamo. Una volta che sono ben cissati andiamo via.
2: Ah. Li lasciate così poi?
6: Sì.
2: E come? Prima comunque, rimangono così. Belli arzilli.
5: Forse non si capisce cissare. È eccitare in italiano. No?
4: Ci
5: samaraia, cioè eccitare il giovane, quindi farlo.
2: Ah, che giornata!
6: Cisarlo.
2: Che giornata, Bertu.
4: Parla di una grande giornata.
2: Microfono.
4: Una grande giornata fortunata.
2: Una grande giornata fortunata.
4: Certo.
2: questo è lo spunto, l'incipit, si dice incipit, sì.
3: Il picit.
2: L'incipit de che giornata, loro sono i tre di lui, questa è RBE.
8: Incontro il dormiveglia, mi affumna con due valise.
9: Io già prontate a colazione, io già carriare alla lavatrice. Mi voglio treve magna, e lascio un po' da sol. E stare almeno una smana, ti state lì tranquillo.
10: Oh, una smana.
9: Una smana. Una smana.

Ma guarda che fortuna, sa giornata che già ben su te sempre buona luna. Voglio entrare a cavera mia causagna al porre. Così è su tutta un paio di lingua d'or. E lì, bugiando la cua, un raspava il meccagnot, a trovare con chi

prima l'INPS si scusa, c'è stato un qui pro quo, le dobbiamo accreditare 10 anni di arretrati, ci siamo sbagliati, gli interessi in sovrappiù. Nell'altra...

0: Alibaba. Lei è il centesimo cliente, tutto gratis, poi la spa, la piscina, fanghi e funghi, anche i massaggi. Ma che bella signorina, scusi, ma lei è di Bergeggi?
1: Bergeggi.

0: e Romina come si era vestita?
1: Romina non c'era.
0: Come no?
1: Albano a dimmi un confidenza. Come? Che non vanno più d'accordo? A dimmi che forse separo.
0: Passa a te. Oh già. Che peccato, una bella cubia,
2: immagina. Allora passo a trovarla.

0: l'hotel ha più di 7 stelle. Su, venga amico, io non sto più nella pelle.
1: Oh oh oh, che più che tu che so.
2: Ma chi diavolo dice?
0: Mecco,
2: che
0: Mecco. Ma me sono un meco, però sono da estes, ma mi sa che me la frega.

0: cazzo tanque verde.
1: No,
0: e viene spaventato da quel suono. Lì sono due sviame.
1: Come due sviame? In che senso?
0: Sono due sviame.
1: In che senso?
0: Adesso ti devo spiegare. Io ero alla riunione dei genitori della scuola. Mi sono rappresentante della seconda C e c'erano tutti gli insegnanti, il dirigente, ma il professor a se riunione dice sempre la stessa cosa e mi sono dramime per i densec e quando sono desviame io trovavo lì davanti il dirigente a bocca aperta e anche tutti gli insegnanti e despiasa ma prima fiel un ragazzo così buono che da allora tutti luciamo.
1: Come luciamo? Come luciamo?
0: Il figlio del tuono! Però viene nel caso di smille la maniera. Il PET è un gas naturale, sparisce in atmosfera.

0: tutto un bel sogno da
1: Mario. Abbiamo quasi finito il nostro viaggio nel mondo dei Trelilu, un mondo che comprende, d'accordo, gli spettacoli in piazza, le proloco, gli spettacoli all'aperto dehors, gli spettacoli al chiuso nei locali e nei teatri. Parliamo di tournée, la tournée Love à la Coque 2026. C'è un contesto Trelilu che riguarda anche lo sguardo verso l'altra persona, non solo come pubblico, ma come momento anche per dare una mano, per tendere una mano magari a progetti che sentite molto vicino.
2: Certamente. Noi in 30 e plus anni abbiamo partecipato a un mucchio di eventi benefici, i più disparati, per come si dice, per stimolare la donazione del sangue, cose
3: ospedaliere,
2: certo, per Don Renato Chiera, Casa do Menor, soltanto alcune anche per Candiolo ai tempi, e poi abbiamo questo progetto speciale che dura ormai da 20 anni, che si chiama Un Sorriso per Giorgia, che è un progetto dedicato a questa bimba che se n'è andata soltanto all'età di 4 anni e mezzo. I genitori, insieme ai Trelilu, hanno deciso di promuovere questo spettacolo, questo ricordo, in maniera allegra, e quindi tutti gli anni facciamo uno spettacolo speciale con artisti a livello piemontesi, ma a livello nazionale: Alessandro Perissinotto, il Mago Alexander, la banda Osiris, Milo Scotton, le Blue Dolls, qualcuno me lo dimentico, le Madame, ci dimentichiamo sicuramente.
1: Dove lo fate questo spettacolo?
2: Normalmente facciamo il teatro Baretti a Mondovì e il teatro Toselli di Cuneo, e grazie all'incasso di queste manifestazioni sono stati già raccolti, pensate, 160-170 mila euro.
1: C'è un giorno in particolare in cui va in show?
2: Ma normalmente un po' può combinare con l'inizio del nostro tour, e quindi più o meno a febbraio-marzo.
1: Sì. Come ogni spettacolo che si rispetti, c'è una sigla finale, c'è il momento in cui ci si saluta e si dà appuntamento al prossimo spettacolo, al prossimo momento in cui ci si immerge nel mondo Trelilu. Cosa vuol dire essere Trelilu nel 2026 e come vi immaginate nel futuro? Spiegazza, proprio in chiusura.
4: No, che lui è un po' più, noi ci immaginiamo sempre più pimpanti e giovani.
0: Verbale.
1: Chiarissimo, direi, senza traduzione.
5: Noi abbiamo la testa nel disco nuovo, quindi siamo là.
1: E questo è più futuro di così, insomma.
2: Siamo ciappati nel disco nuovo.
5: Che qualcuno forse ancora al lettore CD, magari.
1: Ah, quindi CD.
6: No, facciamo il vinile.
2: Facciamo anche il
1: vinile. Per me.
2: Vinile, okay. CD,
5: e CD. Tutti e due, va bene.
1: E poi, dal vivo. Dal vivo.
5: La cassetta.
2: Bravo.
1: Io l'esperienza del concerto, dello spettacolo dal vivo, è qualcosa che ti porti a casa e prosegue poi nel viaggio di ritorno. Bellissimo.
5: Soprattutto sei un gagno che urla dietro tutta la sera.
1: Esatto. Ringraziamo Franco, ringraziamo Berto, il maestro Spiegazza e Pedro.
2: E ringraziamo voi altri.
1: Grazie. Grazie per averci ospitato. E come diceva Pippo Baudo, sigla!

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Se non saranno spenti gli incendi in Francia e Spagna, tutta l'Europa sarà in fiamme. Bruxelles lancia l'allarme per il periodo più critico della stagione degli incendi nel primo giorno della nuova ondata di caldo, mentre scoppiano roghi anche in diverse isole greche. Oggi 3 vigili del fuoco sono morti a Creta. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e contro 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Ma una prima risposta è già arrivata contro l'Iraq, insieme all'Arabia Saudita. Intanto l'immunologo Anthony Fauci, già nel mirino di Trump, non risponde alle domande della commissione sul Covid per evitare l'incriminazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e continua l'emergenza incendi in tutta Europa. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Oggi ad allarmare particolarmente il fronte incendi che si è aperto in Grecia. 3 pompieri sono morti oggi a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 chilometri è ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo all'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo una testimonianza da Paros.
1: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché non sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nel ristorante, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa in piedi e intorno tutto bruciato.
0: Intanto in Spagna si è aperto un nuovo fronte, mentre la situazione nelle zone di Madrid e Avila sembra essersi stabilizzata, in Castiglia e León, al confine nord con il Portogallo, è scoppiato un altro incendio. 750 persone sono state evacuate e a causa del vento e delle alte temperature la situazione potrebbe peggiorare. Mentre in Francia una ripresa degli incendi in Gironda ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica e nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi UE e non che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. È una risposta agli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione statunitense era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane e almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iraq è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset americani in Arabia Saudita. E proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Sentiamo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
3: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
0: L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, è tornato al Senato statunitense per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci è nel bersaglio di Donald Trump e dei MAGA, impegnati in una crociata antiscientifica. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente al repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la sicurezza interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per l'incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese di buona parte della politica e dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan. E poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe impastato, finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso 1 miliardo di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quel Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
0: E passiamo all'Italia. È tornato Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sui social per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria dei 5 Stelle e una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone. Ma se diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita, ci sono i conflitti sul simbolo non ancora risolti e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione a uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista al contrario di Conte. Ipotesi retroscena, rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
0: Forza Italia non molla sulle preferenze e chiede un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia: non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni. Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista di settembre. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
0: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat: mentre il fatturato delle imprese cresce trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. È un dato significativo. La struttura dei salari si conferma fragile e non protetta da fiammate inflattive. E sono state pubblicate le motivazioni degli arresti dei due tedeschi fermati per gli scontri in Valsusa durante la marcia No TAV ai cantieri dell'alta velocità. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un'azione violenta concertata per arrecare più danni possibili alle forze di polizia e ai cantieri. Le accuse sono di devastazione, saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due ragazzi si sono difesi spiegando di aver solo partecipato al Festival dell'Alta Felicità, da 3 giorni di incontri e concerti organizzata dal movimento No TAV lo scorso fine settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. E siamo in chiusura. È morto a 56 anni in un incidente in moto avvenuto questa mattina vicino a Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese tra le figure più amate del folk contemporaneo. Sentiamo il servizio di Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolo Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, but or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.

0: era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
7: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
8: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma che già leggi, mini linda, e a me mi lira, e vuoi a ser la canzone.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.